0: votavano per la canzone d'apertura, chiaramente. Chi dice invece oggi Muva dubito ci sia crisi patocchia perché alle 16 c'è Essential. Beh, sono molto felice che abbiate preso questo appuntamento a cuore come il sottoscritto. Infatti oggi martedì, al di là delle solite pillole musicali che sono la boombox track di giornata, la canzone novità e la perla del pirla che parla, va in onda anche Essentials dalle 16 alle 16:30, il piccolo spazio in cui andiamo a scoprire gli essenziali della discografia di un artista, di un gruppo, di un producer. Per il momento non vi anticipo nulla, ok? Non vi anticipo niente. Chissà se è una giornata da opobacco. Sentiamolo.
1: Buongiorno tutti i radioascoltatori, ancora un sole splendente, dai. Sì. Oggi possiamo fare anche i complimenti, questi due di prima. Non c'era la cara vecchia faiga, dai, ma si sono cavati più che egregiamente nella pausa dopo pranzo. Però Marco, te lo devo dire, tu l'hai tirato, te lo sei chiamato, ti ho detto che sarà il nostro idolo per tutta questa stagione.
0: Ma no.
1: Chi è stato il meglio in campo ieri sera? Marco, te lo dico. Bob Marley dell'Olimpico.
0: Sì. Bravo.
1: Ma come, dai, fai anche tu come Bob Marley. Sei il nostro amico.
0: Allora, caro amico Pobacco, sai che questa trasmissione e il calcio sono un po' come l'acqua e l'olio, per cui lo salutiamo, ma anche fino a lì, perché non ne sappiamo. Siamo sicuramente dentro molto di più alla musica, per cui, visto che abbiamo iniziato con un tranqui funky, io voglio farti questa domanda. Se dovessi descrivere il tuo umore di adesso, di ora, che genere musicale ti senti oggi? Facciamo questa piccola raccolta. Batti un colpo se ci sei. Se dovessi quindi descrivere il tuo mood di adesso, che genere musicale ci abbineresti?
2: Attenzione,

0: fa parte del genere, diciamo, un po' rap promiscuo. Io vi ho chiesto, in base a come dovreste descrivere il vostro umore in questo istante, che genere musicale scegliereste per descrivere un po' questo momento, il vostro umore, la vostra giornata. Sentiamo un po'.
1: Ciao grande maestro Muga.
0: Ciao.
1: Guarda, oggi se proprio dovessi descrivere il mio mood con la musica, sarebbe sicuramente la musica americana degli anni 40-50, quella dei grandi film, anche un po' delle colonne sonore dei cartoni animati dell'epoca.
0: Sì.
1: Sì, decisamente quello. Un po' blues, un po' jazz, un po' soul.
0: Un po' swing, anche se vogliamo, molto bene. C'è chi dice io assolutamente tech house, Muva, però non abbiamo capito come mai tech house, onestamente. Però metto a rapporto io.
2: Ciao, okay? Fratello Muva.
0: Ciao.
2: La mia testa in questo momento mi dice hardcore.
0: Oh.
2: Perché sono a mille per far combaciare tutti gli ingranaggi del meccanismo del cantiere raccolta patate americane.
0: Bene.
2: In quel di Anguillara City.
0: Che è un servizio che proponete chiaramente per le visitatrici d'oltreoceano, immagino. Poi c'è anche chi dice: come stile musicale oggi mi sento dark country metal, che devo dire non vedo l'ora di ascoltare il dark country metal. C'è anche chi dice: ciao Muva, il genere musicale per ora sarebbe un techno classic alla Nordio, tra mezz'ora un arco di quelle cattivi. Allora, lui, ho capito in che accezione hardcore, però quando si dice genere hardcore si possono intendere più generi, perché c'è l'hardcore techno, per esempio, l'hardcore invece per quanto riguarda il punk, c'è anche il rap hardcore. E visto che oggi, leggendo i vostri messaggi in chat, ci sono molte commistioni, molti mix, il più particolare sicuramente è stato dark country metal, c'è chi mi ha linkato una canzone di Avril Lavigne, insomma si è anche un po' più sul pop punk, ecco, come mood. Io voglio proporvi un nuovo gruppo, loro si chiamano Private School, hanno fuso un po' di pop punk e rap all'interno di questa canzone che si chiama Hit.

0: disco molto interessante se ti piacciono chiaramente questi suoni. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è qualcuno che è rimasto fuori qui, raga?
2: Oh, Muva, fammi entrare, Muva! Non c'ho le chiavi, fammi entrare, Muva!
0: Ma raga, ma ci sono le porte scorrevoli, basta avvicinarsi ed entrare.

0: genere musicale, non una canzone, perché molti di voi mi stanno linkando tipo una canzone dicendo metti questa muova, metti questa, no, stiamo cercando semplicemente tramite generi musicali, ok, o sottogeneri, chiaramente, che ne sanno i 2000, ma che ne sanno anche quelli un po' più anzianotti rispetto al 2000. Ho detto che per entrare nella casa è facilissimo, basta avvicinarsi, le porte scorrevoli si aprono, eh?
1: Come ci sono le porte scorrevoli, cazzo, sì. È mezz'ora che provo a spingere, ho detto qua è già tutto pieno, hanno chiuso.
0: Ma allora perché si vede che la fotocellula non t'ha visto, fai un passo indietro e fai un passo avanti di nuovo. Allora, per quanto riguarda invece i vostri generi musicali, c'è chi dice muva, oggi mi sento un po' messeuaso con flat beat, continuo a muovere la testa. Ciao Alessio di Udin. Alessio, quindi tu ti senti un po' french touchoso, quindi french touch. C'è chi dice ciao muva, il mood della giornata è metal con i Lamb of God, sempre incazzato con le rotture di palle della giornata, molto bene. C'è anche chi dice appunto mi spiega il come mai della tech house, abbia scelto la tech house, misto di energia forte come la techno, ma allo stesso tempo molto rilassato e lucido come i suoni puliti del genere house. Bene. E invece chi mi dice muva, io sono un'elettronica un po' più pettinatina, un po' più fighetta, come si suol dire. Ce n'è per tutti, a parte metal e quelle cose che la radio

0: dopo la pubblicità, dovremmo fare un test qualità. A fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché

0: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: 17. Ci sei o no? Molto bene, molto bene. Allora, prima mezz'ora passata a cercare di capire il mood di Peter Paniani e Peter Paniane al 393-7366-240, chiedendovi che genere musicale abbinereste al vostro umore di oggi o alle vicende che vi accadono attorno. Abbiamo cercato, ognuno ha un po' la sua. Diciamo che ci sono molte idee e ben distanti. Però io vi vorrei usare adesso come critici e critiche musicali. Sempre di più in chat sono felice di rispondere a persone che mi mandano suggerimenti per i prossimi Essentials, chiedendomi se ho ascoltato quell'album, quest'album. Insomma, mi piace che parliamo di musica. Mi piace che parliamo di musica. Ed è uscito recentemente un disco in lingua brasiliana, portuguese, brasileira, una collaborazione molto molto importante che vede Chase Status assieme a Skrillex, adesso non lo so pronunciare proprio benissimo, è stata Kenji, teoricamente, cioè che nel gergo vuol dire ma questa è figa, per cui io ho bisogno di un consiglio da voi. Secondo voi questa commistione di generi è figa o non è figa?
1: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
2: E innovazioni ci porti.
3: Sostanzialmente underground.
4: Molto underground.
2: Radio Peter Pan.
5: Kenji, è stata Kenji che ha parata mais pra frente. Non tá non Kenji, segura mais tá Kenji. È stata Kenji che ha parata mais pra frente.

Skrillex, che si chiama Esata Kenji, che dovrebbe significare questa è calda, questa è calda, cioè nel gergo poi giovanile è diventata questa è una cosa figa, questa è una cosa bella, di tendenza fondamentalmente significa. Allora, all'interno di questo brano ci sono un po' di generi mischiati, c'è sicuramente del baile funk direttamente dal Brasil, un po' di funk, P-H-O-N-K, e un po' chiaramente di drum and bass, sicuramente portata dai Chase Status. Chase Status che sono stati fra i primi protagonisti di Essentials, ancora nella prima versione che non ricordo più come si chiamasse, che però mi piacerebbe riproporvi in una versione più stringata dalle 16 alle 16:30, non oggi ma magari prossimamente. Allora vorrei sentire l'opinione della chat, l'opinione appunto dei Peter Paniani e delle Peter Paniane. Devo dire che leggendo non mi sono arrivati audio, ma leggendo vi è piaciuta, vi è piaciuta questa commistione, e io, sai, essendo molto fan di Chase Status soprattutto, ho ascoltato questo singolo e ho detto ma non lo so se mi convince al 100%, proviamo a fare un test in onda presentandovi questo disco novità. Quello che sta arrivando invece secondo me lo conoscete molto bene, sicuramente uno dei dischi dell'estate, sto parlando di Moving to the Sun.

Allora devo dire che vi adoro. Io vi ho chiesto di fare critici musicali per quanto riguarda la canzone novità di oggi che abbiamo sentito poco fa, featuring fra Chase Status e Skrillex. Si chiama Essatta Kenji, che significa questa spinge, questa è bella, questa è figa, cioè riferito probabilmente alla canzone stessa. E c'è chi mi ha detto mi ha ricordato un remix fatto ad Aldo, Giovanni e Giacomo sulla Subaru Baracca Techno Mix, e devo dire che ho riscoperto questa perla che probabilmente ha già suonato Andrea Nordio, ma merita un ascolto veloce.

0: baracca.
1: Certo, certo. Allora, questa si chiama Aldo Giovanni e Giacomo Subaru Baracca Tecno Mix, a cura di Lorenzo Proietti. Devo dire, molto bello, è stato un momento molto bello. Continuando con la musica, c'è il nostro More Music in the Mix con Thomas Benegazzi.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Thomas

0: mix. More music in the mix.
1: È proprio lui, dalle campagne ai palazzi, il nostro Thomas Menegazzi. Grazie Thomas per il tuo More Music in the Mix. Fra pochissimo, a.k.a. dopo la pubblicità, andrà in onda Essentials. Non vi dico su chi.
0: Molto bene.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

Essentials. Il momento di Essentials dura dalle 16 circa alle 16:30. Facciamo una rapida successione di brani che riguardano un producer, un gruppo, un artista che merita di essere approfondito. Oggi mi è venuta voglia di parlare di un producer di Edimburgo, scozzese. Lui porta il nome d'arte di Barry Can Swim, che in questo periodo, in queste settimane, stiamo conoscendo grazie alla canzone Dance Dance Dance, questa qua. Insomma, avete capito, no? Di che canzone si parla. A prescindere dal fatto che noi la suonammo il giorno stesso che uscì, dichiarandola già come hit, ma Barry Can Swim, soprattutto all'interno delle perle del Pirla che parla, è presente da molti anni. È un producer che cerco di spingere da molti anni. Perché? Perché si sente un po' che ascolta tutto il filone di Fred Again, quindi la roba un po' inglese, ma soprattutto si sente che è innamorato della French Touch. French Touch che è già stata nominata nella prima mezz'ora di programma e che ritorna grazie a Barry Can Swim. In questo excursus di suoi brani voglio farti sentire un po' il modo variegato che ha lui di produrre negli anni. Non è attivo da tantissimo, cioè non è un DJ storico. Lui, diciamo che il primo album in studio proprio lo pubblica nel 2023 tramite Ninja Tune, album di debutto super acclamato. Sentiremo degli estratti da When Will We End, che è questo qua del 2023, e poi anche da Loner, che è l'album del 2025. Si parte quindi con Still Riding.

Spence Maney, ovvero Barry Can Swim. No, di anagrafe lui non si chiama Barry, il nome è nato un po' così perché gli faceva ridere, diceva: sai che è simpatico secondo me se mi chiamo Barry Can Swim. Barry Can Swim produce anche Sun Sleeper, questa molto bella.

inizia a suonare il piano, comincia a suonare in vari jazz bar. Infatti si sente un approccio un po' jazz all'interno di questi brani, che un po' toccano la French Touch, un po' invece l'elettronica inglese. Questa Always Get Through It To You.

0: Through to You, questo singolo molto molto profondo. Vi sta piacendo la Selecta?
1: Bella questa traccia.
0: Ah, bene.
1: Mi immagino già.
0: Sì.
1: In un'isola, in spiaggia, in piedi sulla sabbia,
0: okay.
1: Cocktail in mano,
0: sì.
1: Fruttato, leggerino, bevibile,
0: okay.
1: Cannuccia e ombrellino,
0: sì.
1: Sopra.
0: Bello.
1: E il ragazzo che suona i tamburelli in fondo,
0: okay.
1: Una ballerina.
0: Sì.
1: Mamma mia, che bello.
0: Bello, bello, quindi ti ha rilassato questa canzone. Questa invece è per quando comincia a calare la sera. Legga!

0: la precisione, Essentials, Essentials dedicato a Barry Can Swim. Questa è Return to Bebo. Ci ho sentito un po' di richiamo ai Groove Armada, fra l'altro protagonisti della settimana scorsa all'interno di Essentials.
1: Fratello Muva,
0: sì,
1: in friulano dance dance dance vuol dire tanti danni.
0: Tanti danni, speriamo di non farli tanti danni, vogliamo portare tanta gioia, e questa è Dance Dance Dance remix.

danza Sammy Virgi, o meglio Barry Can Swim assieme a Sammy Virgi, all'interno di I Could Be Madonna, singolo fresco fresco uscito qui a settembre, che appunto potrebbe

canzone. Una canzone che mi piace tantissimo, che racchiude anche un po' la mood di questo programma. Si chiama All My Friends. All My Friends, tutti i miei amici, goditi questo viaggione.

0: canzone che chiude questo Essentials dedicato a lui, dedicato alla sua musica, un producer eclettico che si mormora potrà prendersi piano piano tutta la scena elettronica globale. A fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squat. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto. Il momento giusto. Le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console. È dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
1: Forever Fun, Forever Summer.

durante una trasmissione, grazie. Roger Sanchez e Ugel con Go Again qui su Radio Peter Pan. Bentornate e bentornati all'interno di Muove nella casa. Sapete che il martedì non è solo il secondo giorno della settimana, comunemente noto anche come il giorno più difficile, rinominato all'interno di Radio Peter Pan come martedì, non è solo questo, ma è anche Essentials. Vuol dire che Muove nella casa è molto più musicale del solito. Essentials, dedicato al producer di Edimburgo, quindi scozzese, Barry Kenswim. Spero questa nostra selezione abbia potuto abbassare un po' o comunque calibrare il cortisolo contenuto nel corpo. Il cortisolo, lo sapete, è comunemente noto come l'ormone dello stress, cioè per cui se ce l'hai alto, altissimo, basso, bassissimo, non va bene. Allora, sono andato a cercare poi info tecniche sul cortisolo, prodotto dalle ghiandole surrenali, da non confondere con le ghiandole surreali, quelle lì erano di Salvador Dalì, ma surrenali, noto comunemente appunto come l'ormone dello stress, è un ormone steroideo. Se sapete che cosa significa, molto bene, aiuta l'organismo ad affrontare situazioni di emergenza, pericolo o forte tensione psicofisica, capito? Ritmo circadiano, che non è una bestemmia, dice: seguo un ciclo giornaliero naturale con picchi più alti al mattino per favorire il risveglio e valori più bassi la sera per conciliare il sonno. Certo che se tu magari ce l'hai bassissimo al mattino, altissimo alla sera, come capita al sottoscritto, è un po' un casino. Sei rincoglionito per metà giornata e alla sera invece sei tutto pim pum pam bara bim pum pam, capito? Non riesci mai a prendere sonno. Adesso voglio, sempre per tenere questo grado di cortisolo sotto controllo, Another ed Emily Warren con Silver Lines. Anche questo. Mua!

ma io sono rimasto a Marra e Gue che hanno dedicato una canzone a Pier Ferdinando Casini. Respect. Sei la seconda persona che me lo dice ascoltando Casini di Marra e Gue, ed effettivamente non riesco più ad ascoltarla alla stessa maniera. C'è anche chi invece dà un suo parere su Essentials e dice: ogni puntata di Essentials è come un gioco da poker, non sai mai che carte hai in mano il tuo avversario. Ammetto che sei riuscito a cambiarmi il mood, ne sono molto felice. Quindi il cortisolo si è stabilizzato, adesso è il momento di farlo saltare un po', perché arriva Ben Kim con Reload the Renegade Master. D4 Damage,

me back, non vi si può riportare indietro. L'unica cosa che si può fare è andare sempre avanti, cari amici e care amiche. E guardando avanti, io vedo una cosa, vedo scritto Peter Pan Academy. Peter Pan Academy che riparte sabato 3 ottobre, ripartiranno i corsi DJ e vocalist e speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte chiaramente sul sito peterpan.it. Poi, non lo so se siano rimasti dei posti liberi, sabato pomeriggio, sabato questo, il 19 settembre, ci sarà l'Open Day. L'Open Day è quando tu arrivi qui in radio, ci sono i professori dell'Academy e ti fai un'idea di quello che sarà il corso che parte da sabato 3 ottobre. Devi prenotarti compilando il form su peterpan.it. Poi, venerdì 18 settembre, ci sarà il Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso, con il dopo cena Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky e la Dance Crew. Poi salutiamo gli amici di Asbronzatissimi che vanno alla festa de Apoenta, un po' veloce, un po' lenta, con a Castelminio di Resana Treviso, in programma per venerdì 25 settembre, poi Peter Pan 90210. Tutti e tutte le info chiaramente sul nostro sito. Io vi voglio adesso presentare la perla del pirla che parla, cioè ovvero l'ultimo consiglio musicale che mi sento di darti prima di salutarti e lasciarti a Peter Pan 90210. Voliamo in Francia, conosciamo una DJ francese che si chiama Sara Costa, il brano si chiama Better Times, cioè tempi migliori. Andiamo, leg.

0: Lei è Sara Costa con Better Times e io vi do appuntamento domani. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. In my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
3: Poco.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Ma rifacciamo i complimenti ai nostri amici dell'Udinese.
6: Bravi.
5: Che hanno comunque fatto una bella partita.
6: Bravi.
5: Tre gol a San Siro li hanno fatti. Ma anche tre li hanno fatti. Quello di grande Inter. Bravi.

0: Mamma, perché devi rovinare questo momento sacro dello sfogatoio?
1: Guarda che era perfetto.
0: Questo momento sacro dello sfogatoio.
1: Era perfetto, se tu non ti tiravi indietro, finiva magnificamente.
0: Mamma mia.
1: Ragazzi, iniziate a sfogarvi il martedì dello sfogatoio di Peter Pan, che sappiamo tutti, il martedì è...
0: È martedì.
1: Caratteristica di martedì nello sfogatoio.
0: Gnocchi.
1: 393-7366-240, sfogatevi, soprattutto sfogotraffico, per segnalare in tempo reale le strade da evitare.
0: Ma anche argomenti generici che volete trattare, tipo il selvaggio con cui cominciamo la puntata, che parla di tatuaggi, amici. Sentiamo.
2: Buonasera, selvaggi. Parliamo di tatuaggi. Io adesso sto andando a fare un preventivo per un tatuaggio sul braccio. Fedro ne sa molto, molto, perché lui è ancora tatuato dalla nascita. Cosa dite dei tatuaggi? Io vedo le milfone, vedo anche donne oltre ai... Ma non dico 70, ma io le vedo tutti i santi giorni le donne per lavoro. Oh, tutti tatuati! Cosa pensate dei tatuaggi?
0: Che secondo me una settantenne se l'è fatto 30 anni fa il tatuaggio,
1: sì,
0: non se l'è fatto adesso.
1: Ormai abbiamo gli anziani tatuati.
0: Sì, certo, da un bel po', però.
1: Secondo me è un po' obsoleta la domanda, cosa ne pensate dei tatuaggi?
0: Perché lui sta andando a farsi un tatuaggio sul braccio.
1: Capito, cosa ne pensate? Cosa vuoi pensare di tatuaggio?
0: Quello ci voleva chiedere, poveretto.
1: È una cosa che fa parte della nostra cultura.
0: Però sempre più giovani sono senza, eh?
1: Sì, però sono gli anni 70 che erano... Come più giovani sono senza?
0: Tanti giovani non si tatuano.
1: Amici, io credo che tanti si tatuano.
0: No, molti...
1: Forse si è un po' rallentata la moda, ma
0: io conosco diversi che non si tatuano. Vabbè, ho capito.
3: Attenzione,

0: finanza così.
1: Siete dei vecchi, non vi adattate a quelle che sono le nuove tendenze. Le canzoni dei TikTok più popol, più visti, cioè in senso, sta facendo milioni e milioni di visualizzazioni questa canzone. Vabbè. E domani Bax e Federer per farvi vedere quanto sono quanto sono scorda, young.
0: Scordatelo.
1: Sì, sì.
0: Scordatelo.
1: No, scordatelo. Scorda, l'hanno già deciso.
0: Ma chi l'ha deciso?
1: Piano editoriale.
0: Sì, piano editoriale.
1: Piano editoriale ha deciso che domani faremo il balletto su questa canzone.
0: Va bene, amici, attenzione sulla Milanese. C'è un incidente.
2: Per il Milanese, evitate la Milanese. Da Chirniago fino a Spinea, Colonna, Bellastiero, sopra il Corcia, incidente prima della tonda, giù dalla cavalcavia, quella che viene a Marghera, evitate la Milanese.
0: Evitate la Milanese,
1: che
0: amici.
1: C'è Colonna.
0: C'è Colonna. Va bene, lui non si capacita di questa cosa. Gente piange il morto e poi alla fine.
3: Ciao selvaggi, se tu guardi in giro, vedi un sacco di famiglie che vanno a mangiare fuori. Tante volte, spesso, cioè i ristoranti sono pieni. Parli con loro, mio figlio fa equitazione, mio figlio fa qua, mio figlio fa là. Ma cosa fate? Due semplici lavoratori, diciamo, da uno stipendio normale. E ora mi chiedo, ma come cazzo fa tutta sta gente a fare tutte ste robe? Se in giro sembra che ci sia la carestia, eppure non è così.
1: Anche questo è un classico così, un classico dubbio anni 70.
0: Perché anni 70?
1: Ma perché? Ma sì, perché è una domanda del cazzo. Cioè, nel senso, vedi i ristoranti, dove li vedi pieni? C'è, cioè, crisi per tutti, non vedo nessun ristoratore che diventa milionario.
0: Ma lui ha fatto anche altri esempi, cioè di figli che fanno un sacco di attività e poi la gente si lamenta.
1: Se hai un figlio che fa equitazione, sei un benestante, punto. Cioè, nel senso, no, lo sport che costa viene sponsorizzato dal genitore benestante che se lo può permettere. Poi, insomma, tutti mandano a fare sport i figli.
0: Sì, ci sono degli sport più costosi di altri, altri costano meno.
1: Se tu mandi tuo figlio a fare sport, vuol dire che
0: anche
1: sei benestante.
0: Altri hobby, la musica costa ad esempio.
1: C'è nessuno, ci sono pochissimi che riescono a mandare a far karting i propri figli, perché il karting ti costa 30-40 mila euro l'anno.
0: Anche hockey su ghiaccio.
1: Quello è un discorso logistico.
0: Anche di attrezzatura.
1: Di attrezzatura, ma anche logistico, perché devi andare ad Halle oppure devi andare ad Asiago per fare.
0: Vabbè, però lo fanno quelli del posto, però gli tocca comprare un sacco.
1: L'hockey a rotelle però sta crescendo.
0: Lo dico perché il figlio di mio amico voleva fare hockey su ghiaccio, ma costa troppo. Peter Pan!
1: Volevano ghiacciare la pista.

0: Selvaggi, ma quello che ha fatto l'audio dei tatuaggi era Zaia, per caso?
1: Sì, sì, Luca Zaia, che salutiamo perché è un noto selvaggio dello sfogatoio.
2: Sì, se ogni tanto ci ascolta, ci ascolta tutte le radio, lui, ma anche lo sfogatoio intanto lo ascolta. Bene, c'è tutto, buonasera.
1: Allora, attenzione, che parlando di famiglie che fanno tante cose pur in teoria non potendoselo permettere, lui ha questa teoria che non è sbagliatissima, secondo me.
3: Come fanno le persone normali?
2: Ascolta, ci ascolta tutte le radio, lui, ma anche lo sfogatoio intanto lo ascolta. Bene, c'è tutto, buonasera.
1: Allora, attenzione, che parlando di famiglie che fanno tante cose pur in teoria non potendeselo permettere, lui ha questa teoria che non è sbagliatissima, secondo me.
3: Come fanno le persone normali a fare tutta sta roba, ristoranti, equitazione, quello che diceva l'altro ragazzo? La gente si indebita, non c'è educazione finanziaria, cioè la gente pur di avere la macchina bella, le scarpe nuove, si indebita, semplicemente.
1: Non c'è educazione finanziaria.
2: C'è meno prospettiva a mettere via il denaro, una volta si era molto più attenti a creare un gruzzoletto nel conto corrente perché rendevano i conti correnti, ti davano una percentuale solo tenendo lì i soldi in banca. Adesso te li mangiano, se li tieni in banca, quindi conviene spenderli.
1: Salutiamo le banche, ciao banche.
2: Grazie banche, è cambiato anche il sistema banca.
1: Stiamo per sentire un selvaggio che fa hockey su pista, ok?
2: Sì, hockey in line. Che va anche quello,
1: quello con le rotelle.
2: Si picchiano duro anche.
4: Ciao selvaggi, beh, io faccio hockey in line e paghi 50 o 100 euro all'anno, non ricordo, e basta. E dopo l'attrezzatura hai 300 euro di pattini. Sì, forse 500 euro di attrezzatura, ma basta poi, cioè ogni tanto cambi la stecca, cambi qualche ruota, ma basta.
1: Non c'hanno quelli là, siccome tutta la,
2: se tu vai
1: la,
2: su...
1: la cosa, come si chiama la che c'hanno la quelli sul ghiaccio, le protezioni che hanno quelli sul ghiaccio. Mi sembra che quelli in line non le abbiano.
2: Non ce le hanno?
1: Mi sembra di no, non vorrei
2: però
1: sbagliare.
2: Però sì, so che con, nella cultura dell'hockey in generale, sia in linea che su ghiaccio, comunque nella cultura di picchiarsi, la rissa fa parte della cultura di quella.
1: Detto, però in amicizia.
2: Sì, ma si picchiano.
1: Sì, in amicizia. In amicizia.
2: Hanno il casco, però.
1: Sì,
2: hanno
1: certo,
2: il caschetto,
1: sì,
2: si picchiano
1: sì,
2: con
1: sì.
2: quello. Poi non è costoso, cioè per fare hockey, tu basta che vai su una pista, ti metti i pattini, alzi il pollice e fai hockey su pista o hockey su ghiaccio. Ti è spiazzato questa, però era carina. Anche te la puoi giocare su questa sera con gli amici.

0: il selvaggio che stiamo per sentire concorda con quello di prima che diceva che la gente piange e poi i ristoranti sono pieni. La sua fidanzata lavora in un ristorante di pesce.
1: No, Peter, concordo con l'ascoltatore di prima che ha detto che la gente comunque si lamenta, però almeno dove lavora la mia ragazza il ristorante è sempre pieno ed è un ristorante di pesce. Durante la settimana, sabato, domenica, c'è sempre gente e non è che proprio regalano. E poi sì, gente via, gasolio a 2,25, nessuno frega un cazzo, continua a farlo. Allora vuol dire che c'è ancora una grossa riserva data dai genitori o ma no, adesso non penso che la gente prenda più tanti soldi. Qualcuno guadagnerà un po', ma non tutti. Ciao a tutti, buona serata.
0: Lolololo.
2: Si riescono a prendere anche i soldini, ma è facilissimo spenderli.
0: Ma quei soldi, amici, finiranno.
3: Ciao sfogatoio, vi dico io come si permettono le gente di uscire, di fare ristorante e tutto quanto. Le risorse del genitore lasciate, loro stanno rovinando. Alla prossima generazione vedete che nessuno si permette di uscire. Lolololo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dalla cena dopo cena poi si farà 90-210 Marco Baxo, l'EDL, anche Thomas Menegazzi a cena con tutti i DJ e le voci di Radio Peter Pan questo venerdì Aira Club Castelfranco Veneto.
1: Secondo quartiere di Sfogatoio Selvaggi, se siete incazzati per qualunque motivo 393-7366-240 lo riprendiamo con la signorina che parla dei due argomenti trattati adesso, cioè figli cari e tattoo. Va bene? Sentiamola.
2: Ciao Selvaggi, buonasera. Volevate sentire la mia voce, vero?
1: Volentieri,
2: ecco, vero? Allora, dicevo certo. Che per fare i figli e allevarli costa molto di più che mandarli a fare degli sport. E poi stavo dicendo che i tatuaggi sono bellissimi, sì, ma non addosso a me. Ecco, buona serata, un bacio.
0: Lololo. Ci ha fatto questo bel discorso profondo dove dice in sostanza che a lei non piacciono i tatuaggi.
1: Poverina, ma scusa, eh.
0: Vabbè, cosa ha detto di male?
1: Allora, amici, dovete sapere che il nostro ministro Salvini ha messo mano, sta mettendo mano al nuovo codice della strada, ok?
0: Sì.
1: Ha un sacchissimo di idee? Ah, lui è un incontinente, cioè ha più idee lui che.
0: Sì.
1: Tra le tante che ho letto, questa mi ha colpito abbastanza.
0: Sì.
1: Sappiate. Però non è ancora legge, la stanno discutendo.
0: Sì, però
1: prevedono una multa di 75 euro per i pedoni che attraversano la strada col cellulare. Io sono d'accordissimo.
0: Anche io.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Ma mi sembra, ho paura che sia la classe quotidiana che facciamo la legge e poi. Chi si mette a fare la multa ai pedoni?
0: Il vigile vede tu col cellulare in mano che attraverso la testa bassa e ti fa la multa.
1: Ma io non vedo un vigile per strada da non
0: so quando. Adesso, magari. Devi guardare dietro i cespugli, sono tutti là.
1: Ah, ok.
3: Attenzione. No.

0: un po' originale come versione, eh? L'hanno rifatta abbastanza originale.
1: Va bene, parlando di pedoni che attraversano la strada quantomeno distratti.
2: A Miami da una vita che c'è quella multa ai pedoni col cellulare. Prima volta $50. Seconda volta 75, terza 150 dollari.
0: Ma dipende sempre da chi trovi, perché credo che per il turista spesso abbia il telefono in mano quando è per strada. Ma
1: più che altro a Miami c'è un poliziotto ogni 50 metri, cosa che qua in Italia non c'è.
0: Ci sono anche i robottini bellissimi che attraversano la strada, fanno qualsiasi cosa, ti schivano quelli che fanno il delivery.
1: Certo.
0: Sono fighissimi.
1: Vabbè, parlando del ministro Salvini.
3: Guardate che quel disadattato di Salvini fa quel tipo di leggi solo ed esclusivamente per far cassa, che poi non servirà un cazzo perché, come avete detto voi, nessuno si metterà a fare le multe. Ma lui ci spera solo per far cassa, però, non per la nostra incolumità, quella merda disadattata.
0: Però posso dire, tanto non mi sembra, è tra le meno assurde che ho sentito proposte, perché oggettivamente il pedone che attraversa a testa bassa senza guardare è pericoloso.
1: Assolutamente, certo. Ma io sono d'accordo.
0: E che mi sembra, deve stare attento quando attraversa.
1: E come mi sembra la multa se sei al cellulare. Avranno fatto in ultimi 6 mesi, che non so, 10.000 multe, 20.000.
0: Al cellulare.
1: Sì, 20.000 multe in Italia? Ma non è un deterrente, perché io vedo gente in continuazione col cellulare in mano.
0: Gente in continuazione che beve e guida, però. Quindi
1: certo, ma non è un deterrente.
4: Peter Pan,

0: 393-7366-240.
1: Allora, stiamo per sentire un selvaggio che parla male di Salvini, ma non fa una, neanche una brutta imitazione, però, Sentiamolo.
2: Ah, dici che era
3: buonasera a tutti. Ha ragione l'ascoltatore di prima su Salvini e sul governo in generale. I comuni sono allo stremo, i vigili urbani non esistono più perché ormai sono burocrati, no? Sono sempre in ufficio a far carte e non stanno mai fuori. Polizia stradale, zero fondi. Carabinieri, caldo, zero d'estate. Fondi. Che cazzo li fai, Murte? Se li fanno da soli uno con l'altro. Ma lui va in televisione. Potrò difendere le mamme, i bambini, i papà, i nonni, i cugini, bravo, i ciclisti. Ma vanculo. Poi fanno la multa a uno dei suoi. I giudici sono cattivi, con i mafiosi, con la gente che gira, assassini, i islamici. Questi fanno la multa a un papà che attraversa la strada. Pagliacci!
1: Salvini ha questo vizio, brutto secondo me, di cavalcare la pancia del paese. Ogni volta che c'è un fatto di cronaca, lui lo cavalca, si fa paladino e poi dopo due giorni tutto dimenticato, non fa più un cazzo. No, vai, stiamo parlando di Salvini. E però, però lui è un professionista, Lui non gli sfugge un fatto di cronaca.
0: Magari lo fa bene.
1: Che cavalca le prime cinque ore, dopodiché finisce a
0: trappassare. Tra poco invece sentiremo uno sfogo preso dai social, lo sfogo social di abbastanza virale di Iacchetti.
1: Anche quello lì.
0: Di Iacchetti che ha fatto così un'uscita.
1: Ultimamente.
0: La commenterà.
4: Radio Peter Pan.

0: Elena ci sta per raccontare un breve aneddoto successo proprio in questi giorni a Venezia. La sentiamo e poi diciamo qualcosa.
1: Sera, mi sono collegata e stavate parlando di multe, non lo so, ma e quello che ha preso la multa a Venezia perché ha bestemmiato, nonostante comunque se non ricordo male avesse fatto tipo qualcosa di buono, però poi ha tirato una bestemmia e basta.
0: È andata così.
1: Tutta. Oh, vabbè.
0: È andata così, è una cosa assurda. No, lui è a Venezia, un automobilista stava per mettere sotto un pedone, scusami, uno scooterista di quelli che facevano un po'. E niente, gli ha bestemmiato dietro. Non è che ha fatto, gli ha bestemmiato dietro e ha preso la multa. Perché c'è una legge che prevede, però, di dare la multa, però, con tutti. Vabbè, ne diciamo sempre queste cose.
2: Il come, buon senso.
0: È come
2: ma
0: l'altra
2: è
0: volta.
2: Il vigile?
0: Certo.
2: Ci sono i vigili. E poi dice che non c'erano, invece c'è, vedi che c'è.
0: È come quei ragazzi, l'abbiamo detto l'altra volta, che erano multati perché volevano vendere le limonate, hanno fatto un banchetto per le limonate per comprarsi il ciao.
2: Lavoro nero. E a proposito di lavoro nero, sentiamo invece lo sfogo social di Iacchetti, il quale sostiene che con la remigrazione, dice, senza remigrazione chi andrà a raccogliere i pomodori in Puglia ad agosto?
0: Sì,
2: ma quindi vuol dire che tu sei a favore dell'illegalità e del lavoro nero, perché se tu sei contro la remigrazione, che sono remigrazione sono di quelli illegali,
0: lui
2: giusto?
0: È contro assolutamente tutto quello che dice uno di destra, assolutamente chiunque dica anche una cosa giusta, lui è il contrario.
2: Sì.
0: E poi lui è il classico comunista miliardario che vive a 20 centimi in un'altra vita rispetto alla nostra e fa il fenomeno.
2: Questo è il nostro commento su Iacchetti, ascoltatelo anche voi e poi commentate.
3: Io vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione.
2: Ricordiamo che la reimmigrazione è per gli illegali in
0: Italia. Certamente.
4: Peter Pan.

0: Senti, puzza tu? No, sicuro?
1: Sì.
0: Dovremmo sentirla, dice lui.
2: Qua selvaggi, avete tirato una bomba di quelle importanti. Si tornate a muovere una puzza di quelle brutte.
0: Senti, puzza.
2: E io non dico quello che penso. Sto sentendo!
0: Credo riferito alle multe per bestemmie, eh? Credo che si riferisse a quello lì.
3: Quello o agli acchetti? Ma.
0: Ah, tu dici gli acchetti? Gli acchetti, poveretto.
3: Beh, che... la bomba, che bomba.
0: Bomba che. E niente, giustamente lui.
4: Se ad ogni bestemmia mi arrivasse una multa, sarei povero in canna.
0: Eh sì, come la maggior parte di chi ci ascolta.
3: Ovviamente abbiamo bloccato l'audio perché
0: finiva. No, no, non è vero, non è vero.

grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.

0: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi. Se siete incazzati per qualunque motivo, sfogatevi, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con lui, che prima abbiamo detto che polizia, carabinieri, vigili urbani latitano in tutta Italia, a meno che a Pordenone, amici.
1: Quella!
2: Fioi, non so da voi e nella bassa Italia, ma qua nel Pordenonese di vigile polizia è pieno, non ti muovi. E fermano sempre i più deboli, ovviamente, no?
0: Lolo, ma chi sono i più deboli? Come fanno a fermare un più debole? Chi è? Cioè, sì, lo vedono in faccia e lo fermano? Così?
1: Ma anche perché a volte cazziano quello che c'è nella macchina un po'. Perché dicono, vabbè, questo c'hai i soldi per pagare la multa. Chi
0: vabbè, ma la multa devi cercare su un motivo, non è che fai la multa così.
1: Ma a volte
0: bene.
1: No, sono infastiditi chi c'è la macchina sfarzosa. Ma sì, magari uno con la Lamborghini che romba un po'. E
0: chi gli fa la multa per?
1: Per rumore.
0: Dai, non di cazzate. La signorina.
1: Inquinamento acustico.
0: Parliamo di quelle serie. Parliamo di bestemmie. La signorina ha una figlia bestemmiatrice, ok?
1: Sì.
0: Però.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio. Allora, diciamo che da un lato io sono un po' fortunata perché mia figlia si è trasferita in America per questo anno, e perché altrimenti saremo veramente poveri in canna anche noi. Perché lei è tanto bella, carina, stupenda mia figlia, ma quando caccia le madonne, cioè è un veneto anche lei, eh. Quindi diciamo che per un anno ce la stiamo cavando, dai.
1: Allora, diciamo che
0: una bella pubblicità ha fatto la mamma alla figlia.
1: Le signorine, che magari le vedi tutte quante precisine, vestite bene, che emanano bestemmie, stonano. Cioè,
0: ammazza,
1: un
0: sacchissimo.
1: Se, cioè, ti giri, sì, senti questa vocina che emana una bestemmia.
0: La donna che bestemmia a me non piace.
1: Non che la donna non possa farlo l'uomo, invece sì, nessuno dovrebbe bestemmiare, attenzione. Però quando lo fa una donna, ti giri e guardi, che cosa succede?

0: parlare delle forze dell'ordine che...
1: Complimenti anche ai romanisti, la Roma sta andando benissimo.
0: Per adesso, sì, sì.
1: Sta giocando bene.
0: Sì. E ovviamente dire che latitano lì è poco. Sentiamo questa testimonianza.
2: Ciao ragazzi, io a Roma vi confermo che purtroppo la polizia, polizia, carabinieri eccetera, non esiste, non fermano, non ci sono posti di blocco, ci sono ogni tanto quelli della municipale con qualche autovelox, per il resto assenza e latitanza assoluta. E se uno volesse andare a Piazza Caduti della Montagnola a Roma, davanti al mercato rionale, puntualmente i furgoni sono non in singola, non in doppia, ma in tripla fila.
1: Bello.
2: Motivo per cui una volta mi sono attaccato con tre della municipale che stava andando a finire, diciamo, non bene. Dopodiché c'è stato uno di loro che ha fatto da paciere, gli ho detto: guardate che così è, non può andare, perché sennò un bel giorno io parcheggio in mezzo, blocco tutto il traffico, poi vediamo che fate. Se non fate niente, perché non fanno niente, perché di fatto il municipale a Roma, tolto qualche incidente quando c'è un problema, non fa assolutamente nulla, ma perché non è non ha possibilità di fare nulla il municipale, come il poliziotto, come il carabiniere. Scusate il pippone, Luca da Roma.
1: A Roma tripla, uno parcheggia in tripla corsia,
0: in tripla fila,
1: tripla fila, e non ti fa la multa.
0: Come sei pignolo, però quanto sei padano,
3: tripla
0: però
3: fila. Ma sei padano.

0: coglione, dai. Sì,
1: di fare lo stesso.
0: E Tabacci è rimasto in testa Calulu.
1: Calulu.
0: Che non è neanche uno dei peggiori della Juve, peraltro.
1: Ma poi non è solo Calulu, ce ne sono altri con i cognomi molto tribù africana.
0: Va bene, ci trasferiamo in Sicilia, o meglio, lui è di qua, ma è andato in Sicilia. E parlando di multe, sentite questo breve aneddoto.
2: Buonasera, posso dire un aneddoto riguardanti le multe?
0: Devi.
2: In un viaggio in Sicilia, riguardante questo della doppia corsia, doppia fila, terza fila, eravamo in Sicilia, macchina noleggiata, tutti parcheggiavano in doppia, tripla fila, zero multe. Noi la mettiamo non in doppia, tripla fila, dove non si poteva, però non in doppia, tripla fila, anche abbastanza decentemente, eravamo gli unici con la multa.
0: Mio caro.
1: Bisogna parcheggiare in doppia fila, sì. Bisogna imparare.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Venerdì 18 settembre saremo con il 90-210, dalla cena al dopo cena l'Aira Club a fare 90-210 a cena con i DJ di speaker di Peter Pan, e poi dopo cena io, Lady Ellen e Thomas Menegazzi a fare 90, anni 90 e 2000. Saremo con la Sbronzatissima e la festa di Appointa a Castelmiglio di Resana, e poi sabato 19 settembre io, Fedro e Marossato in diretta sul palco della Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori. Poi saremo domenica 20 settembre con il Pin Power alla Montebellone in Rosa dalle ore 8 del mattino alla partenza, proprio prestissimo, con la Sister Gloria Alice Fassina, e poi continua l'aperitivo brunch, ci sarò io in console in diretta dalle 12, quindi montebelluneinrosa.it, saremo anche noi protagonisti questa domenica.

0: Buon inizio di mercoledì mattina. Amici, stiamo per sentire un bestemmiatore e ci racconta un aneddoto.
1: Io sono un bestemmiatore.
0: Bene.
1: Vabbè. Bestemmio.
0: Bene.
1: Un giorno, una sera ero in fabbrica, stavo lavorando.
2: È bresciano lui.
1: Abbiamo festeggiato il compleanno e c'era un extracomunitario musulmano che ha detto che non beveva vino perché se no faceva peccato. Dopo un po' la macchina si è rotta, si è messo a bestemmiare il mio Dio. E io sono andato là, mi dava fastidio. Io ho detto: scusa un attimo, se devi bestemmiare, bestemmia col tuo Dio, non col mio. Gli ho chiesto. Arrivederci.
0: E poteva dirci come era finita la storia, come
2: sì,
0: gli aveva risposto.
2: Anche se c'è da dire che poi quando gli stranieri vengono qui in Italia bestemmiano perché
0: lo sentono.
2: Perché lo sentono ed è come un intercalare, cioè dicono: vabbè, se loro bestemmiano il loro Dio, cioè nel senso.
0: Lo posso farlo anch'io,
2: lo posso fare anch'io, perché la imparano come un intercalare anche loro. Quindi forse in quel caso sono anche abbastanza giustificati. 393 736 6240
3: Peter Pan!

0: Già stiamo per sentire il motivo per cui per strada c'è sempre meno forze dell'ordine.
1: Vai.
0: Il motivo è:
2: selvaggi, non ci sono le telecamere che costano meno, la gente per strada costa troppo. Lolololo.
0: Cioè lui dice ci sono più telecamere perché la gente per strada costa, allora, di più.
1: Ma cosa, le multe le puoi dare se becchi in flagrante, no?
0: Ma poi, amici, tutte le telecamere che ci sono in giro non è che funzionano.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Forza. Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: MCE con Nicky.
1: Chi?
0: Di MCE.
1: Ah, va bene.
0: Detto bene.
1: Ultimo quartino selvaggi, amici incazzati dello sfogatoio, lasciateci un audio al 393 7366 240, come ha fatto lui che deve salutare un coglione. Lui conosce anche la mamma, la moglie, tutti.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
2: Buonasera, volevo solo salutare quel coglione che in direzione Milano sulla 4 prima di Venezia, nonostante si è lanciato davanti a me senza un'indicazione, al mio colpo di abbaglianti ha fatto finta di niente, poi quando l'ho sorpassato mi ha anche fatto il dito piuttosto di tirare sulla mano, dire che ne so, scusa. No, ha avuto il coraggio di farmi anche il dito medio. Quindi niente, volevo solo salutarlo e dirgli che mi saluti la puttana di sua madre.
1: Vedi?
2: E anche sua moglie.
1: Beh, conosce la famiglia, deve essere un amico.
0: Delicatissimo.
1: Delicatissimo, delicatissimo.
0: Bene ragazzi, 393 7366 240, fate anche voi i delicati nello sfogatoio.
3: Attenzione,

0: fino alle 19.30 poi, come sempre, l'Addalan con Feel the Vibe.
1: Va bene, amici, ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Noi ci meritiamo questo. Prima abbiamo detto, parlando di donne, che le donne che bestemmiano non ci piacciono, ma le donne che bestemmiano.
0: Se lui fanno sesso.
1: Ma lui è un morto di figa, fondamentalmente.
2: Buonasera, ragazzi. Io comprendo tutto quanto, ma come si fa a non farsi piacere la bagiana?
1: Che bestemmia.
2: Uno può avere tutti i gusti che vuole, perché è libertà di scelta. Sono... Però, ragazzi, la bagiana bianca, nera, mulatta, asiatica,
1: ma che c'entra?
2: Pelosa, leggermente pelosa. Come si fa a non piacere, soprattutto quando sei di quella sushi e lei, Madonna, ti sbrodola, Madonna santa. Ovviamente adulta e consenziente. Ciao, ragazzi, dalla provincia di Monza.
0: A Monza sono così.
1: No, io credo che sia lui così, no, a Monza.
0: Spero di no.
1: Bene,
0: ragazzi, con le frasi del mitico film di Grande Grosso e Verdone, oppure Bianco Rosso e Verdone, non mi ricordo quali dei due. Insomma, Carlo Verdone che chiama l'ACI.
3: Lo sfogatoio di Interbad.
4: ACI, buonasera.
5: Pronto?
4: Pronto.
5: ACI, pronto?
4: Sì. Pronto.
5: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTIL, come Udine Torino.
4: Sì.
5: Pronto?
4: Sì, e che tessera sarebbe?
5: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Mi dica.
5: Senta, io
4: sta
5: le domandavo...
4: parlando con l'Automobile Club.
5: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Sì, come se fosse antanico scappellamento a destra. Sì, come se fosse antanico scappellamento a destra.
0: Un'altra cosa,
4: sì. Sì, la supercazzola.
6: ACI, sarà, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTIL, come Udine Torino.
6: Sì.
5: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
6: Sì.
5: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
6: No, secondo me verso Venezia.
5: Pronto? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTIL, come Udine Torino. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
7: Ma ascolti, signore, questo è l'ACI di Gorgonzola. Lei sta imitando Verdone nel film?
0: Sì.
7: Perché è la stessa cosa.
1: Salutiamo gli amici dell'ACI di Gorgonzola. Ciao, Gorgonzola.
0: Mamma mia, che morbido.

0: Io ho notato che quest'anno, per gioia di tanti ascoltatori, però siamo molto poco meno, no poco, calciofili.
1: Beh,
0: ma non abbiamo parlato di niente però.
1: Allora sì, perché quando
0: abbiamo iniziato
1: il campionato è iniziato come era finito più o meno, quindi
0: vabbè, che c'entra, però sfottò, prese per
1: è
0: il
1: un
0: culo
1: po qua, un po' quando la Juve vinceva tutti gli scudetti e non c'era polpa, però la
0: non
1: Juve
0: polpa.
1: Però la Juve rubava e quindi si incazzavano gli interisti. Adesso e poi la Juve fa cagare da un po', il Milan fa cagare da un po', il Napoli è lì che
0: fa
1: stenta
0: cagare,
1: sempre
0: fa cagare.
1: La Roma è l'unica che ogni tanto degli esplora dopo scende, che fai?
0: Io so che molti saranno contenti di questa cosa, però
1: purtroppo crea noia la supremazia interista.
0: Bello, mi piace questa cosa, sono molto felice.
1: Ti fa stare sereno.
0: Sono molto felice.
1: Anche perché avete penato per tantissimi anni.
0: Sì.
1: Ricordiamo che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi di DJ Vocalist e Speaker Edizione della Peter Pan DJ Academy, e se avete dubbi potete scoprirli gratuitamente questa domenica 19 settembre, c'è l'Open Day. Sabato pomeriggio ci sarò io insieme a Joe a spiegarvi un po' come funziona il meccanismo e i corsi della Peter Pan DJ Academy. Se volete iscrivervi andate nel sito peterpan.it, nella sezione Academy trovate tutto il form per iscrivervi, i prezzi, le soluzioni, perché poi ci sono anche i corsi personal, cioè voi non volete fare il corso di classe perché siete timidi, volete farlo direttamente con qualcuno di noi a vostro fianco che vi insegna personalmente.
0: Se uno è timido ha scelto il lavoro sbagliato.
1: Potete cliccare su una delle facce nostre che sarà il vostro personal per fare DJ, vocalist o speaker. Quindi insomma avete tante soluzioni. Peter Pan DJ Academy che ricomincerà da sabato 3 ottobre.
0: Molto bene, amici selvaggi, abbiamo finito. Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: svegli indesiderate.
1: Raga, buongiorno.
0: Dai che tra poco si parte, mercoledì è il Giro de Boy, ci sono le sveglie indesiderate, le sei in punto, l'hai preso il caffè, l'hai messe le frequenze giuste. Ciao, buongiorno, la mia voce, io sono Fede.
2: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di svegliarsi, forza.
3: O'Clock.
4: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Che film sta per cominciare.
5: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
6: Cinedisco.
5: Cinedisco.
6: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
5: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
6: Alla grande.
5: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
7: Sì, no, non me la segno.
5: A tempo di DJ Maxwell.
6: Magnifico.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
20: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
19: Un'ora in più.

ciao, buongiorno, le 6 da 7 minuti, mercoledì 16 settembre, El Giro de Boa, dai che siamo arrivati, è mercoledì, ci siamo lasciati alle spalle i due giorni più brutti della settimana, ma il weekend è ancora lontano. E allora che facciamo? Partiamo, facciamo un po' di stretching, ci beviamo un bel caffè e ci ascoltiamo questo disco del 2012 che secondo me ci dà una bella carica, c'è Tagatà qui su Radio Peter Pan.

0: farlo al centro muovendosi tutto. Che fatica! Vabbè, di nuovo buongiorno, io sono Fede, ci sono le sveglie, mercoledì è il Giro de Boa e ci siamo lasciati alle spalle i due giorni più brutti della settimana, in teoria.
1: Buongiorno Fede, buongiorno. Ci siamo lasciati i due giorni più brutti della settimana, questo è il giorno più di merda.
0: Vabbè però.
1: Vaffanculo!
0: Mamma mia.
1: Giornata di merda, ragazzi, giornata di merda.
0: Ho capito, però moderiamoci. Però dai, a te ti va male. Forse al nostro amico Andrea va un po' meglio.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Dai, io oggi e domani e poi recupero tutte le ferie.
0: La bella vita.
2: Buongiorno, buona giornata.
0: La bella vita. Allora, se invece al nostro ascoltatore oggi gira un po' male, non si sa perché, magari ce lo vuoi raccontare, facciamo una cosa, io ti faccio sentire un nuovo disco molto figo che magari ti tira sul morale. Può darsi, anche perché viviamo pieni di casini.
3: Attenzione, nuovo

0: Ferdinando Casini dice:
1: Casini dopo una partita, Casini lassù, Casini nel sud, Casini da tutta la vita.
0: Che figa la canzone nuova di Marra e Gue che parla di Pier Ferdinando Casini. Mamma mia, vabbè, dai, forse qualcuno però stamattina lo sento bello carico, eh.
2: E tu come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
0: Per citare il grande
2: siamo
0: gioco che ci dà Muba.
2: Siamo partiti, direzione lavoro come sempre, ma voi ci fate sempre compagnia.
0: Grazie.
2: E anche tu con le tue sveglie indesiderate. Ciao, buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Buona
2: ciao.
0: Giornata, Delvin, buona giornata a tutti. Forza, forza, questo lo sento a scatola chiusa, eh.
3: Buongiorno, Fede, buon mercoledì, dai. No, mercoledì ci buono. Sta, ci sta.
0: Buono.
3: Ma sai chi è l'autore di questa canzone? Penso molto figo.
0: Qual è?
3: Niente proprio di meno che il figlio di Pier Ferdinando Casini.
0: È vero, già l'ho detta io sta battuta. Già l'ho detta io. Allora, è arrivato il momento della rassegna nottambula. Le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. Oggi è una puntata un po' relazionale, no? Brasile, 25 account fake per testare la fedeltà del marito. Una donna ha creato questi 25 profili social, ognuno ci aveva le sue caratteristiche. Lui le ha accettate tutte, ha iniziato a parlare con ogni account e poi faceva lo sporcaccione. Era sempre la moglie dietro, che sporcaccione veramente. Giappone, 35 fidanzate e 35 compleanni diversi. Un uomo di 39 anni frequentava almeno 35 donne e poi ci aveva le date di compleanno e giustamente faceva 35 regali. Ma sei fuori, una basta e avanza. Grosseto, incontro a luci rosse finisce con un arresto. A Follonica un incontro tra un cliente ed un escort è degenerato in una lite. Adesso non si sa per quale motivo, se magari perché le aveva promesso delle prestazioni un po' particolari che non ha rispettato, o se magari lui doveva dare dei soldi che non ha voluto dare. Fatto sta che lei è finita all'ospedale e lui è finito in galera. Bello, bello, anche quando vai dalla signorina escort e poi se succedono ste cose a sto punto, guarda, preferisco sposarmi e almeno litigare con mia moglie. Vedi?

8 e ti fanno dire forse dovrai farmi vedere da uno proprio bravo. Il pensiero di stamattina: allora, ieri ho pagato 2,89 euro per l'abbonamento di Discovery Plus, non so se qualcuno ce l'ha. Ma lo disdico, perché obiettivamente non c'ha tanta roba. Però perché volevo vedere Matrimoni a Prima Vista, quello che fanno in onda tutti i mercoledì sera su Real Time. È iniziata la 14ª stagione, ho recuperato le prime 4 puntate. Se non lo conoscete ve lo spiego in breve: uomo e donna vengono selezionati dai 3 esperti, una sessuologa, un life coach, un terapeuta comportamentale, per farli sposare al buio. Fanno prima dei colloqui in base a quelli che sono i loro gusti, le esperienze passate, quello che secondo loro potrebbe funzionare, ti combinano il matrimonio. Cosa bella è che tu lo sposo barra sposa la conosci all'altare quando ti togli la benda. Allora ho pensato: ma io lo farei mai una cosa del genere? Perché poi vai subito in viaggio di nozze una settimana e poi la convivenza sì non è obbligatoria, e dopo 31 giorni dal matrimonio decidi se restare ancora sposato o se vuoi procedere alla separazione. Alt, il matrimonio è vero, quindi sei tecnicamente ufficialmente sposato. E allora pensavo: ma io farei mai una cosa del genere? Ieri ho fatto un sondaggio tra le storie Instagram tipo: ti sposeresti mai con uno barra una sconosciuta? E le risposte erano: team A, ma sei matto, team B, sì dai, tanto peggio di così, Fede. E devo dire che ha vinto

0: Lose Myself qui su Radio Peter Pan. Matrimonio a prima vista, quel programma in cui ti sposano con una sconosciuta, uno sconosciuto, però lo fanno secondo dei criteri tecnici in teoria, poi che in 14 edizioni, 3 coppie per ogni edizione, solo in 3 sono andate avanti, che voglio dire, forse potrebbe essere anche un buon numero, anche perché c'hanno figli, adesso sono sposati ufficialmente, non è mica male. Però voi lo fareste mai questa cosa? Cioè, siete team A ma sei matto, o team B? Sì, dai, Fede, tanto peggio di così. Ieri nei sondaggi Instagram ha vinto il team B. Sì, tanto peggio di così. Magari avevano appena litigato con il partner e allora si sono sfogati sulle storie Instagram.
1: Ti do la spiegazione in breve perché io non mi sposerei mai con una che non conosco.
0: Vai.
1: Potrebbe capitarmi una che non piace la birra.
0: Ma dai, è difficile, perché quando tu fai il colloquio e ti scrivi, devi dire: guarda, a me piace la birra, voglio una tipa o un tipo, quello che sia, che ama follemente la birra. E poi loro ovviamente, per fare questo esperimento sociale, ti mettono una a cui piace solo il vino. Lo so, perché dice: no, perché magari vi potete trovare, potete combaciarvi. Invece senti Sara, che ci ha fatto un bel pensiero qualche anno fa.
2: Ciao Fede.
0: Giorno.
2: Allora, su questa cosa c'è un aneddoto molto simpatico. Anni fa, guardando il programma, io e la mia migliore amica ci siamo guardate e abbiamo detto che se arrivavamo a 40 anni single, aia, io iscrivevo lei ai suoi 40 anni e lei iscriveva me ai miei 40 anni. Di conseguenza io sono team assolutamente sì, tanto peggio di così.
0: Brava.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Lei è team sì, tanto peggio di così. Ma adesso Sara, la vera domanda è: sei fidanzata? Quanto ti manca ai 40? E adesso faccelo sapere sia di te che della tua amica, perché magari vi scriviamo.

0: buongiorno Radio Peter. Minchia, eppure io sono felicemente sposato, però sta roba di sposarmi, comunque sta roba di l'appuntamento al buio, cioè, mi eccita di bestia.
1: Aia, aia, aia.
0: Mamma mia, che storia. Ciao.
1: Occhio Renato, perché io lo diciamo a tua moglie. Ma chissà invece che cosa ne pensa il nostro compare, ma qual è il suo pensiero indesiderato sui matrimoni a prima vista?
2: Buongiorno compare, ma.
1: Giorno.
2: Allora, riferito al discorso la matrimoni, la altai, cose, vabbè, già stiamo avanti. Secondo me sposare una senza conoscerla, senza frequentarla, è come comprare una macchina senza provarla, no?
1: Giusto, giusto, ci
2: sta. O magari succede che la macchina va male o succede qualcosa. Vabbè, e la macchina va e la cambi.
1: Ferrese.
2: Con lei, compare mio, cosa cambi? L'avvocato devi cambiare. Ciao compare.
1: Non è che c'ha tutti i torti il compare, ma ogni tanto.
3: Svegli indesiderati.
4: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: E gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
21: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
22: A settembre, Renault Clio Full Hybrid Tech, tu a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.650 5 euro. euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
23: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
24: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
25: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
24: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
25: Delix.it.
24: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
25: Delix.it.
24: Spediamo gratis in tutta Italia.
25: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
24: Delix.it.
25: Delex, il tuo partner al lavoro.
26: Forever Summer.
27: Io a matrimoni di prima vista mi sono candidata, mi hanno chiamata per andare a fare colloquio con l'esecutivo, tutto il resto, e mi sono iscritta perché mi dicevo: tanto vale che se incontro un imbecille nella vita reale, almeno lì divento famosa.
28: Svegli indesiderati.
1: Avete capito, abbiamo parlato di matrimonio a prima vista, lei ci si è candidata però è andata male, però potrebbe essere un'occasione per fare i money. Seconda mezz'ora di Svegli Indesiderate, tra poco arriva Don Fede, prima un disco qui su Radio Peter Pan dal 2015.

la sveglia indesiderata. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui ci siamo finalmente lasciati alle spalle i due giorni più brutti della settimana. Ma il weekend è lontano, che per arrivarci vi serve un Uber, perché se ci andate a piedi secondo me rischiate di morire. Siete in macchina, sono ricominciate le scuole e la gente si è dimenticata come si guida. E voi, che non vi siete mai fermati, lanciate occhiatacce in giro che neanche in Shining mettono così paura. La religione ci parla di speranza, di preghiere e di fiducia nel prossimo. Ma lo Stato ci aumenta la benzina, ci abbassa lo stipendio e ci fa aumentare la voglia di prendercela con quel nonnino che dopo due minuti che è scattato il semaforo verde ancora non parte. Non mollate! E se la mollate, aprite i finestrini così almeno cambia l'area. E se sentirete che starete per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, mi raccomando, abbiate fede. Back to me. You play that.

0: 1 Mars, qui su Radio Peter Pan è passato Don Fede, a quanto pare ha lanciato la benedizione, ma qualcuno non basta.
1: Fede, mamma come sto oggi, mamma come sto.
0: Mamma come sto. Mi hanno detto tutti, Fede, dovresti cambiare il nome da Don Fede a Don Fatto, perché dice sembra che ti sei appena tirato un bombolone alla crema per fare colazione. Potrebbe essere. Allora, a proposito di Fede, ho trovato questo festival molto particolare nelle Filippine che si chiama il Festival dei Fantasmi di Fango. A quanto pare, durante la festa di San Giovanni Battista, alcuni abitanti di Bibiclat si ricoprono completamente di fango e foglie di banana. La tradizione chiamata Taung Putik nasce come un ringraziamento e una preghiera per ricevere protezione e buoni raccolti. Il risultato è una processione di persone che sembrano fantasmi, ovviamente usciti da film horror, tutti infangati. Stai infangando il nome della mia famiglia? No, sto semplicemente infangando la tua famiglia per fare una cosa carina, per fare per rispettare la tradizione. Pensate che tutti gli anni c'è una cantante italiana che va nelle Filippine alla festa di San Giovanni Battista a fare la festa del fango. Indovinate un po' chi è? Angelina Fango. E con questo chiudo, me ne vado, ma

0: Curtis, Runaway dal 2015 qui su Radio Peter Pan. Io però sono arrabbiato, ve lo dico, non si possono più fare delle battute, ogni volta che uno dice qualcosa poi rischia che ti arriva la lettera dell'avvocato. Ho fatto la battuta che, visto che nelle Filippine c'è questo festival del fango, e ho detto che come ospite speciale c'hanno Angelina Fango, sentite qua subito la risposta.
1: Buongiorno Radio Peter Pan, sono Angelina Fango, quella con la M, quella
0: capito,
1: vera.
0: Capito, però...
1: Io voglio denunciare il vostro speaker Federico per diffangazione.
0: Molto bella la battuta, molto bella. E allora, visto che fai belle battute, passaci a trovare, magari ti metti al tavolo con noi venerdì 18 settembre, perché c'è il Peter Pan 90210 all'Aira Club a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Prima c'è la cena con tutti i DJ, gli speaker della radio, e dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen, l'animazione 92000 e tutti gli amici. C'è Rocky, la dance crew Rocky, c'è Rocky, Rocky fa sia la cena che il dopo cena, lo mettiamo a lavorare. Ovviamente ci sono tantissimi altri appuntamenti che, come sempre, potete trovare sul sito peterpan.it, indovina un po', alla sezione eventi.

0: capito un cazzo!
1: Strano, vabbè, vi lascio con il mezzo remix, quello buono. Tra poco il The Remix Show dalle 7 alle 10 e noi ci sentiamo oggi a pranzo. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao! Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate. Con fede. Peter Pan.
3: Sport. Il del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
9: Aira Club.
8: La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 7 da quasi 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock.
18: Peter Pan, viabilità.
19: Aggiornamento delle 7, buongiorno. Ci sono rallentamenti in A1 per traffico intenso fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Rallentamenti invece sulla variante tra Aglio e Carenzano in direzione Firenze a causa di un incidente. A Roma, coda tra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A4, code tra Dalmine e Trezzo verso Torino, rallentamenti anche tra Monza e Cormano. Sulla A14, rallentamenti fra Imola e Bologna-San Lazzaro per i lavori in direzione del capoluogo emiliano. Sulla A24, coda tra Bivio A24 e via Fiorentina in direzione della tangenziale est per traffico congestionato. Buon viaggio!
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray! CIF!
0: probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Ciao!

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero?
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: The Remix Show. The Remix Show.
5: Con Edo e Andrea Nordio.

0: che ricordi con questa canzone? Aspetta che sto provando a cambiare il tono di voce perché ho riascoltato, io faccio l'autoesame, finita la puntata, ascolto, dico vediamo com'è andata, perché in questi giorni che sono da solo devo capire se le puntate le sto facendo decentemente o meno. E mi sono accorto che urlo un sacco. Fede, ma perché non mi hai mai detto niente?
1: Ma non è vero!
0: Ma sì che urlo un sacco! Entravo, facevo buongiorno! Come va? Cioè, la gente si è appena svegliata, scusate ragazzi, scusate. Però voglio dire, tanto male non può essere andata, perché è arrivato un messaggio che dice buongiorno ragazzi, riusciresti ad organizzare il podcast? È troppo prezioso for me. No, scusami, perché dice for me il mio relax quotidiano, pomeridiano. Quindi vuol dire che vuole riascoltare la puntata. Allora tanto male non deve essere, dai. Su. Però non le metto perché io da solo, dai. Cioè,

0: pensate che questo è l'ultimo appuntamento di questa settimana con un remix solo, perché domani ci sarà un altro remix insieme a me, intendo, e anche venerdì. Per due giorni, sì, esattamente. Comunque, vabbè, forse urlavo per un motivo particolare.
1: Andre, so. Buongiorno. Magari eri convinto di fare lo sfogatoio, per quello urlavi.
0: Lolololo, amici, amici. Devo far così. Giro!

0: Buongiorno Andrea, dai che oggi è mercoledì, giro di boa.
1: Sì.
0: No,
1: eccomi qua e adesso ci svegliamo. Prima quando si è bloccato il computer abbiamo ascoltato questo audio tipo 16 volte, sempre che veniva in no, Nordio, tanto che a un certo punto mi è arrivato un altro messaggio di Fede.
2: No, Nordio.
1: Vabbè dai, ragazzi, ci svegliamo.

0: Patacci. Mamma mia, ragazzi, non l'avevo ascoltata questa canzone, non tutta, non sapevo che andava a finire così, ma va bene lo stesso, dai, cominciamo.
1: Con calma, che è prima mattina.
0: Lo so. Scusate, adesso rallentiamo, dai.
2: Osto della pelle, che cattiveria.
0: Stamattina un po' di cattiveria.
1: Buongiorno, ragazzi! Ma com'è stamattina? Dai, che facciamo passare sto mercoledì!
0: E sentirete il fuorigiri poi.
3: Per stare in tema. No.
0: Bene, va benissimo.
1: In Colombia, nord in Colombia, nord in Italia, nord in Colombia, nord in...
0: Questo lo manda Max e gli chiedo di fare un jingle perché è troppo bello.
1: Ma adesso va con sto dischetto.
0: E mi sono appena accorto che questa canzone, ecco perché era così forte, perché doveva essere in fuorigiri. L'ho invertiti. Adesso adesso qual era il disco sveglia. Vabbè, dai. Stamattina sono confuso. È la melatonina che sto prendendo negli ultimi giorni. Come va, ragazzi? Tutto a posto? Ho cominciato bene questa mattinata? A parte il disco sveglia, che ok, era bello strong, ma per tutto il resto, come siete messi? Oggi è il mercoledì che una volta facevamo in questo modo, ovvero completa la seguente frase. Oggi per me è un mercoledì puntini puntini, e poi completi la frase con, non so, una parola. Può essere mercoledì assonnato, mercoledì nervoso, oppure una descrizione un po' più complessa. Quindi oggi mercoledì da passare con il capo al lavoro, ecco, cose del genere. Completate voi questa frase. Oggi per me è un mercoledì puntini puntini. 393 7366 240.
4: Attenzione, no

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, su Radio Peter Pan. Ancora buongiorno ragazzi, come va stamattina? Oggi mercoledì 16 settembre 2026 e oggi è un mercoledì puntini puntini, questo vi avevo detto poco fa, completate questa frase.
1: Ciao a tutti, per me oggi è mercoledì, in ritardo, terzo giorno di lavoro, mi sono già addormentata.
0: Bene, bene, va benissimo, insomma, vabbè, qualche volta deve succedere, cioè, secondo me poi non dovrebbe essere un disastro quando ti capita di prendere sonno. Per noi in radio quando succede è un disastro effettivamente, cioè perché bisogna trovare una persona che ci sia lì al posto tuo in quel momento. Adesso grazie a Federico io potrei prendere sonno ogni tanto, no. E anche grazie a Edo, certo. Per me oggi mercoledì di bestemmie, questo è un messaggio che è arrivato. Devo fare praticamente 10 consegne di cartongesso nei cantieri in giro per il Friuli prima delle 16 e poi alle 18 si parte con gli amici per l'ultima pistata della stagione. Con che vai in pista? Tra l'altro, a proposito di piste, non c'è nessun doppio senso qui. Avete piste? Stasera alle 8 c'è un. Ci troviamo tutti! Stasera alle 8 c'è un evento molto grosso che ho visto spinto molto da Disney Plus. Ovvero c'è Verstappen che affronterà 100 piloti di go-kart e lui partirà 101esimo. Alle 8 in diretta su una pista fatta appositamente a Silverstone c'è questo evento particolare, quindi se vi piace la Formula 1 o in generale vi piace Max Verstappen, che è un personaggio un po' particolare, questa sera alle 8 c'è questo evento molto strano, spinto anche da Red Bull, che è solita fare eventi del genere, ecco.
2: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Oggi è un mercoledì da settimana corta.
0: Come corta?
2: Sì. Iniziamo oggi il lavoro.
0: Ma rispetto qui dove è finito, scusami.
3: Buongiorno ragazzi. Oggi per me è un mercoledì veramente da rincoglioniti, perché non sto capendo niente per strada, perché vedo gente che comunque si ferma da sola pur non avendo nessuno davanti. Un po' di confusione vedo, ma cosa sta succedendo?
0: Allora, io tra poco farò un saluto particolare a chi ha un mercoledì davvero duro ed era una figura lavorativa che avevo sempre sottovalutato per queste situazioni, ma tra poco vi dico chi è. Prima pensiamo a quelli che invece hanno dei mercoledì sempre belli, tutti i giorni belli.

0: che voglio dedicare a una categoria che magari non salutiamo abbastanza, più che altro perché a volte devono affrontare delle giornate diverse, più brutte delle altre, tipo questa qui.
1: Oggi per me giornata di cacca. Oggi facciamo raccolta secco. E ora ci sono i bidoni del secco, i bidoni SRP, che sono quelli per i pannoloni, pannoline.
0: Che schifo.
1: Quindi quando ti arriva da svuotare il bidone del secco dei pannolini o pannoloni, cosa trovi dentro?
0: Fermati lì, grazie.
1: Merda.
0: No, ecco. Ho capito. Qui tu immagina questa mattina aver davanti diverse ore, svegliarti, sapere che devi respirare certi odori, perché c'è proprio quella settore a parte, diciamo, un bidone dedicato a pannolini e pannoloni, e non deve essere molto bello. Quindi ecco, quello non è un mercoledì tanto facile. Cerchiamo di alleggerire sto mercoledì, perché tra poco ci sarà la scotechina, poi il fuorigiri e poi la chicca del maestro Miyagi.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MedioWorld.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Di più.
15: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
14: Di più.
15: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,49 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Entro solo per una cosa.
17: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
16: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
18: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
19: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
20: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
23: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
24: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
23: Delix.it.
24: Spediamo gratis in tutta Italia.
23: Delix.it.
24: Delix, il tuo partner al lavoro.
25: La rimpatriata delle superiori?
26: Ne riparliamo a settembre.
25: L'iscrizione in palestra?
26: Ne riparliamo a settembre.
25: Il controllo gomme?
26: Ne riparliamo a settembre.
27: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
28: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
29: Cosa?
30: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
28: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
30: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
31: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
32: Ora che ti guardo non mi riconosci. Sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi. Ma non preoccuparti che...
33: E se non mi ricordo più di te?
32: Lo ricordo io per...
34: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
35: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
36: Baby, baby, nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.

0: scarpaccia shakerata?
1: Dice la scarpaccia shakerata.
2: No, speravo fosse la versione di Salmo.
1: E te pare, e te pare. Sai se mettiamo la versione di Salmo cosa ci dite? Che speravi che fosse quella originale. Ogni volta never a joy, mai una gioia. Buongiorno ragazzi, come va stamattina? Tutto bene? Mercoledì 16 settembre, oggi è un mercoledì puntini puntini, questo è quello che facevamo una volta, riportiamo questa piccola rubrica visto che tanto i remix sono scoppiati, almeno così sarà fino a lunedì prossimo, poi si torna invece con la formazione titolare. Domani e dopodomani c'è un'altra persona, c'è un altro remix. Volevo salutare e quindi fare un saluto a chi dice: allora, fino alle 8:30 riesco ad ascoltarvi tranquillamente, poi arrivano i bambini, perché è tipo in un asilo, credo, arrivano i bambini, e sì, una scuola materna, e fanno baccano, non riesco ad ascoltare più niente. E quindi ecco perché tanta gente magari opta per continuare ad ascoltare la puntata al pomeriggio, nei podcast, perché sul sito peterpan.it, sezione podcast, trovate tutte le cose che vanno in onda su Radio Peter Pan, praticamente. Ciao Andre, oggi per me è mercoledì stanco, non vedo l'ora di andare in ferie, però già adesso mi hai caricata. Beh, effettivamente, disco sveglia era bello strong, disco di rientro qui, Party One, era bello strong di nuovo, sentirai i fuorigiri poi.
3: Oggi sarà una giornata di...
1: E poi anche la scotechina, mamma mia, questo qua dopo la scotechina va fuori di testa. Ciao Andre, riesci a fare un minuto di silenzio per protesta, visto che il gasolio sta a 2,3, la benzina a 2,2? Vedi, un minuto è tanto, effettivamente. Guarda, aspetto che torni Edo e poi lo facciamo insieme.
4: Buongiorno Nordio, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Per me allora mercoledì, puntini.
1: Vabbè, facciamo mercoledì scotechina, che dici?
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Trillo.

0: che ho rinnovato l'abbonamento Luxury, eh.
1: Luxury addirittura?
0: Abbonamento Luxury e vai con la discotechina!
1: Che se hai il Luxury non hai la scotechina, hai la discotechina, capito?
2: Ciao, sono Jerry Calà e anch'io ascolto il sound di Mamo DJ. Libidine!
1: Doppia libidine!
3: Mercoledì, la scotechina on Radio Peter Pan.
1: In console sta suonando Matteo Monti.
4: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Aia, non mi sembra quell'originale. Così, su due piedi.
1: Buongiorno. Buongiorno, rega.

0: sapete questa?
1: Cos'è? No!
0: La scatechina!
2: Se la dicono da soli queste.
3: E si vola sopra le nuvole come aquile in volo. Vai mamma!
2: Era la scotechina di Matteo Monti. Tra poco il fuorigiri. L'ho fatto come un jingle, bello, vero?

0: volevo chiedere a un ascoltatore di darsi una calmata perché ha mandato questo messaggio audio. Io non so con quale coraggio ha mandato questo messaggio audio qua.
1: Non voglio mettere pressione a nessuno, ma mancano 100 giorni a Natale.
0: Allora, intanto diamoci una calmata. Andiamo piano con le parole. 100 giorni a Natale, vediamo. Dai. Non ne sono sicuro. Chiedo agli avvocati, guarda. Comunque, guardate che ore sono: 7:50 minuti. Siamo abbastanza puntuali. Per continuare a mettere musica che non andrebbe suonata. Questa mattina il fuorigiri non andrebbe suonato così. Troppo forte. Tra l'altro, una canzone che si chiama Go Girl, quindi in un certo senso dedicata anche alle ragazze. Il fuorigiri di oggi fa così. The show won't get down.

0: Ma adesso effetto fuori giri.
1: Dai, ragazzi, che questo non so neanche io come chiamarlo.
0: Fuori giri.
1: Perché tutti, ma tutti Babi. Dovrebbero ascoltarlo.
2: Babi.
3: Ciao Lillo.
0: Che è Lillo? Oh, sono Lillo.
1: Il tempo è vola.
0: Grandi ragazzi.
4: Ma come dove siamo?
0: Ma come dove siamo?
5: Meraviglia, meraviglia, meraviglia, meraviglia.
0: Va bene direi. Mi raccomando, bambini, non fate come lui.
4: Bambini, andate a scuola, non fate come me.
0: Calmo, calmo, perché ci sono bambini che fanno festa, ci sono bambini che fanno paura, tipo...
6: Buongiorno.
0: Andate via.
6: Un saluto a Cialo e Family.
0: Bene, va adesso, andate da loro, ok? Perché noi ci abbiamo un po' di ansia. Per fortuna, ecco, i bambini quelli allegri, quelli che non fanno paura.
1: Vi vogliamo bene!
0: Anche
1: a
0: noi!
1: A tutti i ragazzi e le ragazzi! Vero, Andre?
0: Sì!
1: Ciao, da Mario!

0: è finito, pensavo che non finisse più. Grande Massimo, ma adesso effettivamente è arrivato il momento di smetterla. Anzi, in realtà c'era un messaggio da leggere, scusa, fate gli auguri a mia mamma, si chiama Giulia, prima che entro a scuola. Siamo in macchina, ma certo, auguri, auguri Giulia, buon compleanno. E adesso basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
1: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
2: Ah, buongiorno, mezzo remix.
0: Sì, buongiorno. Maestro intero.
2: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì soleggiato e trafficoso. Buongiorno, signor intero remix.
0: Grazie.
2: Sì, nottataccia un po' difficile a casa Miyagi.
0: Che
2: perché è arrivata la sorpresissima, la nuova pelosetta di casa è arrivata. La principessa Sophie sembra il nome di una regina, ma la notte taccia è stata dura. Divano o pavimento? Pavimento, divano, divano o pavimento? Ma è una sensazione bellissima, ma soprattutto sale anche il dubbio: cosa mangeranno i gatti del signor Boato, che hanno come babysitter il signor Marangoni? Chissà cosa avrà organizzato tra di loro. Una cena a tre, pizza e birra, chi lo sa. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice metà settimana, maestro Miyagi vi ricorda che non serve sapere dove vi porta il cammino, basta sentire che vale la pena andare. Sì.
3: Radio Bitterball. Radio

0: è sta cosa che molti giorni della settimana ritroviamo anche le voci delle stesse persone, non parlo solo di noi speaker della radio, ma anche gli audio magari determinati ascoltatori, vedi Massimo insieme a Mattia, vedi l'altro che chiamano l'amico svitato, quello che dice bambini non fate come me, cioè le gemelle horror, è bella sta cosa qua, vero? Io non so, mi sento a casa quando facciamo queste cose. Comunque finisce la prima ora del The Remix Show, tra poco l'ultima ora, anzi prima di andare vedo insomma un messaggio che è arrivato, c'è anche quell'altra voce che riconosciamo bene.
1: Buongiorno. Che fatica a tornare al lavoro, per fortuna che c'è la scutechina.
0: Sì, che sono ancora prima, pensavo.

0: Sport.
1: Ciò che di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la...
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
12: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
11: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
13: Radio Peter Pan. Gesù se batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 8 e 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Umberto Cascone. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Sì del Senato alla legge elettorale. Tra le novità principali, l'indicazione del candidato premier, capilista bloccati e premio di maggioranza al 42%. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Calcio. Genoa e Fiorentina sono le ultime squadre a qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League, oggi alle 21, esordio del Milan, padrone di casa, contro il Benfica. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima!
27: E per il gas?
25: Ottima!
27: Internet?
25: Ottima!
27: Mobile?
25: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Forever Fun, Forever Summer. The Remix Show,
2: un programma che fa quasi da ridere.

0: romanzi della prima ora, non perché prima non fossero stati belli o cosa, ma perché magari semplicemente non abbiamo fatto in tempo a metterli. Parlo di messaggi audio come questo.
1: Allora, avete detto che mancano 100 giorni a Natale, ma se io guardo le spie che si accendono sul mio furgone, per me è Natale tutto l'anno.
0: E non è una cosa bella, non è una cosa bella. Ma anche questo messaggio qui.
2: Ciao Andre.
0: Ciao.
2: Oggi per me è un mercoledì, intanto da camera iperbarica. Mi devo riprendere dopo una giornata da ignorante.
0: Beh.
2: E non c'ho più il fisico.
0: Esatto, c'è più il fisico.
2: A 53 anni, Però mi devo riprendere perché anche oggi è il mio anniversario di matrimonio.
0: Ah.
2: Quindi auguri a me e alla mia mogliettina Nada.
0: Ma certo.
2: Auguri, amore.
0: Buon anniversario, ragazzi.

0: patente Naudi, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
1: poi?
0: Il porto d'armi,
1: sì,
0: purché munite di fotografia, certo, e di timbro o di altra signatura equivalente.
1: Ogni tanto, giusto ricordarlo per fare informazione, però in realtà in questa seconda ora, quella in cui si chiacchiera un po' di più e c'è più spazio per voi per raccontare delle vostre storie, dei vostri aneddoti, vi facciamo una domanda leggermente diversa, ovvero... Andiamo indietro ai vostri 18 anni. Viaggia nel tempo, vai all'estate dei tuoi 18 anni. Ok? Sì, magari li hai compiuti a dicembre, vabbè, però quella era l'anno, capito, in cui hai compiuto 18 anni. Andiamo all'estate dei tuoi 18 anni e sentiamo cosa facevi d'estate. Lavoravi? Facevi festa? Su le mani, quelli che lavoravano, anzi, facciamo così come nel Dream X Show. Categoria A! Lavoratori a 18 anni d'estate, categoria B, cazzeggiatori nei tuoi 18 anni estivi. 393 736 640.
2: Attenzione!

0: perché di questa domanda questa mattina. Anzi, scusami, intanto il titolo della canzone è Take It Slow di Robin Schulz e Watermat, perché già qualcuno me l'ha chiesta anche dicendo: Andrea, non riesco a shazammare, me la puoi dire? Certo. Ma il perché di questa domanda, cioè, nell'estate dei tuoi 18 anni che facevi? Lavoravi o cazzeggiavi? Perché ho trovato questo articolo e mi sono stupito, perché l'articolo era: studente passa l'estate a lavorare di notte in un panificio. A 18 anni questo studente piacentino ha scelto di trascorrere l'estate lavorando in un panificio invece di andare in vacanza. Cercava un lavoro estivo, ma voleva imparare un mestiere. Lui lavorava di notte mentre tutti i suoi amici uscivano, eccetera eccetera. E io ho letto l'articolo e ho detto: ma davvero? Un articolo di giornale per questa roba qua? Ma in quanti l'hanno fatta? E non c'è stato nessun articolo di giornale. Quindi, se volete l'articolo di giornale, ve lo facciamo noi, va bene? Vi facciamo noi l'articolo di giornale. Cioè, a 18 anni, al posto di andare in vacanza, lui o lei faceva questa cosa qua. E magari l'ha fatto pure a 17 anni, pure a 16, pure a 15. A voglia, sono arrivate tantissime storie. E anche di persone che in realtà appartenevano, che ne so, noi abbiamo detto categoria A, lavoratori, categoria B, cazzeggiatori, ma anche categoria C, lavoratori e cazzeggiatori, quelli che riuscivano a lavorare, che ne so, al mattino presto e poi o comunque mezza giornata, il pomeriggio, e alla sera cazzeggiavano pure. Vabbè, un misto. Saluto chi dice: categoria A, avevo appena aperto il mio primo negozio di abbigliamento a Cesano Maderno. A 18 anni avevi già aperto il tuo negozio? Non è possibile, non è possibile, dai. Vabbè, comunque sono arrivate già delle storie.
1: Ciao Peter, io lavoravo già da un pezzo e, avendo compiuto gli anni a gennaio, avevo già il foglio rosa e cominciavo già a scorazzare in giro.
0: Vabbè, questo quindi già ci mettevi dell'altro, però vorrei sentire, ecco, le storie da articolo di giornale. Cioè...
2: La mia estate dei 18 anni, quarto reggimento artiglieria contro aerei missili in Mantova.
0: Uela! Ciao ragaz, a 18 anni ero categoria B, cioè cazzeggiavo, ero incinta del mio primo figlio e non potevo lavorare. Hai capito però che articoli di giornale ti facevano. 393 7366 240. L'estate dei miei 18 anni l'ho passata facendo...

0: lavoro che già comunque conoscevo dagli anni prima, quindi cioè in realtà non era una cosa, mi mettevo da parte i soldini, poi li usavo tutti, però comunque era già una piccola soddisfazione.
1: L'estate dei miei 18 anni l'ho passata con mia nonna perché non stavo bene, ed era già 4 anni che lavoravo.
0: Già 4 anni illegale.
1: Tanto che ci sono, tanti auguri a mia moglie che oggi fa 36 anni.
0: Ma certo,
1: auguri Rita mia.
0: Buon compleanno anche da parte di tutti noi di Radio Peter Pan. Altre storie d'articolo di giornale, perché a quanto pare ti fanno l'articolo di giornale se lavori a 18 anni d'estate.
2: Ciao, l'estate dei miei 18 anni, ho compiuto 18 anni a giugno, ho finito la scuola, ho concluso gli studi, a luglio ho cominciato a lavorare per quello che poi è stato il mio lavoro per i successivi 24 anni.
0: Però a questo punto dici che lavoro è, scusami, cioè non ce l'ha
3: ciao,
0: detto.
3: Mezzo remix.
0: Sì, eccomi
3: Rem.
0: Qua.
3: A 18 anni, l'estate di 18 anni, io faccio gli anni a giugno, lavoravo di notte come guardiano notturno in un villaggio turistico, ma lavoravo già da 3 anni le stagioni regolari e prima ancora le stagioni irregolari.
0: Aia.
3: e nonostante tutto anche andavo a scuola eccetera, perché sono andato fino all'università, quindi insomma hai voglia articoli di giornale come me, tanti altri.
0: Forse un ciao. Pensiero più o meno automatico che ti viene è dire cavolo, più si arriva ai giorni nostri meno ragazzi giovani d'estate vogliono lavorare, so che c'è quella vocina là che lo dice, però ecco vedi, questo è un ascoltatore che c'ha qualche anno in più e nonostante gli anni in più d'estate cazzeggiava.
4: Ciao, buongiorno a tutti, l'estate dei miei 18 anni l'ho passata facendo festa al mondiale del 1982. Chi non ha vissuto questo non può sapere cosa è successo.
0: Cosa è successo quell'estate? Un disastro. Ciao ragazzi, l'estate dei miei 18 anni l'ho passata lavorando al bar, ma soprattutto festeggiando un sacco perché era l'estate del 2006. Vedi, ci spostiamo un po' più avanti, l'Italia era diventata campione del mondo e nessuno può sapere cosa è successo quell'estate lì.

0: tutto è partito da un'incredibile storia, articolo di giornale per raccontare la storia di un ragazzo che a 18 anni, al posto di andare a far festa con i suoi amici, ha lavorato per la stagione estiva. Cosa? Cosa? Vabbè, quindi ero sicuro che non era una storia così incredibile, che anzi, alcuni di voi avevano storie forse più interessanti di questa, cioè l'estate dei vostri 18 anni. Che avete combinato?
1: Buongiorno Radio Peter. Allora, io ho sempre lavorato anche prima con l'alternanza scuola-lavoro, gli stage così.
0: Certo.
1: E l'estate dei 18 anni sono partita per lavorare sulle navi da crociera e è stato l'inizio di un capitolo. Ecco.
0: E che facevi nelle navi da crociera?
1: Buongiorno a tutti!
0: Sono curioso di sapere che lavoro hai accettato quando sei andata sulle navi da crociera. Mi interessa.
2: Buongiorno ragazzi, per me l'estate dei miei 18 anni l'ho passata a lavorare per mettermi da parte i soldi della patente.
0: Bravo, certo, che alla fine era per quello che lo facevi a 18 anni, cioè aspettavi proprio quello, è l'unico motivo.
3: Buongiorno! Io ho iniziato a lavorare a 16 anni in una pizzeria al taglio. La mattina andavo a scuola, la sera andavo a lavorare. Poi quel lavoro mi è durato per altri 10 anni.
0: Lo sei portato proprio.
3: Dopo aver lasciato la scuola perché mi ero rotto.
0: Vabbè, dai. Ma no, non mollate la scuola invece voi, bambini, mi raccomando. Facciamo un articolo di giornale per lei?
4: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
4: Allora, io l'ultimo anno della quinta superiore l'ho fatto al mattino andando a scuola e al pomeriggio andando a lavorare. E poi è stato il mio lavoro per 15 anni. Ma quel che mi rende più orgogliosa è che ho dato gli insegnamenti a mia figlia, che oggi ha 17 anni, al mattino va a scuola e nei fine settimana va a lavorare.
0: Brava.
4: In ristorante.
0: Una ragazza.
4: Perché non facciamo l'articolo anche a lei?
0: È vero, non c'è nessuno che le fa l'articolo?

0: vedi, non abbiamo calcolato anche che c'erano tanti ragazzi e ragazze che l'estate di 18 anni l'hanno fatta col lockdown. E chiudiamo con lei. Ciao ragazzi, ho 18 anni, categoria B, ho fatto l'Interrail, un viaggio in treno di un mese e mezzo per l'Europa. Che bei tempi, che bello però. Ma vuoi metterti via i soldi e poi farti la patente, eh?
1: The Mix Show.
2: Sì, tutto bene.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici.
12: I bambini tornano a scuola.
13: Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
3: il tempo di attesa,
2: la preghiamo per 2,4. Per avere assistenza,
3: sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Entro solo per una cosa.
11: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
10: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
12: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Forever Fun, Forever Summer.

Questa invece è una canzone del 2016 di Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar che si chiama Don't Wanna Know. L'ascoltate su Radio Peter Pan nella seconda metà del The Remix Show. Ancora per solo un giorno, anzi solo per un'altra ora e mezzo meno, anzi, con un remix solo. Da domani ci sarà un altro remix che farà il giovedì e il venerdì con noi e poi da lunedì torna Edo, torna tutto alla normalità. Comunque ieri abbiamo fatto lo spazio dedicato alle serie TV e mi sono letteralmente mangiato le mani quando a un certo punto mi sono ricordato che in realtà si sono svolti praticamente in concomitanza con quella rubrica, ci sono stati gli Emmy Awards, quindi sono stati assegnati dei premi proprio per gli show televisivi, quindi tendenzialmente serie TV, e adesso c'è l'elenco completo di quelli che sono, di quelle che sono state le statuette assegnate. Ecco, mettiamola così, sono gli Oscar per le serie TV. E ho guardato un po' quali sono stati i premi assegnati, è venuto fuori che la serie più bella di tutte è una che non ho mai visto neanche di striscio, che si chiama Widow's Bay. Si è portata a casa 14 Emmy, tra cui miglior serie comedy, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura, miglior regia e altri 8 premi invece un po' più tecnici. Altra serie molto premiata è stata invece The Pitt, che ho guardato fino a un certo punto, ne abbiamo anche parlato proprio all'interno del The Remix Show. È una serie molto bella che tratta un ambiente, un ospedale, anzi un pronto soccorso, e in ogni puntata c'è un'ora di lavoro, quindi ogni ora c'è tipo dalle 8 alle 9, puntata 1 è dalle 8 alle 9, puntata 2 è dalle 9 alle 10 e avanti così, ed è una serie molto molto bella. Si porta a casa miglior serie drammatica, miglior attore protagonista, e sono contentissimo per Noah Wyle, e poi altri premi per categorie invece un po' più tecniche. Molto premiata anche Pluribus, altra serie di cui abbiamo parlato tanto. La sceneggiatura è la stessa di Breaking Bad, di Better Call Saul, cioè quella di Vince Gilligan, e miglior attrice protagonista vinta, miglior sceneggiatura e poi appunto altri riconoscimenti tecnici. Se volevate sapere un po' un

Quindi riassumendo, Widow's Bay, serie da vedere perché in pochi l'hanno vista, The Pitt, serie magari un po' più conosciuta ma che ha fatto comunque molto successo agli Emmy Awards, e altra serie di cui non si è parlato molto, Axe, anche questa premiata, Pluribus, assolutamente, ne abbiamo parlato anche tantissimo in questo programma, ma parliamo di una grande difficoltà di un ascoltatore che dice: ciao Andrea, ho un disperato bisogno della canzone antisfiga o quella porta fortuna, ho comprato la macchina da 6 mesi e nel giro di un mese me l'hanno sbattuta già 2 volte, e quindi canzone antisfiga.

0: E poi? Ah, non pensavo giù fosse Wait Somebody. Vabbè, niente. Volevo chiudere questa mezz'ora, cioè la, che poi è un'ora, sì, va bene, però questa mezz'ora in generale con questo messaggio che parlava di serie TV. Lo so che lo spazio delle serie TV è stato ieri, però oggi abbiamo parlato almeno un attimo degli Emmy che sono stati assegnati e mi sembrava giusto. E poi c'è questo messaggio che è arrivato che dice questo.
1: Ciao ragazzi, ciao Andre.
0: Ciao.
1: Io volevo dirvi, non guardo tanti film o serie, ma l'altra sera mi sono attaccato così su Prime Video, in prima, in anteprima lì c'era un film che si chiamava Marfillo, quello lì con Esther Esposito. Oh, ma quanto è figa! Cioè, è due giorni che ci sto pensando, quanto cazzo è figa!
0: Allora, Marfillo, che io non ho ancora guardato, la mia fidanzata credo di sì, è un film nuovo del 2026 che tratta di Marfil Cortés, figlia di un potente magnate spagnolo che viene improvvisamente rapita a New York. Il padre quindi ingaggia una guardia del corpo che è Sebastian Moore per ritrovarla e salvarla. Tra i due si creerà una forte attrazione che sfocerà in un'irrefrenabile passione. Non so più leggere. Esther Exposito, protagonista, tanta roba lei. Infatti io ho detto, guarda, l'ho detto anche alla mia ragazza, guardo solo se ci sono scene di nudo. Se non ci sono scene di nudo non mi interessa. Esther Exposito, tanta roba, tanta roba. Super crush lei. Vabbè, finisce la seconda ora del Remix Show. Tra poco la

0: Sport.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Lo conosco, è sediarreda.com.
7: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 9 da quasi 3 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Buongiorno da Umberto Cascone. Negli Stati Uniti la Camera, maggioranza repubblicana, assedia Trump. Per la terza volta ha approvato un provvedimento che impone al presidente di chiudere la guerra in Iran o chiedere una formale proroga al Congresso. Lo scoglio resta però il Senato, che finora ha bloccato le precedenti istanze. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, così il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale, valutato come ancora alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Le opposizioni tuonano contro la legge elettorale, è incostituzionale la truffa di un governo che ha paura di perdere. Ieri il sì del Senato, ora il testo torna in terza lettura alla Camera. Il 25 settembre atteso il via libera definitivo dell'aula di Montecitorio con voto segreto. Calcio, agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Südtirol e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. In Europa League oggi alle 21 esordio in casa per il Milan contro il Benfica, domani sarà la volta della Juventus contro l'NSN Mega. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima!
27: E per il gas?
25: Ottima!
27: Internet?
25: Ottima!
27: Mobile?
25: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero!
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
29: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
30: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

canzone che mi crea sempre un bel clima, questa, vero? Jump Around House of Pain. Tipo nel prepartita, non lo so, al Monigo, al Penso. Queste canzoni qua di solito le metto perché fanno proprio, non so, clima di festa. Non ti dico, sabato scorso, quando eravamo a Mortegliano con il Peter Pan Impatto, che versione di questa canzone ha suonato Maxwell. Non te lo dico neanche, però immagina. Ma se sei qui alle 9:11 minuti, in questo mercoledì 16 settembre 2026, allora fai parte di una squadra, anzi di un team, si chiama

0: noi siamo The Remix Show. Il The Remix Show con un remix solo. Vabbè, dai, comunque sempre una squadra siamo, perché non sono da solo, sono con voi, sono con tutti quelli che c'erano anche prima, che magari ascoltano la radio dalle 7, a voglia, anche quelli che ascoltano dalle 6. Da che ora ascoltate Radio Peter Pan? Così, per curiosità. Detto ciò, comincia la terza ed ultima ora, quella caratterizzata da quello che succederà anche alle 9:30, ovvero cominceremo a telefonare per i servizi in camera, ma in questa mezz'oretta parliamo un attimo. Ci sono due cose di cui volevo parlarvi, ci sarà uno speciale. Sapete che alle 9 facciamo lo speciale. Ecco, speciale, puntini puntini, ve lo dico tra poco. Intanto un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione!

sapete che il The Remix Show è il programma più attento ai trend e quindi adesso speciale libri. Perché fanno trend anche i libri? Questa mattina ho due notizie che parlano di questo. Parlo dell'arrivo dei reading party e poi di un'altra cosa. Ma quello dei reading party mi ha fatto abbastanza sorridere, perché sarebbero la nuova forma di club del libro che sta arrivando in Italia. Allora, detto club del libro, effettivamente ti passa anche la voglia, cioè se tu pensi a un party e poi lo accosti al leggere libri, pensi che siano totalmente gli opposti, però in realtà, soprattutto a New York e ad Amsterdam, stanno spopolando questi reading party. Cioè il concetto è semplice: ci si trova in un pub, in terrazze, librerie o altri luoghi particolari, si porta il proprio libro e si passa del tempo a leggere insieme, alternando momenti di chiacchiere e socializzazione. Allora, io devo dire la verità, se c'è una cosa che ho sempre sperato di avere come vizio era quella di leggere, perché tipo non ho mai letto in tutta la mia vita e negli ultimi 2-3 anni mi è venuta voglia di leggere. Sai perché? Perché mi concilia il sonno, non sto scherzando, è diventata abitudine, perché al posto di prendere, che ne so, la melatonina alla sera per dormire, mi leggo 20 pagine, 30 pagine di un libro e vado giù col sonno, che è una meraviglia. Da qui poi mi è venuta adesso, magari anche quando sono in vacanza e sono disteso sul lettino, non ho voglia di far niente, leggo un libro, perché così poi mi rilassa, mi tranquillizza. Adesso in arrivo, appunto, sono già arrivate a Milano, Roma e Bari questi reading party. Cioè, non so se, visto che noi arriviamo a Milano, arriviamo anche a Roma in DAB, volevo sapere se qualcuno ne aveva già sentito parlare o aveva partecipato a questa cosa, o in generale, ma che ne pensate dei reading party?

0: Allora, lui fa una bella riflessione su questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, cioè l'arrivo dei reading party, momenti in cui tutti quanti si legge lo stesso libro tutti quanti assieme, in luoghi particolari. E quindi di conseguenza sì, puoi parlare, puoi commentare, puoi, è come guardare, ecco, un film, una serie TV assieme ad altre persone, e poi magari te ti tieni vicino a quelli che sono più o meno allo stesso punto del libro e avanti così. Lui ha la sua conclusione. Si sente male l'audio, però dice una cosa sensata.
1: Ciao, ragazzi, scusate, ma a me questa storia del reading party mi assomiglia tanto a quello che vedevo ogni giorno. Io ero con la mia ragazza, stavamo in macchina e andavamo a fare gli affari nostri, e un'altra coppia che conoscevamo stava lì, una a leggere e l'altra a fare la maglia. Ma che senso ha?
0: Ma com'è che senso ha?
1: Adesso, se volete coprirmi di insulti, insomma.
0: Allora, se le persone sono magari un po' più introverse, un po' più, non so, meno, non so come spiegarlo, però comunque un po' più riflessive, si buttano sui libri. Adesso, in alternativa al reading party, se vuoi, c'è il Silent Book Club, cioè sempre leggere assieme ad altre persone, ma tutti quanti un libro diverso. È un'altra iniziativa, giuro, che sta arrivando. Comunque, vabbè, questo era lo speciale libri, giusto per dire, ogni tanto facciamo anche questo.

Don't You Worry a chiudere questa mezz'ora del The Remix Show. Pubblicità e tra poco i servizi in camera. Vi ricordate vero come funziona? Se conoscete qualcuno che vive una giornata o un periodo speciale, dateci il numero che proviamo a chiamare quella persona in diretta.

0: Sport.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Mi tiene loco, loco, contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Choc di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
11: Di più.
10: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
14: Aira Club.
13: La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
23: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: una canzone del 2003 che si chiama Baby Boy, è di Beyoncé. Apre l'ultima mezz'ora del Telemix Show, lo spazio dedicato ai servizi in camera, vi ricordate?
1: Servizi in camera, vero?
0: Kevin! Hey Kevin!
2: Buongiorno, ciao!
0: Are you there, Kevin? How is it going?
2: Good, thanks.
0: It's good. What are you doing right now?
2: I'm with my girlfriend in the kitchen.
0: Ah, Kevin, scusa, era un test, perché mi hanno detto cosa sta per succedere alla tua vita, perché questo è proprio un cambiamento di vita, no?
2: Sì, sì.
0: Allora, il messaggio che mi è arrivato diceva: per piacere, il 16 di settembre telefonate a Kevin perché partirà per l'Inghilterra e starà via un anno. Ma quindi, sì, visto che mi hai detto che sei in the kitchen with your girlfriend, ci vai con lei o ci vai da solo?
2: Purtroppo da solo.
0: E quindi storia a distanza.
2: Esatto.
0: E come mai fai questa cosa qui? Cioè, cosa vai a fare per un anno a Londra? Anzi, in Inghilterra.
2: Vado a fare un master in documentario naturalistico.
0: Oh,
2: là! Che ho da sempre.
0: Ma sembra una figata, sembra.
2: Sì.
0: Quindi stai studiando, vai a fare questa cosa per, diciamo, non dico concludere gli studi, però per dare questo sprint finale al tuo percorso. Beh, in sì, bocca, esatto, al lupo, guarda, in bocca al lupo da parte nostra, ma in particolare, grazie, da chi ha mandato un messaggio che diceva: un super mega in bocca al lupo per questa tua grande avventura. Sei stato bravo ad arrivare fino a qui, ti auguriamo con tutto il cuore che si avveri tutto ciò che desideri e che questo master sia solo l'inizio di grandi soddisfazioni. Spacca tutto, da Gwendalina, Lorenzo, Emma, Miriam, Maria e Paolo. Vuoi dire qualcosa? Sei emozionato?
2: Sì.
0: Caro, il momento della lacrima l'abbiamo fatta. Cosa vuoi dire a tutte queste persone allora?
2: Che gli voglio tanto bene. Ci sentiremo spesso, grazie mille.
0: Oh, bene, dai. E allora adesso vai, preparati, stasera hai l'aereo, giusto?
2: Sì.
0: Stasera, e allora sentile qua le fanfare inglesi che ti chiamano. Buon viaggio, in bocca al lupo e bravo, complimenti, continua così.
2: Grazie,
0: ok?
2: Grazie mille.
0: A presto, ciao Kevin.
2: Ciao, buona giornata.
0: Anche
2: ciao
0: a te, ciao.

0: Con questa abbiamo fatto contento un sacco di ragaz, ma adesso l'ultimo servizio in camera di oggi.
1: Servizio in camera di
0: Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuta, come stai?
2: Bene, molto bene, grazie.
0: Ti sento che sei bella squillante. Che stai facendo adesso?
2: Sto bevendo un caffè con la mia cara amica.
0: Oh, e quindi il mood è positivo? State...
2: Assolutamente.
0: Non state sparlando di qualcuno?
2: No, assolutamente.
0: Solo parlar bene voi, vero?
2: Assolutamente.
0: Due angioletti sono. Allora, mi hanno detto, Sara, di telefonarti e farti gli auguri perché compi gli anni. E
2: sì.
0: Io ho anche letto quanti ne fai. Dimmi te se lo posso dire. Dammi il via libera.
2: Sì, lo puoi dire, si può dire.
0: Oggi sono 40. Auguri! Buon compleanno!
2: Grazie.
0: Auguri da parte nostra e da chi ha scritto una bella dedica che dice: ciao Sara, oggi vogliamo farti tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguriamo una giornata piena di sorrisi e di cose belle. Ti vogliamo tantissimo bene e speriamo di averti fatto una bella sorpresa. E soprattutto, tanti auguri dalla persona che ti ama e dal tuo piccolo Massimo, che ha una domanda molto importante da farti. Che è questa: mamma, ora che ti ho fatto gli auguri, posso guardare un cartone animato? Addirittura! Cioè, non può. Ma il povero Massimo non può guardare i cartoni animati, scusa.
2: Sì, no, li può guardare, ma okay. L'avevo messo in punizione.
0: Che aveva combinato Massimo?
2: Ma no, niente, no.
0: Fai dispetto.
2: Stupidaggini, insomma, sì, dai, niente sì, di sì. Che, però aveva un punizione di non poteva guardare i cartoni.
0: Adesso invece abbiamo. Mi pare di capire che adesso li può guardare, giusto?
2: Sì, adesso li può guardare, sì,
0: oh,
2: è scaduta.
0: Oh, bene, la buona missione l'abbiamo fatta. Cosa vuoi dire, Sara, a Mauro e Massimo? A parte a Massimo che l'hai già detto, a Mauro?
2: Niente, che lo amo tanto, che lo ringrazio, è la persona più importante della mia vita e me lo dimostra ogni giorno, anche con questo.
0: Bene, dai, allora sono contento, mando un abbraccio grande a tutti e tre, a te in particolare, visto che compi gli anni. Ti lascio al tuo caffè con l'amica e ci sentiamo alla prossima, va bene?
2: Grazie mille, grazie per la sorpresa.
0: Ciao,
2: buona
0: Sara,
2: giornata.
0: Anche a te, ciao cara, ciao. E adesso invece si chiude la puntata con il 2000 Heroes preparato dal nostro Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: UK 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Abbiamo la grinta giusta stasera.
3: Abbiamo la grinta giusta, sì, perché adesso vi lascerò con Joy La Generation e noi torniamo domani che c'è il giovedì tamarro, quindi aia aia. Ma intanto grazie ad Andrea De Luca per questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata. Ciao ragazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Che inizio.
1: Con i remix.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Entro solo per una cosa.
8: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
7: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: On Radio Peter Pan.
17: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 10:02 c'è la Generation.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: Il disco dei Bowser si chiama Lose Myself. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio Andrea Nordio. Ciao Andrea.
1: Prego, come torna sono andato?
0: Bravissimo, come sempre. Grazie. Sei il numero uno. Adesso invece comincia la Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Generation
0: potrebbe diventare

dai che scavalliamo verso il weekend. 16 settembre 2026, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Peter Pan Generation. Come detto velocemente durante la sigla, oggi l'altra signorina Emma Rossato non c'è perché c'ha, forse, se va come deve andare e le mandano in bocca al lupo col lupo luppolo, dovrebbe avere l'ultimo esame universitario, dopodiché tesi, si laurea e poi si concentra al 1000% su questo lavoro qui, su questa trasmissione qui. Quindi speriamo che vada tutto bene, tutto a posto. Sessione che credo sia ancora quella estiva, per quanto settembrina, però l'estate finisce fra una settimana, su per giù, fra il 21 e il 23 di settembre, quindi sì, 23 esattamente fra una settimana. Quindi una delle ultime cose estive che sono rimaste è proprio la sessione estiva universitaria. Credo, magari universitari, smentitemi se non è quella estiva. Però stavo riflettendo che non è l'unica cosa estiva rimasta. Ci sono ancora delle belle canzoni, tipo questa, rubata dall'archivio. Questa è molto estiva.

perché quando deve realizzare una nuova canzone fa delle grandi riunioni. Non per caso si chiama John Summit. E fa dei summit. Don't believe it. State ascoltando Radio Peter Pan. Nuova puntata, quella di metà settimana della Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. Ho rubato dall'archivio un disco che si chiama Endless Summer. Cioè l'estate senza fine. Endless. Senza fine. Come la sessione estiva universitaria non finisce mai. Emma continua a dare esami e proprio per questo oggi non ci sarà. Però non è mica l'unica cosa estiva rimasta di quest'estate 2026. Cioè abbiamo ancora una settimana estiva da vivere. Tipo, per quanto mi riguarda, di ancora estivo nella mia vita in questo momento c'è l'abbigliamento, perché ancora indosso le magliette con le manichette corte e non ho ancora tirato fuori dall'armadio né una felpetta né una camicia di quelle belle a quadri che non vedo l'ora di tirare fuori quando arriva un po' di fresco. Poi l'alimentazione. Continuo a fare quelle cose estive e fresche, che comunque le cose pesanti ti appesantiscono non solo come fisico, ma ti appesantiscono anche come calore. Butta fuori calore, non puoi accendere il forno, sennò si scalda tutta casa, è un casino. Basta, non c'è altro di estivo nella mia vita tuttora. Magari c'è qualcuno di voi che ancora riesce a godersi la giornata al mare perché vicino al mare ci vive, oppure qualcuno che, non lo so, ha mantenuto un'abitudine dalla vacanza. 393 7366 240. Questa è la domanda del cavolo con due Z. Oggi, mercoledì 16 settembre, cosa c'è ancora di estivo nella tua vita? Prova a pensarci, ma soprattutto ditecelo! Peter Pan Generation.

0: We Are The Lucky Ones, forse siamo quelli fortunati, il disco di Topic su Peter Pan nella Generation. Stiamo cercando cose ancora estive in questo 16 settembre. Cioè, è vero che è ancora nominalmente estate, l'estate finisce fra una settimana esatta, il 23 settembre, però ormai il cambio di stagione è lì, dietro l'angolo, già ti sta salutando con la manina. Un'altra cosa c'è di estivo, almeno nelle due ore, tre ore della Peter Pan Generation, le sigle e i jingle che ancora dicono Summer. E poi la sigla, che poi quando torno dalle ferie metto quella invernale, ciao. C'è chi, come Cristina e Luca, scrivono: oggi stiamo andando al mare per una giornata tipica estiva sotto l'ombrellone, bello, quindi c'è ancora quella possibilità lì di vivere il mare caldo.
1: Di estivo tutto ancora, ragazzi, un sole splendente. Ieri pomeriggio sono andata al mare, fantastico. Stamattina sono qui che cammino in mezzo alla campagna, praticamente in pantaloncini, è top come in agosto, per cui c'è tutta estate ancora oggi, poi domani, ma ciao raga.
0: Che poi io, se fossi al posto suo, cioè, sarei contento di essere

0: Male, ormai non è più una roba, non è più una roba estiva, forse il ghiacciolo. 393 736 6240. Nella tua vita, in questo mercoledì 16 settembre, cosa c'è ancora di estivo? Ditecelo.
1: Peter Pan Generation.

0: Calvin, Ryan Castro, DJ Snake. Tonto, nella Generation stiamo individuando cose che ancora estive ci sono. È ancora estate, nominalmente. 16 settembre, c'è lui che c'ha l'ansia di essere stato archiviato da Emma Rossato.
1: Ciao Gio, approfitto che non c'è Emma, che magari mi ha messo sugli archiviati.
0: No, non è vero.
1: E comunque io, lavorativamente parlando, di estivo ci sono ancora i clienti stagionali aperti. Sono ancora tutti aperti, quindi è ancora estate.
0: Allora, a parte che comunque se Emma ti ha archiviato, rimani archiviato, a meno che qualcuno fisicamente non vada fra gli archiviati a disarchiviare, quindi no, non ti aveva archiviato. Però non è vero, dai, archiviati due, che poi tutti i giorni disarchivio io manualmente, quindi è tutta una cosa finta. Lui dice che, vedi, ci sono tanti stagionali ancora aperti, messaggio totalmente opposto.
2: Ragazzi, oggi sono a Bibione e sto ritirando tutta la merce avanzata dai negozietti, perché ormai l'estate è finita e quindi i negozietti hanno chiuso. Ciao a tutti.
0: Allora quale sarà la verità? Sta un po' nel mezzo. Anche nel messaggio di Federica che dice buongiorno, ancora di estivo, cioè che tra poco partiamo per una vacanza io e altre quattro mie amiche, al sole e al caldo. Bello Fede, grande, te lo meriti. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia qui, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpiere.

0: 18 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
12: il
11: un
12: tempo
11: operatore.
12: Di attesa.
11: La preghiamo per 2,4 per avere assistenza.
12: Sarai contattato.
11: Forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
21: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
20: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
21: Prenota subito una prova.
20: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
21: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende. aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2005, Sean Paul, We Be Burning. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, c'è una domanda del cavolo con due Z da chiudere. Si parlava di questa data, no? 16 settembre 2026, mercoledì. Fra una settimana esatta finisce l'estate. Tra l'altro io non sono in onda perché sono in ferie settimana prossima. E quindi mi domandavo, cosa c'è ancora di estivo nella tua vita?
1: Buongiorno, Gio.
0: Buongiorno, Andrea.
1: Allora, questa sera si parte, Verona, Villafranca, Lamezia Terme per una settimana di mare, auto prenotata, e poi si gira per la Calabria nel mio appartamentino.
0: Sei bello.
1: Ciao, Andrea da Verona.
0: Ciao Andrea, però sai che secondo me adesso ti racconto le mie di ferie e ti faccio un po' di invidia. Settimana prossima, che io non sarò in onda, rimango qui a Castelfranco, ma non solo, torna anche la badante, che è quella che si occupa della mia vecchiaia dentro, e porta con sé anche sua mamma, quindi ospiteremo per una settimana la suocera. Ma sarà bellissimo, ma quanto ci divertiremo. C'è Alex che dice: la mia vita estiva sta iniziando ora. Poi la Sabri che scrive: le coperte, o meglio, non ci sono ancora, quindi quello rende ancora il clima abbastanza estivo. Poi
2: ciao Gio, al momento c'è ancora la mia Vespa, poi quando farà freddo, ciao.
0: Certo, finché riesci ad andare in giro col motorino, finché tieni botta alla grande, poi si mette in pausa l'assicurazione e via. Sean scrive: l'unica cosa estiva che c'è in questo momento è sempre la stessa rottura di Maroni a lavoro, grande classico. Altri sintomi poco estivi sono i 37 gradi che però c'ha lui, cioè c'ha la febbre, non lo so, ma 37 non c'hai la febbre, dai. Poi anche lei parla del lavoro.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Di estivo cosa mi è rimasto? Le alzate alle 5:30 per lavorare.
0: Sì,
3: buona giornata a tutti.
0: Quelle sono tutto l'anno. Paio di dischi, c'è da scoprire i segni che si salvano e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
4: Radio Peter Pan.

0: Cobrifibra, pinguini tattici nucleari, Goya che sta in paranoia. Si parlava di cose che fanno ancora estate in questo 16 settembre. C'è Gianfranca che dice: di estivo nella mia vita ci sono gli induenti in armadio, perché ancora il cambio armadio non ha senso farlo, e i piatti freschi. Oppure qualcuno che dice: ancora le manichette corte. Oppure lei, Martina, carina, dice: a me di estivo sono rimaste le vampate, non vedo l'ora di partorire. Dai, e poi aggiornaci, magari chiamalo Pietro, Peter, bel nome, Peter, come Peter Griffin, no, come Peter Pan, dai. Quali sono i segni che vanno bene e quelli che no? Scopriamolo, c'è l'oroscopo, il Peter Pan di stelle. Peter Pan, Pan, Peter Pan di stelle. I segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, e quindi ci hanno un metà settimana agevolato, sono un tot, tipo noi della Vergine che ultimamente ce la ridiamo sotto i baffi alla grande, quelli della Bilancia, buono, lo Scorpione, il Capricorno, i Pesci, questi quelli ok, gli altri non citati, malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Malino, non malissimo, malissimo solo gli ultimi che citiamo che sono i peggiori. Prima però, rullo di tamburi, c'è da celebrare i migliori di questo mercoledì, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi, quelli del Cancro. Una giornata davvero interessante, di quelle che vorresti vedere, rivedere, studiare ed analizzare con occhio clinico. Lo stesso occhio che hai quando guardi lo spot di Sydney Sweeney che promuove la sua piattaforma di scommesse sportive. Commento tecnico che vale sia per il video che per il tuo mercoledì. Mamma mia! I più fighi, quelli del Cancro.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non...
0: Mamma mia.
1: Applaudo.
0: Eh no.
1: Con ironia.
0: Peggiori di questo mercoledì, quelli del Leone male.
2: Oddio!
0: Male, Leone,
2: no,
0: male.
2: Dio,
0: male, male,
2: ti male, prego, male, no! Male, male, no! Male. No! No!
0: E invece sì, Leone, i peggiori.

0: con due Z c'è una riflessione di un ascoltatore che non ho capito bene. Ma...
1: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
1: Se continuo ad avere la badante sempre a casa, rimarrei sempre vergine.
0: Non ho capito la conseguenza fra le due cose.
2: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi, carrellata di quelle notizie lì.
3: E sti cazzi.
0: Raccolte dai giornali italiani nelle ultime 24 ore. Si parte da Repubblica, che riporta la storia di Orazio, trafficante a 79 anni, trovato con 500 kg di hashish. Al giudice dichiara: credevo fosse cacao.
3: E sti cazzi.
0: Ma Orazio, cioè, anche se fosse che pensavi fosse cacao, che ci fai con 500 kg di cacao, Orazio? Non sei credibile, Orazio. Vanity Fair Italia invece si fa gli affari del Papa e si domanda: quanto guadagna il Papa?
3: E sti cazzi.
0: Ma io mi domanderei più: ma poi con i soldi che guadagna che ci fa? Tanto credo che sia, cioè, già tutto vitto alloggio, non credo che lo lascino senza mangiare. Cosa fa? Si compra le cose su Temu anche il Papa? Digicom 24: anti-età naturale, due punti, perché l'orgasmo è un alleato beauty.
3: E sti cazzi.
0: Quindi quando vedi qualcuno che porta bene la sua età è proprio perché ciula tanto. Digicom 24: Ilary Blasi e Bastian Müller, le foto del primo pranzo da marito e moglie.
3: E sti cazzi.
0: Questo è un proprio uno scoop da premio Pulitzer. Fatto Quotidiano: le dichiarazioni di Danny DeVito, crudité e cocaina alle nostre feste selvagge dopo il lavoro, racconta i party con le più grandi star di Hollywood e della musica.
3: E sti cazzi.
0: Forse è per quello che a Danny DeVito si è bloccata la crescita. Chiudiamo invece con le dichiarazioni nostrane di Elisabetta Canalis, riportate dal Fatto Quotidiano. Il pollo alla piastra è il mio cavallo di battaglia. Perché rinnegare ciò per cui sono diventata famosa?
3: E sti cazzi.
0: Anche se secondo me è diventata famosa per il calendario, però.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
2: Forever Fan.
4: Forever Fan.
2: Forever Young.

0: Turn the Lights Off, evidentemente è l'ultimo che esce dalla porta, perché poi l'ultimo spenga le luci. Turn the Lights Off. Spegniamo le luci di questa prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, fra poco un po' di Along the Broad, regalo anche dei pettolari per una gara di trail running e poi c'è anche il dilemma, state con noi.
1: Toc di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
7: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Radio Peter Pan. Il batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:03, c'è il meteo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da lì c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Alialì, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Alialì, per fare sempre una spesa felice. Alialì, migliora la vita.
13: Peter Pan, meteo.
17: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore ancora generale stabilità sull'Italia settentrionale, con sole, qualche nuvola di passaggio in attesa dei cambiamenti serali, con l'ingresso di aria più fresca dalle isole britanniche che innescherà proprio in serata i primi rovesci temporaleschi al nord-ovest e sulle Alpi di nord-est. Poi nella giornata di domani un po' tutto il nord sarà interessato da questa instabilità, anche Venezia e Emilia-Romagna, con possibilità di piogge, qualche temporale di forte intensità e tra l'altro giovedì calo delle temperature per 20 in rotazione di Bore Grecale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
22: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: Gwen Stefani ce l'aveva con le banane in questo disco, sono così buone. All the Bad Girl, c'è la Generation, seconda ora insieme, solitamente a quest'ora c'è Marossato, oggi non c'è perché c'ha l'esame all'università, però beh, oh, domani torna, anzi coprirà anche le mie ferie settimana prossima insieme a Rocky il Festaiolo, sarà una coppia pazzesca. È arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: Joe, come facciamo una settimana senza di te? Io voto per una revoca delle ferie. A parte che lo farei volentieri, perché ti ho detto che settimana prossima non è che vado tanto in ferie, sono a casa con la badante e la suocera. Porca miseria. E poi vabbè, in realtà sai cosa? Io odio, ma tantissimo, quelli che vengono in onda in generale in tutte le radio del mondo e dicono: oh, ditemi quanto sono bravo, ditemi quanto sono bello, ditemi quanto vi mancherò se non ci sono. Poi tempo una settimana tutti si sono dimenticati di te, è normale che sia così. Shish, torniamo indietro un secondo al discorso delle banane di Gwen Stefani, perché c'era un articolo stamattina che leggevo sul New York Times che dice: you should really be hanging your bananas, dovresti appendere le tue banane. E ho detto: perché dovresti appendere le tue banane? Perché maturano meglio. C'è un rischio, no? Quando metti le banane in frigo, comunque nel portafrutta, è che se le metti insieme a dell'altra frutta maturano troppo presto, poi diventano nere, tutte pappose, fanno schifo a tutti. Ma soprattutto prendono una botticella piccola piccola e si ammaccano, diventano terrificanti. Quindi se tu le appendi a un gancio, loro rimangono più intonse, quindi non prendono botte, ma soprattutto maturano in maniera uniforme, anche se io le metto in frigo in mezzo all'altra frutta, perché poi comunque mi piacciono fredde, è così.
1: Attenzione,

I Need a Sign, LB1. Su Peter Pan c'è la Long the Broad della Peter Pan Generation, si parla di tutto un po'. Oggi stiamo parlando ad esempio di banane, perché c'era l'articolo del New York Times che ti dice: guarda che se vuoi farle maturare bene non devono stare in mezzo a altra frutta tipo pere, mele, che mettono questa cosa che non so definirti perché non sono un chimico, non so un cacchio, però se la metti vicino a altra frutta maturano troppo in fretta e quindi non ti durano tutta la settimana il tempo di fare un'altra spesa, quindi mettile da parte e appendile a un gancio. Stavo anche studiando la storia delle banane, perché sono arrivate in Europa più o meno negli anni 30, o meglio c'erano anche prima, però erano in America, quindi era un casino portarle sane e salve in Europa. Quindi con il miglioramento delle cose, le condizioni per mantenerle così, negli anni 30 hanno iniziato ad arrivare anche in Italia. Ma dal dopoguerra a oggi lo sviluppo della banana è stato incredibile e quindi adesso tutti diamo per scontato che ci siano, credo che tutti mangino banane quotidianamente, però fino a 50 anni fa non era mica così, lo diamo per scontato. A proposito di cose che maturano, fammi salutare Martina, che abbiamo della quale abbiamo parlato un'oretta fa, che dice: non vedo l'ora di partorire. Si parlava del fatto che faccia ancora molto caldo e le ho chiesto: se è maschio chiamalo Peter o Pietro come questa radio. Lei scrive: purtroppo è femmina, quindi avrebbe voluto il maschietto se non ci fa la sorpresa al parto. Si chiamerà Arianna Carolina, che trovo essere un nome molto bello. Sia Arianna che Carolina, mashupati ancora più belli.

0: su Peter Pan, White Girl Wasted. Si è parlato di banane, che sono importanti quando fai sport. Tutta sta roba per arrivare ad assegnare dei pettorali.
1: Ascolta, gioca e vinci.
0: Sì, perché fra poco, venerdì 25 settembre, quindi non questo venerdì, quello prossimo, si terrà a Treviso la quinta edizione della Treviso Urban Trail. È una corsa notturna, quindi a piedi, in ambiente urbano, che porta il trail running nel centro storico di Treviso. Tracciato di 5-10 km, dipende dai gusti, sia competitiva che non competitiva, quindi anche lì dipende dai gusti. Si

0: e lo puoi fare e ti interesserebbe partecipare, avere due pettorali per questo evento, quindi il Treviso Urban Trail, devi mandare un messaggio, facile, non è roba complicata. 393 73 66 240, il primo, il più veloce, perché comunque di gara si tratta, che scrive banana.
1: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.

Shiva, si chiama Bugie. State ascoltando Radio Peter Pan. Una cosa vera però te la voglio dire, visto che lui ha cantato Bugie, che non sono mai stato così felice di ricevere banane in chat. Vabbè, ma perché hanno scritto banana per vincere il pettorale per partecipare alla Treviso Urban Trail. Ne sono arrivate tante tante tante. In realtà ne avevo 4 di pettorali, quindi assegnati, basta, a posto così. Se volete, venerdì 25 settembre comunque le iscrizioni sono aperte per la Treviso Urban Trail. Si fa la sera, è molto carina. Fra poco torniamo per la seconda parte della Peter Pan Generation. State con noi. Peter Pan Generation. What?

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Le prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village, a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
15: Entro solo per una cosa.
16: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
15: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
20: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
18: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Forever Summer.

0: la voce di Sam Smith. Latch, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Joe. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi, però sta mezz'oretta qui ci sarebbe il dilemma rossato, ma dato che non c'è Emma mi rimane solo il dilemma, il deal neanche. Volevo partire da questa storia, ormai vabbè è la quotidianità, è da mesi che il prezzo del carburante sta aumentando, il gasolio leggevo che è il record storico in Italia, non è mai costato così tanto. Per quanto riguarda la benzina, ci stiamo avvicinando al record. E quindi ci sono degli articoli online che trattano la questione. Non tanto del prezzo, ci si può far poco, quello è, quello devi pagare e basta. Però, ad esempio, Fanpage titola: come si deve guidare per consumare meno benzina? Tutte le cose che sbagliamo al volante dell'auto. E quindi ti danno tutte le indicazioni che dovresti fare. Evita accelerazioni e frenate brusche, quindi zero divertimento alla guida. Guarda lontano e anticipa, se vedi un semaforo rosso o una coda lascia prima l'acceleratore invece di continuare ad accelerare e poi frenare, quindi se tra 2 chilometri vedi che è rosso molla l'acceleratore, lascia la marcia, freno motore e via. In autostrada meglio 110 che 130, perché se vai più o meno ai 100 all'ora, scusa, su 100 chilometri ci metti 8 minuti in più se vai ai 110 invece che ai 130, ma risparmi fra il 15 e il 20% del carburante. E quindi dilemma.
1: Il dilemma rossato.
0: C'è qualcosa che fai te per risparmiare il carburante? Magari hai messo la macchina in garage e ti sposti in bicicletta, magari utilizzi una di queste strategie. C'è qualcosa che stai facendo proprio perché adesso niente, cosa è esagerato? 393 7366 240. La facciamo più discorsiva oggi, sta storia.

0: vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Dal 2017 nati Natasha, Ozuna, Criminal. State ascoltando Radio Peter Pan, la Formula 1. Si parla di auto, si parla di consumi. Le macchine della Formula 1 evidentemente consumano un sacco di carburante. Come fanno a pagare tutta la benzina che consumano? Costa un sacco. Di questo si sta parlando tanto in questi giorni, record sia della benzina che del gasolio. E quindi cerchi strategie, anche i giornali le consigliano per risparmiare sulla benzina, quindi consumare meno. C'era un articolo che adesso non riesco a rintracciare, però me lo ricordo. Intervistavano un operaio che dice: caspita, adesso anche andare al lavoro è diventato un lusso. Certo, una provocazione, però a un certo punto diventa anche vero. Se fai tanta strada con la macchina, spendi un sacco di soldi per poter andare al lavoro. Quindi qualcuno sotto i commenti di quella notizia aveva scritto: beh, io ho iniziato a fare un secondo lavoro per permettermi di andare nel primo. Ah, molto bello. Strategie per... molto bello un cazzo. Strategie per risparmiare.
2: Buongiorno Gio, buongiorno Emma. Io per risparmiare mi butto in malattia.
1: Bravo.
2: Facile. Eppure ci guadagno.
1: Bravo.
2: Ciao belli.
1: Mettiamoci tutti in malattia. Io sempre 20 euro faccio, costa quel che costa, comunque pago sempre quello.
3: Beh, la faccio già, no, ma sto pensando seriamente di andare di sera alle auto parcheggiate con tanicone vuoto e cannuccia.
1: Bello.
3: Mi metto a succhiare.
1: Bello, e via, così prendi quella degli altri, costo zero.
4: Ah, semplice Gio, io ho cambiato la macchina, sono passato da un 1500 a benzina a un 1300 cilindri, che fa 19-18 con un litro, senza stare qua a correre, stracorrere. Io sono stracontento.
1: Sì, poi adesso devi rientrare dall'investimento che hai fatto. 393 7366 240, la tua strategia. Radio

0: capito, Federico Scavo, Funky Nassau, su Peter Pan si parla di lotta all'aumento dei carburanti. Che fai? Vai al lavoro in bici, vai al lavoro a piedi? Io no, perché sono pigro, però dovrei farlo e anche potrei farlo. C'è Elisa che ha una fortuna, senti.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Allora, la mia strategia per risparmiare sulla benzina è che ho la fortuna di abitare vicino al confine con la Slovenia. Quindi costa leggermente di meno, quindi una volta al mese cerco di andare sempre a fare il pieno là. E se non si può e non si riesce, vado avanti di 20 euro in 20 euro.
0: Così, quella è la strategia vincente, ci metto solo 20, ma a prescindere da quanto costa. Quant'è un litro? E madonna, vado a bermi una birra piuttosto. Ciao Gio, beh, intanto piede costante, dice Marco, finestrini chiusi, pressione pneumatici giusta, poche strade di centro, ma strade più scorrevoli e mai tanto carburante. Perché devi alleggerire, più alleggerisci, meno consumi, quindi togli anche dei sedili inutili. Non far montare tua moglie, falla stare giù. Ogni litro di carburante è quasi un chilo di peso in più. 60 litri dice sono 54 kg, quindi bisogna alleggerire. C'è Andrea che dice: ciao Gio, io 3 mesi fa ho cambiato lavoro e faccio consegne. Vado a casa col furgone, quindi ho risolto così. Si può fare, non si può fare? Boh, lo fa, quindi comunque risparmia sulla benzina pagata da lui. C'era anche Giallo che saluto. La sua strategia sostiene quella di fare manutenzione costante. Con una buona manutenzione riesce a mantenere i consumi bassi. You can...

0: caro carburante. C'è Florin che ha una buona strategia. Lui ha detto: guarda, alla fine mi sono rassegnato, ho comprato uno scooterino, lascio la macchina a casa, così comunque lo scooter risparmi, costa meno mantenerlo, in generale anche l'assicurazione, queste robe qua. C'era chi invece diceva che è passato all'elettrico, aspetta che ho perso quel messaggio lì, e quindi dice: io mi trovo alla grande con l'elettrico. Era il messaggio che mandava Anthony. Ci stanno cercando di convincere a passare all'elettrico, mannaggia. No! Dovremmo farlo, prima o poi ci toccherà fare anche quella roba lì. Fra poco, terza ora della Generation, c'è la sala giochi.
1: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Nel lavoro, nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
3: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e 4 c'è il notiziario.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen all'Europarlamento a Strasburgo, in un mondo di sfida per il vecchio continente. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale d'azione per contrastare le minacce ibride, osserva la Presidente della Commissione, che sollecita un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti. falsi certificati per i migranti destinati ai CPR. L'inchiesta partita dalla procura di Ravenna. Controlli per oltre 20 medici in varie città. L'intervento congiunto della polizia, lo SCO di Roma e la squadra mobile locale. Calcio al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro il Benfica. Non abbiamo un obiettivo minimo, un concetto che qui non esiste, spiega il tecnico Amorim. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna. Al posto di Tedesco arriva Palladino. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: no, ma Gigi!
1: Cioè, sto disco c'ha il potere di regalarti la pelle d'oca, come dice Lady Ellen in Peter Pan 90210. Questa però è la terza ora della Peter Pan Generation, c'è la sala giochi.
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
1: Nella terza ora, come detto, c'è la sala giochi, ci si affronta a viso aperto per provare a vincere uno dei due ticket che mettiamo in palio quotidianamente. Siamo arrivati ad assegnare questa coppia di numeri, prima il ticket numero 5 e poi il numero 6. Sono numerati perché poi il lunedì verso quest'ora qui c'è il sorteggio fra i 10 vincitori settimanali e chi viene estratto si porta a casa i gadget di Peter Pan. Ciao computerone!
4: Ciao Gio!
1: Sta a posto?
4: Sì.
1: Sei felice che non c'è?
4: Sì.
1: Sapevo che sei una brutta persona, sei un brutto computerone. Dai, a che giochiamo, computerozio?
5: Vai, estrai.
6: Davvero cool.
1: Gioco che si basa sulla fortuna, si chiama Davvero Cool, mica peraltro. Ci colleghiamo con un ippodromo, sta per partire una corsa di cavalli. Sono 10 i cavalli, sentirai i loro nomi. Tu devi puntare sui due piazzamenti, quindi i cavalli che arrivano primo e secondo, non per forza in questo ordine qui. Quindi due cavalli che arrivano primi al traguardo. 393-7366-240, poi ci colleghiamo e capiamo come finisce la gara. Nel frattempo ascolta i nomi e punta sui due cavalli forti.
7: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare.

0: Valeria Marini. Alla 3, Esagerata. Casella 4 per Lontano Ricordo. Alla 5, Emicrania. Alla 6, Zio Jerry. Casella 7 per Champions League. Alla 8, Leggendario. Alla 9, Presaola. Casella 10 per Baci Stellari. Fate le vostre puntate.
1: Perché poi magari qualche cavallo si abbina anche per il nome che porta. Fra poco ci ricolleghiamo e capiamo come finisce la gara.
2: Attenzione,

0: Ullalalala, il disco di Move Joe si chiama Malagé su Peter Pan. Nella terza ora della Generation si apre la sala giochi, l'abbiamo aperta poco fa con le sue lucine, le sue canzoncine, le sue cose, ma anche con il primo gioco di oggi che assegnava il ticket numero 5 di questa settimana. Un gioco che si basa sulla fortuna e si chiama Davvero Cool. Una corsa di cavalli, sono partiti 10 cavalli, dovevi scommettere sui due che secondo te arrivavano primo e secondo, i primi due piazzamenti. I cavalli erano Ferie, Valeria Marini, Esagerata, Lontano Ricordo, Emicrania, Zio Jerry, Champions League, Leggendario, Bresaola e Baci Stellari. Questi 10 cavalli, un po' di scommesse.
1: Ferie, Lontano Ricordo.
0: Questo l'hanno detto in tanti.
2: Ferie, Lontano Ricordo.
0: Quindi il pagamento era basso su questa.
3: Valeria Marini e Esagerata.
0: Ah, anche.
4: Valeria Marini e Lontano Ricordo.
0: No, questo non l'ho capito. Esagerata, Leggendario, Marini, Bresaola, Ferie, Zio Jerry, Lontano Ricordo, Leggendario.
5: Bresaola e Leggendario.
0: Anche.
6: Valeria Marini, Baci Stellari.
0: Chiaramente, questo era un po' telefonato.
7: Valeria Marini, Esagerata.
0: Vero.
8: Ferie, Lontano Ricordo.
0: Poi qualche tifoso onesto scrive Champions League e Lontano Ricordo. Guarda anche Ronnie che dice sono milanista e così.
9: Zio Jerry e Leggendario.
0: In realtà poi per tutte le squadre italiane è un Lontano Ricordo.
10: Valeria Marini, Baci Stellari.
0: Dai, ci ricolleghiamo con l'ippodromo. Come finisce sta gara? Le scommesse le abbiamo prese.
11: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo della casella 1. Ferie è troppo pigro per affrontare la gara. Vincono quindi la competizione odierna Emicrania e Esagerata.
0: Vedi, Emicrania e Esagerata, questo è un bel abbinamento settembrino. Lui è stato il più veloce, l'ha scritto prima di tutti Esagerata e Emicrania. L'ordine non fa differenza. Si porta a casa il quinto ticket di questa settimana, Stefano Marchetti. Cool, Stefano.
1: Sì, che cool.
0: Davvero cool. Stefano, you win. Peter.

0: disco da ascoltare in spiaggia, per dire, come sta facendo Paolo insieme a Teresa, che si sta godendo le ferie. Sono in provincia di Brindisi, precisamente a Santa Sabina, in Puglia. Mare, rilassamento, scrive, e Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Maxi Bet.
0: È peccato che sei in ferie, Paolo, con la Teresa, perché se no potevate venire alle nostre feste, tipo venerdì sera facciamo una cena tutti insieme all'Aira Club a Castelfranco Veneto, ci saranno tutti i DJ e gli speaker della radio, quindi se vuoi venire anche te puoi, cioè te Paolo che sei in Puglia no, però gli altri sì, tutti invitati. E poi il dopo cena in console Marco Baxo e Lady Ellen con i suoni del Peter Pan 90-210, quindi la musica più bella degli anni 90 e 2000. Ci sarà anche Rocky, la Dance Crew a fare un po' di casino. Quindi venerdì sera, questo, il 18 settembre, dopodomani, all'Aira Club a Castelfranco Veneto. Ti segnalo un altro degli appuntamenti di Peter Pan: sabato 19 la Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza, in Piazza dei Signori, quindi proprio in centro a Vicenza. Dalle 20 il DJ set con la diretta di Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Siamo media partner della Notte Bianca di Vicenza fino al 20 settembre per tutto il centro città, oltre 50 eventi per tutti i gusti. Tutte le info, tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Peter Pan.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza
1: Robin Schulz, Watermat Bullet era la canzone originale, ripresa appunto da Robin Schulz, la richiamata Take It Slow. Facci piano, facciamo le robe con calma. A proposito di calma, fra poco c'è un DJ molto calmo, Andrea De Luca, che però ha scelto tre mine per movimentare un po' questo mercoledì, quindi il 2000 Heroes fra poco nello spicchiettino finale della Peter Pan Generation. Non solo, ci sarà il secondo ticket di giornata, il numero 6 della settimana. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Sport. Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: lui è un esibizionista, sesso varietà, bello come uno specie stinta.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Di più.
16: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
15: Di più.
16: Vuoi offerte da non credere?
17: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
18: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
20: il
19: un
20: tempo
19: operatore.
20: Di attesa.
19: La preghiamo a 3,4 per avere assistenza.
20: Sarai contattato.
19: Forse.
21: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
22: Buongiorno, come posso aiutarla?
23: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
24: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
25: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
20: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
26: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio. Per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
27: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
28: Forever Fun, Forever Summer.
29: Ci fu un'idea.
30: 2000 Heroes.
31: Un gruppo di persone straordinarie.
30: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
32: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, ci ha portati al 2010 con gli Swedish House Mafia, Miami to Ibiza. Al 2010 ancora Afrojack, Take Over Control. Tornando indietro poi al 2002 con Benny Benassi a chiudere Satisfaction.
3: Thank you
2: Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. 15 minuti scarsi oggi e arriviamo alla fine della puntata. Si va a mangiare la pasta asciutta e siamo tutti contenti. Tutti, tranne il Dome che oggi c'ha una giornata.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora oggi devo preregistrare l'audio perché mi sedano. Sì, praticamente ho un intervento che mi devono anestetizzare totalmente, quindi potrebbe essere che io non sappia più parlare, dire cose, fare cose, quindi devo registrare anticipatamente, ma tanto tu sarai abituato, quindi. E niente, allora tutto bene, andrà tutto bene, Joe, e prega per me.
2: Non lo so, Dome, in bocca al lupo, in queste cose non si sa. Secondo me l'intervento che deve fare è per inserirgli la voglia di fare. Sfaticato. Dai che giochiamo ticket numero 6 di questa settimana con il gioco
5: l'oggetto non identificato.
2: Il gioco dell'oggetto non identificato, ovvero un oggetto che parla, si descrive, dà delle indicazioni su di sé e te devi capire che cos'è che sta parlando. 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale, metti insieme i puntini e individua che cos'è.
6: L'oggetto non

0: Madonna, che disco! Quello di Madonna si chiama Dance Theory. State ascoltando Radio Peter Pan. Si è giocato per assegnare il sesto ticket della sala giochi di questa settimana con il gioco dell'oggetto non identificato. È qualcosa di alieno? No, è qualcosa che sai benissimo che cos'è. Però ha dato degli indizi, si è descritto, dovevi individuarlo. Che cos'era? Posso avere a che fare con la perdita. Primo indizio. In cucina puoi prepararmi con le uova. Se sono sotto ti sto controllando. Centro con l'orbita ma non con lo spazio. Ce l'ha anche il ciclone. Che cos'era?
1: Il tubo.
0: Non era il tubo, la frittata, la pressione secondo qualcun altro. No.
2: Capito. La terra.
0: La io terra nemmeno. L'acqua? No. L'acqua no. Sappiamo neanche cosa sia l'acqua in questo programma qui. Poi
1: tubo.
0: Tubo, vedi, quotato, perché c'entrava con la perdita, ma non era quello, depistava. Il vortice nemmeno. In realtà la parola che stava bene con tutti gli indizi era occhio. Possa avere a che fare con la perdita. A perdita d'occhio, quando c'è, insomma, c'hai un panorama vasto di fronte. In cucina puoi prepararmi con le uova, l'occhio di bue. Se sono sotto ti sto controllando, sott'occhio, centro con l'orbita ma non con lo spazio. L'orbita dell'occhio è proprio la sede dove è inserito nella tua testa, che poi si dice, no, occhi fuori dalle orbite. Ce l'ha anche il ciclone, l'occhio del ciclone, proprio il centro dove in realtà non accade niente. Tutto attorno c'è il casino. La più veloce ad aver individuato occhio si porta a casa il ticket numero 6, è stata una scheggia lei. Vince Sara Zaffonato.
3: Brava Sara, Sara, Sara.
0: Bravissima Sara, you win.

Dualipa, Houdini, correva l'anno 2003. Houdini era un grande scapologo, faceva il mago, era esperto in una cosa, nello sparire, che è quello che faccio io adesso. Sparisco per qualche ora e ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ci sarà anche Emma Rossato, scopriremo come sarà andato l'esame che ha fatto oggi all'università. Sarà andato malissimo, era l'ultimo, via il dente, via il dolore, speriamo sia andato bene, dai, così si alleggerisce anche lei. Fra poco c'è Peter Pan a manetta con Fede e Alice, passate un buon pomeriggio qui su Peter Pan, ciao da Gio.

0: Sport.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Entro solo per una cosa.
3: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
2: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto. Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 13 da 3 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Borsa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: E operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Hey, one, two, three, four, cinque, sei, sette, otto,
1: c'è già troppo entusiasmo che mi sta dando un po' sui nervi.
0: È quell'entusiasmo finto di chi c'ha un sacco di sonno, però cerca di raccimolare le ultime energie per tirare fino alle 15.
1: No, come quei motivatori inutili che li guardi e ti danno fastidio.
0: E dici, vabbè, cambio canale.

0: capiscono che ci odiamo anche nella vita vera.
1: Ma penso l'abbiano capito da so, cioè non è che serve fare finta, questa è la radio verità.
0: È vero.
1: Allora, no, come tutte le persone, io e Fede abbiamo due caratteri molto diversi.
0: Molto diversi.
1: Molto diversi, che però insomma su certe cose si conciliano. Ci abbiamo però le nostre giornate no. A turno, ma in contemporanea.
0: 99% delle giornate no sono le sue.
1: Non è vero.
0: Dai, lo puoi dire.
1: Non è vero. Però te lo giuro, oggi sono così sfranta, così stanca, che qualsiasi cosa oggi mi urta, mi dà fastidio.
0: Ti dà fastidio anche i rumori, qualsiasi
1: tutto,
0: cosa.
1: Tutto. Ecco, vabbè, ma ascolta. No, guarda, l'importante è che non parta quello della tua lavatrice super fastidiosa.
0: Lo vuoi?
1: No.
0: Dai,
1: no,
0: lo vuoi, dai un pochino.
1: No.
0: È l'ora della lavatrice, no, lavatrice.
1: Allora, aziende delle lavatrici, smettetela di fare questi jingle fastidiosi. Basta.
0: Che poi questa è proprio quella mia di lavatrice,
1: sì, lo so,
0: quindi
1: lo
0: fa
1: so
0: il mio suono.
1: Vabbè, oggi tutto a pelle mi sta sulle balle. Io non so come dirtelo, Fede. Saranno due ore complicate.
0: A pelle, figlia da pollo, mi fece due palle di pollo.
1: Esatto, fino alle 15.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Mamma che fatica, ragazzi.
1: Così.
0: Ci avete anche voi le giornate no?
1: Sì.
0: E voi soprattutto quando ci avete le giornate no?
1: Che fate? Come risolvete? Come riuscite a così a diventare più tolleranti nei confronti del prossimo?
0: Ma soprattutto con chi ve la prendete? 393 73 66 240. Senti un po' che arriva un nuovo disco
1: molto figo. Attenzione.

0: giornata dove mi stanno un po' tutti sulle balle, si è accesa una luce che non vedevamo da un po'. Sono tornati!
1: Sì!
0: Il polmino è tornato! Del resto però le scuole sono cominciate già da una settimana, sono arrivati con un po' di ritardo.
2: L'autista stava in ferie secondo me.
0: Bello, sono contento, ciao ragazzi, bentornati!
2: Ciao. Sono peggiorati però,
0: Non lo so,
2: non vanno a tempo.
0: Non lo so, beati loro che alle 13:15 possono andare a casa. Posso anch'io oggi.
2: Che ricordi? Poi magari li sblocchiamo perché c'è una ricorrenza che riguarda un cartone animato. Mm. Che era proprio cartone animato che guardavi nei primi pomeriggi quando tornavi dalla scuola.
0: Che bello! Allora, ho visto dei video ieri in mia mancanza. Qualcuno mi dice che la tua stanchezza è motivata.
2: Ovvio.
3: Alice,
0: sì.
3: Ma la verità della stanchezza di Federico te l'ha detta
0: non
3: o
0: lo
3: non
0: so.
3: Te l'ha detta?
0: No, ma ho intuito.
3: Ieri sera
0: sì.
3: È andato a cena con una grandma.
2: Grandma.
0: Cos'è una grandma?
2: La nonna.
0: La nonna.
3: Il dopo cena Federico ti è andato bene.
0: Sì, a pulire dentiere.
3: Sei così.
2: Che schifo.
3: Che schifo.
2: Che schifo, ma come?
0: Allora, che il genere GILF piaccia non è,
2: no,
0: non è un segreto.
2: No, assolutamente no, per i miei gusti no. Saluto
0: sicuro
2: la signora Rosy, però non abbiamo passato la serata insieme, non abbiamo fatto nulla. Anche perché se avessi passato la serata con la signora Rosy, adesso ci avrei avuto dei bracciali d'oro.
0: Perché? Ah, perché c'è, è ricca, c'ha sordo.
2: Ma gliel'avrei rubato.
0: Oh, magari ti faceva stare in una crema.
2: Una crema.
0: Una crema.
2: Poi la crema avevamo insieme.

0: lo so, Alice, qua sta succedendo della roba un po' strana.
1: Io non so per chi ci abbiate preso, però capisco che già ieri con Rocky e Fede qui si è un attimo scombinare le cose.
0: Sì, perché il problema di Rocky è che viene, dice, vabbè, viene una volta ma lascia il segno.
1: No, fa un casino, cioè, capito? È come un terremoto che ti entra in casa. Hai presente quel cartone animato Taz di Tasmania che passa come vortice e distrugge tutto? Ecco, un po' così.
0: Lui lo fa però twerkando.
1: Esatto.
0: Godo.
1: Quindi non capisco perché ci arrivino a caso questi messaggi.
0: Fede, ma tu lo sapevi che se passi su un ponte con un cavallo lo devi tenere stretto, altrimenti...
1: Cavalca via. Mamma mia, raga. Livello Fede, ma no, dei vecchi tempi.
0: Brava, dei primi tempi.
1: Dei primi tempi.
0: La droga dà, la droga dagli. Allora, volevo un po' raccontare, siccome noi parliamo sempre di Radio Verità,
1: sì,
0: di quello che trattiamo anche nel fuori onda, no?
1: Sì.
0: Perché la nostra energia, il nostro entusiasmo nel fuori onda a volte viene un po' meno. Parlavamo del fisioterapista di Alice Fassina.
1: Raga, io dopo i 40 sto una chiavica, già io non so come dirvelo. Ho il collo distrutto. Ieri sera ero così stanca che ho dovuto prendere un'aspirina.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Le prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village, a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
5: Sì.
4: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
5: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
6: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
7: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
8: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: ti porta direttamente nelle ricorrenze certificate.
1: Allora, 16 settembre 1949 debutta forse uno dei cartoni animati più iconici di sempre.
0: Allora, un cartone un po' sui generi, perché sì, in realtà è uno di quei cartoni dove nessuno parla, sì, nessuno quasi dice nulla.
1: Vedi, però è efficace. Stiamo parlando di Willy il Coyote.
0: Sì.
1: No, no, Willy e Peyote, come mi hai scritto te.
0: T'ho fatto la
1: prova. È un'altra cosa quella, amico mio. Il Coyote protagonista delle avventure della Warner Bros. In Italia, conosciuto soprattutto come Willy Coyote, mentre il suo inseparabile avversario è Bip Bip.
0: No, come?
1: Bip Bip.
0: Bip Bip.
1: Bip Bip. Non lo so fare bene. Il Roadrunner.
0: Sì, è vero. Allora,
1: che animale era?
0: È un Roadrunner.
1: Lo struzzo? No.
0: Che?
1: Non è. Allora, perché
0: ma che lo struzzo?
1: Ci sono stati vari dibattiti per capire Bip Bip, ovvero il Roadrunner, che animale fosse. C'è gente che non ci ha dormito la notte per anni, gente che è cresciuta con il mito che quello fosse uno struzzo, e poi per poi scoprire che in realtà non è uno struzzo, ma
0: un corridore della strada
1: maggiore. Sì, praticamente è un uccello della famiglia dei cuculidi.
0: Dai,
1: non ridere,
0: stai dicendo
1: ridere
0: tutte cose a caso.
1: No, no, è vero.
0: Ma può esistere un animale che si chiama il corridore?
1: Sì, perché è velocissimo, ecco, da cui è stata tratta l'ispirazione per il cartone animato.
0: Se voi seguite la pagina Instagram di Bip Bip, mette un
1: esiste
0: sacco di, sì, mette un
1: la
0: sacco
1: segui
0: di cose. Fammi fare la battuta.
1: Ah.
0: Mette un sacco di corse che fa con Strava. Volevo fare la battuta.
1: Ah, scusa.
0: Oh. Esiste, secondo te può esistere la pagina di Bip Bip?
1: Allora, scommettiamo che se la cerchiamo esiste. Adesso 393-736-7140. Per chi dice che sì esiste, pollice in alto. Per chi, come sostiene Fede, non esiste, pollice in basso.
2: Noi video, foto

0: figuraccia che hai fatto, Alice.
1: Sì. Raga, io ero convinta tanto quanto voi, è stato un plebiscito di pollici in su, tutti credevano come me, voi, cioè un personaggio come Bip Bip, per quanto di fantasia ha inventato, cioè, c'è una pagina Instagram per qualsiasi cosa, perché non ci deve essere su Bip Bip?
0: C'è la pagina Instagram del fan club di Alice Fassina?
1: No, no, assolutamente no, non esiste, raga, è una brutta notizia, mi spiace dirvelo, non esiste. Creiamola noi, che vi devo dire?
0: No. Potrebbe essere una cosa buona, però avevo visto qualche tempo fa, a proposito di Bip Bip e del coyote, un video, un reel creato tramite intelligenza artificiale, sì, dove vedevano un po' la fine della loro carriera, che andavano in pensione, e che alla fine dice: oh, basta, è finita, adesso siamo amici. Quindi camminavano con le stampelle.
1: Io ne ho visto un altro invece, che era una sorta di cambio finale, visto che devo dire che Bip Bip, non so a te, ma tutto sommato mi stava sulle balle.
0: Bip Bip.
1: Alla fine arrivavi alla fine ad empatizzare con il coyote, non ce la faceva mai, però dopo un po' questo ci aveva rotto le balle, questo Bip Bip. E quindi tramite intelligenza artificiale creavano il finale di questa saga in cui lui finalmente lo pigliava.
0: Lo pigliava.
1: Lo prendeva.
0: E se lo mangiava al forno, arrosto con i parenti. Però è vera sta cosa che dici, perché noi empatizziamo sempre tendenzialmente
1: con
0: ogni cartone. No, con un po' con quelli sfigatelli, perché gli sfigatelli siamo noi.
1: Dipende, dipende. Allora, in realtà questi due personaggi rappresentano Willy, l'ostinazione, l'ambizione e la frustrazione di chi vuole raggiungere un obiettivo a tutti i costi, mentre Bip Bip rappresenta la velocità, l'istinto, la libertà di qualcuno che non deve costruire piani, gli basta correre, vai.
0: È come quando c'hai il parente che c'ha un sacco di soldi e ti lascia in eredità la villa, la casa, l'auto e tutto, e tu sei Bip Bip.
1: A me al massimo mi lasciano i debiti.
0: Mi rifai il Bip Bip?
1: Bip Bip.

0: Allora, qualcuno ha capito male. Al 393-7366-240 ci ha mandato la foto dell'uccello. No!
1: Allora, ma a parte che le foto degli uccelli non si mandano mai via WhatsApp, questo vale come regola generale. Allora, sì, l'avevamo detto poco fa, non è uno struzzo, è il corridore della strada maggiore, è un tipo proprio di pennuto che esiste in natura, quindi è un animale certificato. Noi cercavamo però la pagina ufficiale sui social del personaggio di cartoni, che non esiste. Qualcuno però ci ha rimandato ad altri link, tipo il coyote coglione, qualcosa del genere.
0: Ah no, io vedevo quest'altro che ci ha mandato un nostro ascoltatore, il Jokokix Californianus.
1: È lui, è il corridore, è sempre la pagina di Wikipedia.
0: Ah, ok.
1: Dell'animale.
0: Ah, no, pensavo fosse una pagina Instagram dedicata.
1: Qualcuno invece non si è fermato al solo cartone, è andato anche al cinema, ha pagato un biglietto per vedere il film, quello integrale.
0: L'ha visto col pezzone.
1: Vabbè, uguale. Dice, beh, almeno nel film, alla fine finalmente riesce almeno a toccarlo.
0: Che brutto, una vita cercare di prenderlo per mangiartelo, l'unica soddisfazione che c'hai a fine carriera, toccarlo.
1: È un po' la fine di Andrea De Luca.
0: Col 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che gli vuoi dire ad Andrea De Luca dopo che ti ha suonato un 2000 Heroes così?
3: Beh, beh.
2: Vabbè, al massimo. Luca, De Luca, comincia a correre che noi arriviamo.
3: Arriviamo, invece torniamo tra poco che ci abbiamo un sacco di cose da fare insieme.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Choc di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
4: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i
0: probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
22: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: fammi guardare.
1: No,
0: noi
1: scusa,
0: giovani.
1: Te l'ho detto un'ora fa che oggi non sopporto niente nessuno. Mancava anche il pezzo social virale, quindi abbiamo fatto l'unplain.
0: Ma con la babetta in pezzo, con la babetta in giro.
1: Seconda ora insieme, Peter Panamanetta, la vostra, la nostra pausa pranzo da passare fino alle 15. Lo sapete che qui si parla di feste, ricorrenze, fatti certificati, ciò che è accaduto, ciò che accadrà, perché noi guardiamo anche al futuro.
0: Ciao.
1: Certo, noi anche noi chiaroveggenti siamo. Ogni siamo tanto, noi. Chiaroveggenti.
0: Sembra il nome di una tizia che fa la veggente sui social, chiaroveggente.
1: Seguimi sui social. No, oggi te lo dico, è certificato World Barber Day.
0: La giornata mondiale del parrucchiere, del barbiere.
1: Esatto, si celebra proprio ogni anno il 16 settembre. Questa giornata è stata lanciata in realtà non tanto tempo fa, nel 2017 in Irlanda. Sei. Da due fratelli. Avranno avuto barba e capelli rossi?
0: No, secondo me uno dei due c'aveva la barba e l'altro c'aveva solo i capelli.
1: O forse uno. Sì, a parte che in Irlanda io me le immagino quasi tutti. O molti capelli rossi e sbarbati o pelati col barbone rosso. Cioè,
0: tutti così.
1: Tutti così. Loro sono due fratelli, Hugh e Connor McAllister, fondatori proprio del Graffon Barber.
0: Allora, la data non è casuale, perché la data richiama il 1096, anno tradizionalmente collegato alla nascita delle corporazioni dei Barber Surgeons e barbieri chirurghi.
1: Allora, 1096 è 1096, l'anno 1096.
0: 1096, beh, il 1096.
1: Hai detto una cosa interessante, dei barbieri chirurghi, perché sì, per chi non lo sapesse, tanto, tanto tempo fa, il barbiere non era solo quello che ti accorciava la barba e ti tagliava i capelli, ma faceva delle operazioni tipo l'estrazione dentale.
0: Allora, qui non so quello che fanno i vostri, barbieri, è tanto che non vado dal barbiere. Il mio era anche uno psicologo, perché il barbiere ti fa quella cosa lì, tu vai là, lo conosci da quattro appuntamenti, ti racconti tutta la tua vita.
1: Guarda, c'è un trend sui social, non so se hai visto ultimamente, in cui dice sì, sono anche cassiera, ma sono anche psicologa, addetta alle pulizie, babysitter, perché un lavoro in una stessa mansione in realtà poi si declina in vari modi.
0: Sembra, stavi parlando di te con me,
1: esatto.
0: Babysitter, poliziotto.
1: No, badante nel tuo caso.
0: Mica male.
2: Attenzione,

0: io c'ho un sassolino nella scarpa.
1: E che vuoi da me? Ti devo togliere la scarpa per togliere il sasso, no?
0: No, stiamo parlando della giornata del barbiere, no?
1: Sì, sei triste perché non ti senti coinvolto.
0: No, non solo per quello.
1: Ah, ok.
0: Perché nel 2022, nel lontano 2022, c'avevo appuntamento per il mio solito martedì dal parrucchiere. Un giorno l'ho chiamato, gli ho detto: guarda Andrea, ancora ricordo il suo nome, non posso venire questo martedì. Cioè, ok, te lo riprendo un altro appuntamento. Dico no, poi mi faccio sentire. Mi ero fatto la boccia il giorno prima. Non c'ho avuto più bisogno del parrucchiere.
1: Basta, è stata l'ultima volta che hai frequentato quei posti.
0: Eh sì.
1: Allora, è uno dei lavori più antichi del mondo, lo sai?
0: A quanto
1: allora,
0: pare sì.
1: Non il più antico del mondo. Fa parte della categoria che è nata presto.
0: Brava.
1: Perché il barbiere è proprio un mestiere antichissimo. Già nell'antico Egitto esistevano persone specializzate nella cura di capelli e barba.
0: È vero, e poi ovviamente nell'antica Grecia, per quanto riguarda Roma, la bottega diventò anche un punto di ritrovo sociale. Però tu prima hai parlato di una cosa molto figa del 1096, ovvero barbieri chirurghi insieme.
1: Esatto,
0: che facevano?
1: Perché il barbiere appunto non tagliava solo barba e capelli, ma spesso svolgeva altre mansioni sanitarie, quindi come ti dicevo poteva estrarre denti, ma anche medicare ferite, praticare piccoli interventi, e da qui appunto nasceva all'epoca la figura del barbiere chirurgo, che sembra un gioco in scatola.
0: È vero.
1: Giochiamo al barbiere chirurgo?
0: Sì, no. Tu mi tagli i capelli, io ti levo un rene.
1: Ecco. Beh, magari anche no, mi sembra un gioco pericoloso.
0: Poi per fortuna chi ha studiato chirurgia poi si è specializzato e ovviamente poi hanno separato progressivamente il mestiere dal barbiere.
1: Allora, avete mai notato che fuori da alcuni barbieri c'è quell'insegna, quel palo
0: che gira
1: colore rosso e bianco?
0: Non lo so, perché non ci vado da tanto.
1: Vi siete mai chiesti perché?
0: Ce lo dici?
1: Sì, allora il rosso viene tradizionalmente associato al sangue e il bianco alle bende usate proprio dai barber surgeon, quindi dai barbieri chirurghi. Deriva ancora dal medioevo.
0: Ho capito, mi stai dicendo che se vado dal parrucchiere quello mi taglia, mi muoio dissanguato
1: e resti lì.
0: No, mi
1: però cura... con la barba fatta, eh.
0: Però mi cura sempre lui perché fa pure il chirurgo.
1: Vabbè, due in uno.
0: Buono, mica male. Radio Peter

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Era Star Woman qui su Radio Peter Pan. Basta parlare di barbieri perché obiettivamente mi sento molto escluso.
1: Sì, parliamo dei DJ chirurghi, quelli che chirurgicamente ci preparano una remastered coi fiocchi.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks.
3: Remastered Trunks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Ragazzi, che remastered che ci hanno riproposto gli amici di Remastered, appunto, che tornano venerdì con la puntata 60 minuti belli belli belli, venerdì alle 21.
0: Peter Pan Remastered. Peter Pan Squad. Bianco, intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in

0: versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore
5: di attesa,
4: la preghiamo su 2,4. Per avere assistenza,
5: sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Entro solo per una cosa.
10: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
9: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
11: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. Iwans, Smart Green Always On. Iwans è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci. Maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: far di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta.
1: No, non rovinare questa atmosfera, senti. Perché parlare sopra questa meraviglia?
2: Ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta.
1: Ecco, facciamo un po' di ASMR, che va tanto di moda adesso, anzi no, forse un po' meno adesso. Ma parliamo di good news, lo diciamo sempre, il mercoledì tagliamo a metà la settimana perché basta essere bombardati di cattive notizie, ogni tanto guardiamo un occhio anche a quelle buone.
0: Ieri non c'eri, ero convinto che ieri fosse mercoledì, ho detto tra poco ho le good news.
1: T'hanno cazziato?
0: Tutti,
1: bravi.
0: 100.000 messaggi.
1: Meno male che ci siete voi, che siete i miei occhi e le mie orecchie.
0: Allora, sei appassionata di medicine? Cioè, c'hai difficoltà a prendere le medicine, tipo la pillola, le pasticche?
1: Quando prendo l'antibiotico, che è molto grande, raga, io sono con i bambini, rischio di soffocarmi, non ce la faccio.
0: Vabbè, non con me.
1: Ma soprattutto la cosa che più dà noia sono quelle medicine molto amare, cattive, che non riesci a deglutire perché hanno un gusto terribile. C'è una buona notizia.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Finalmente sembra che hanno creato una pellicola a monouso per la lingua.
1: Esatto, è proprio pensata per tutte quelle persone che devono assumere medicine molto amare. Ci sono anche delle medicine molto pesanti, come alcuni chemioterapici, che hanno un gusto molto impegnativo. Almeno questo permette alle persone di riuscire a deglutirle in un modo un po' più facile.
0: Quindi questa pellicola tu la mandi giù?
1: Sì, poi è biodegradabile, insomma, la puoi digerire. Ma non è l'unica buona notizia in circolazione. Lo sai che in Finlandia nei parchi pubblici hanno installato tantissime cabine riscaldate dove le persone possono leggere e rilassarsi durante l'inverno, tutte vetrate, quindi vedi questo panorama bellissimo fuori, però non sei fuori al freddo, al gelo, sei in un ambiente protetto e riscaldato e ti godi la natura, che tra l'altro in Finlandia deve essere
0: molto bella,
1: bellissima.
0: L'unica pecca è che sono ammessi anche i fumatori, quindi tu sei lì a leggere.
1: Ma non è vero, ma non è vero, non è
0: tra
1: vero.
0: Poco ancora un'altra breve intensa carrellata di Only Good News.

0: Noi continuiamo fino alle 15, Holly Good News.
1: Allora, la prossima non so se è esattamente un Holly Good News, dipende.
0: Perché?
1: Allora, tu quando vai in giro e vedi questi mega cartelloni pubblicitari, ti piace quando c'è la donnina un po' scosciatina, un po' ti rifai gli occhi, eh?
0: Ma per chi mi hai preso? Certo che mi piace.
1: Certo.
0: Scusa.
1: Pensa, in Cina invece, quando devono riempire degli spazi pubblicitari vuoti, li riempiono con le foto degli scienziati che vengono quindi celebrati sui cartelloni pubblici al posto di pubblicità commerciali, proprio per omaggiare, onorare gli scienziati, i ricercatori che dedicano il proprio tempo, la propria attività per migliorare la vita di tutti in campo medico, in campo tecnologico.
0: Ma solo all'interno dei centri commerciali?
1: No, no, ovunque.
0: È perché se lo fanno per strada almeno sono sicuri che le persone non fanno gli incidenti, perché se tu metti la gigantografia di Alice Fassina in intimo, giustamente.
1: Madonna, allora cambiate strada, cioè da lì non ci passa più nessuno.
0: Sono anni che non faccio quella via.
1: In Norvegia, cambiamo paese, andiamo un po' più a nord d'Europa, le mele in eccesso che vengono raccolte non vengono buttate né rivendute.
0: No, vengono lanciate sulla macchina del direttore Marco Baxo.
1: Potrebbe essere una buona idea, non scartiamola a priori. No, vengono lasciate gratis, appese all'interno di sacchetti sulle recinzioni per evitare sprechi, quindi sono a portata di tutti i passanti. Ne vuoi raccogliere una, mangiartene un paio, portarti a casa un sacchetto? L'importante è che non vengano buttate.
0: Devo andare un attimo in Norvegia a fare la spesa.
1: Sì.
0: Sono tempi duri, Alice.
1: Economico il volo, eh.
0: Vabbè, però c'hai le mele gratis per

0: ultimo disco Clean Bandit insieme a Demi Lovato, si chiama Solo.
1: Vogliamo dare la notizia a proposito di Solo?
0: Che cosa?
1: Che domani io sarò sola, venerdì sarò sola, domani mattina troverete Rocky, anche venerdì mattina le sveglie indesiderate non ci sarà il nostro fan, insomma non lavori mai te.
0: Allora io è da metà luglio che non vado a trovare i miei genitori e la mia famiglia e soprattutto mio nipote, posso andarmene?
1: Assolutamente sì, perché saranno due giorni meravigliosi, non per te, per noi amico mio.
0: Bello, bello, bello, infatti vi lasciamo con Muva nella casa che vi accompagna fino alle 17 e ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Noi ci sentiamo domani.

0: Sport.
1: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Indice ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
0: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: perché bisogna partire.
1: Informazione di servizio a chi interessa: il gasolio a 2,16, distributore IP Treviso Mare, zona Silea.
0: Molto bene, non facciamo il pieno allora, let's go!

0: Ho iniziato la giornata con...
1: C'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia sempre di più. Potrebbe andare peggio, però. Cioè, di solito questa è la frase che si usa quando le cose vanno un po' così. Potrebbe andare peggio. All'interno di Frankenstein Junior dicevano potrebbe piovere e iniziò a piovere in quel momento. E a proposito di pioggia, sentiamo.
2: Scontato di splendente anche oggi questo sole, mago, sì. Però si intravedono nuvole minacciose all'orizzonte,
0: vero?
2: E le previsioni dicono, mago, acqua. Bellissimo. E solo acqua per il weekend, dai, sì. Mago, tu sei forte, mago, certo. Fai una magia, che non so, fai povere un po' gin tonico con quel ghiaccio granulato, dai, mago. Omar, non fare fuppacchione.
0: Una volta si diceva tu sei forte come l'aceto. Molto bene. Allora, sono andato a googolare, ho chiesto a Google cosa accadrebbe se piovesse gin tonic, perché così idealmente sembra una cosa bella, però in realtà si prospetterebbe un disastro di proporzioni mondiali. Se piovesse gin tonic, il mondo si troverebbe rapidamente sommerso da una crisi ecologica, sanitaria ed economica senza precedenti, tra fiumi alcolici e una popolazione perennemente ubriaca. L'impatto sull'ambiente sarebbe la distruzione della flora, chiaramente l'alcol e l'acidità dell'acqua tonica disidraterebbero le piante, bruciando le foglie, bloccando la fotosintesi, collasso della fauna, chiaramente i terreni diventerebbero sterili, poi le conseguenze per l'essere umano sono ancora peggio, ma ve le leggo fra un po'. Adesso è arrivato il nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

A volte i segni arrivano quando meno te li aspetti, e i segni possono essere anche un po' tragici delle volte. Sai, c'è il detto, ripetuto dal nostro amico Oppobacco Oppobacco poco fa, che diceva: sarebbe bello piovesse gin tonic. Allora stiamo andando ad analizzare che cosa accadrebbe se piovesse realmente gin tonic. Abbiamo detto: impatto sull'ambiente catastrofico, distruzione della flora, collasso della fauna, terreni sterili. Cioè, quindi non proprio un bel dipinto. C'è anche ci sono anche conseguenze per l'essere umano. Quindi il primo problema sarebbe l'ubriachezza di massa. Camminare sotto la pioggia farebbe assorbire alcol attraverso la pelle e i polmoni, portando a tassi alcolemici illegali o letali in pochi minuti. Quindi bisogna stare attenti. Disidratazione acuta per l'essere umano: l'alcol è un diuretico, bere questa pioggia invece di dissetare aumenterebbe la sete, accelerando il collasso renale, per cui molto bene. E poi, come ultimo punto, potrebbe avvenire la fine della civiltà addirittura. Con una popolazione incapace di guidare, lavorare o pensare lucidamente, le infrastrutture si fermerebbero all'istante. Non sono tutti come quello che diceva, ma ti dirò, da ubriaco io guido meglio. Scene surreali, mettono anche delle scene surreali. Il profumo dell'aria: l'atmosfera odorerebbe pesantemente di ginepro, limone e chinino. E poi la fine dei ghiacciai: i cocktails richiedono ghiaccio, ma la pioggia sarebbe a temperatura ambiente, sgasandosi e intiepidendosi in fretta sui tetti delle città. Per cui, insomma, dobbiamo cercare di far piovere acqua normale e non troppa. Comunque sì, abbiamo iniziato con della crisi patocchia. Io dico che è il momento di rallentare, è il momento

0: nella boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, ci stavamo interrogando su cosa accadesse realmente se potesse piovere gin tonic, un disastro naturale, per cui teniamoci la pioggia per come è e non facciamola peggiorare. C'è anche chi dice: ma se piovesse Diet Coke, più o meno le cose sarebbero simili.

0: Peter Pan.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Guarda, potrebbe accadere anche ora, potrebbe anche accadere anche ora, perché da questo momento al 393-7366-240 è aperto lo sportiglio, lo sportello del consiglio. Tu ci puoi mandare un messaggio audio o scritto, puoi firmarti oppure realizzare questa cosa in anonimo e noi cercheremo di affrontare il tema, il dubbio, la questione che ti attanaglia oggi in questo mercoledì

livello metaforico, dubito che si ruzzoli nel fango, ami le carrube e grugnisca, per cui penso che ti faccia un po' gli occhioni dolci, no? L'altro giorno, dice, mi ha contattato su Facebook e mi ha mandato il suo numero di telefono. Lei avrebbe 15 anni più di me, ma è proprio un amante del letto, dice lui. Muva, aiutami, non so che cosa devo fare, mantengo il rapporto d'amicizia o ci vado a letto e basta? Questa è la grande questione, che fra l'altro è in tema con un trend che sta andando, secondo la pagina di divulgazione Gnocca Burger, si chiama così, ho trovato questo articolo su questa pagina Instagram, sempre più donne sulla quarantina frequentano uomini più giovani, non era mai successo così spesso prima d'ora, dicono loro. Secondo un sondaggio che è stato realizzato da Inge e Bumble, negli ultimi 5 anni sarebbero aumentate le ricerche di partner tra i 20 e 30 anni per quanto riguarda le donne che hanno superato la quarantina. Allora facciamo così, suoniamo Anna, c'è la pubblicità e poi ne parliamo tutti assieme.

0: giochiamo al caso del giorno.
1: Muva nella casa.
2: Sara Raffaele-Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Choc di più.
10: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
9: Di più.
10: Vuoi offerte da noi?

0: ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
10: Sabato 19 settembre dalle 20 per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cantiere, tutti in un unico cantiere. All'interno di questo cantiere c'è un dibattito acceso. Il dibattito riguarda questo nostro ascoltatore anonimo che dice: sai Buva, ci sarebbe una cameriera della trattoria dove mangiamo ogni giorno che fa un po' la purcella, lo spurcellamento con me, cioè mi lancia fondamentalmente delle occhiate, delle battute. L'altro giorno mi ha contattato su Facebook e mi ha mandato il suo numero di telefono. Lei avrebbe 15 anni più di me ed è proprio un amante del letto. Aiutami, non so che cosa devo fare, mantengo il rapporto o ci vado a letto e basta? Questa è un po' la storia che oggi tratteremo e iniziano già i commenti che dicono:
1: Buva, ma che culo c'hanno quelle persone che riescono a flirtare con una donna o la donna flirta con l'uomo? Minchia, io vado a destra o a sinistra, manco una volta mi succede sta cosa, ma come cazzo è possibile?
0: Che te devo dire?
1: O sono troppo brutto, che cazzo ne so.
0: Ci sta pensando.
1: Una donna che vorrebbe fare qualcosa con me a letto.
0: Vabbè, adesso.
1: Cioè,
0: è difficile trovartela così. Comunque sia, stanno arrivando molte risposte al 393-7366-240 per quanto riguarda questo dubbio dell'ascoltatore. Due brani e ne parliamo.

0: po' la faccenda, no? C'è un cantiere, va a pranzo nella solita trattoria. In questa trattoria c'è questa cameriera di 15 anni più grande che ci prova spudoratamente con lui, e lui dice: sai, non so se accettare, non so se magari si rovina il rapporto d'amicizia.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Sinceramente io nemmeno mi farei la domanda.
0: Eccolo.
1: Se, se è stata lei che ti ha contattato.
0: Sì.
1: Che cazzo te ne frega, cioè. Poi è stata e persa.
0: Certo.
1: E quindi, cioè, è lei cazzo, ma dai, ma che cazzo di domande si fa sto qua?
0: Vabbè, oh.
1: Vabbè, dai, speriamo che gliela dà.
0: Va bene, speriamo. Ciao. E beh, ma si pone delle domande, giusto? È giusto porsi delle domande, eh? E infatti lei le pone.
2: Ciao Muva, all'ascoltatore, ciao. Però chiederei se lui è fidanzato e se lei è fidanzata o sposati, perché le cose cambiano molto.
0: Certo.
2: Se non hanno niente da perdere entrambi, al limite perdono solo l'amicizia. Ciao.
0: Allora, da quello che mi ha scritto lui, non emerge. Penso che siano tutti e due single.

0: Mix. Come sempre, un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo. E in chat c'è un dubbio: facciamo bene a porci domande o a domandare da porci? Chiede lui. Entrambe, entrambe. Fra poco si tratta un argomento che ai.
1: Davvero molto bello.
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Entro solo per una cosa.
8: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
9: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto. Sediearredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
10: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Montebellone in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Radio Peter Pan.
17: Non si batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Le 16 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Peter Pan Viabilità.
20: Buon pomeriggio, le notizie legate alla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, coda tra il bivio A1 A15, Parma La Spezia e Fidenza per materiali dispersi. In direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra lo svincolo di Torre Cervare e il bivio Complanare, grande raccordo anulare, in questo caso per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
21: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero?
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Forever Fun. Forever Summer.
27: Hola, amanti della musica!
28: Menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
29: Muva nella casa.
0: Molto bene, molto bene.

0: Grande Herman Medrano nella casa. Allora, torniamo a noi, bentornati e bentornate all'interno della casa di Muva, detta Muva nella casa. Allora, che succede? C'è una questione in un cantiere d'Italia. C'è un lavoratore di questo cantiere che è in preda ad un dubbio. Loro vanno tutti i giorni da questa trattoria a mangiare e c'è la cameriera 15 anni più grande che ci sta provando spudoratamente. Lui dice: che faccio? Vado, non vado? Come posso comportarmi? E c'è lui che dice:
1: ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, dopo un po' pensi di aver trovato l'unica motivazione per la quale avere un dubbio, visto il discorso dell'ascoltatore con la cameriera. Allora, l'unica è che lui abbia più di 50 anni,
0: sì,
1: e lei, avendone 15 in più, abbia come minimo 65 anni.
0: Ok.
1: Ecco allora spiegato il perché la sua titubanza,
0: certo,
1: nel andare a letto con una che potrebbe essere un po' asce.
0: Ecco, così.
1: Okay. È l'unica motivazione, altrimenti c'è una sola risposta. Cioè, vai! Ma proprio vai dritto,
0: schiaccia a go-go. Allora, non è questo il caso, però in più di qualcuno mi ha scritto un messaggio del genere: fratello, si riesce a sapere dov'è il nostro amico di cantiere e dove sia la trattoria? Ho un brutto presentimento. Attenzione, è capitata la stessa cosa a me e un mio collega, e poi lei voleva solo denaro con il ricatto. Fate attenzione, quindi. Sì, cioè, insomma, c'è nell'aria quest'ipotesi di ricatto, ma ne parleremo fra poco.
2: Attenzione,

0: questo nostro ascoltatore che dice: ogni giorno vado in questa trattoria, c'è la cameriera che ha 15 anni in più di me e ci sta provando. Lui è chiaramente più giovane, secondo me fra i 25 e 30 anni, lei con 15 anni di più di lui. Lui dice: non vorrei appunto rovinare il rapporto d'amicizia. E in queste chiacchiere, quando la maggior parte dei Peter Paniani dicono: ogni lasciata è persa, schiaccia a volontà, non farti nemmeno domande, spunta fuori un caso. Allora c'è lui che dice mi è capitata la stessa cosa, e poi la cameriera di una trattoria voleva insomma ricattarci per denaro, e poi c'è lei che dice:
1: io chiedo sempre se uno è fidanzato o sposato, perché vi racconto in breve quello che è successo a un mio amico che ha fatto una scappatella, e poi la ragazza con cui è andato non la conosceva molto bene, questa l'ha ricattato e si è presentata dalla moglie.
0: Aia.
1: È venuta fuori una tragedia. Quindi state molto attenti con chi andate.
0: Capito, quindi sembrerebbe insomma che il farsi qualche domanda in più possa essere utile. A qualcuno è capitata una cosa del genere? E soprattutto il nostro ascoltatore, lui dice: io sono single, lei divorziata, per cui non dovrebbe esserci il problema. Mentre ci riflettiamo, la canzone novità di oggi che vede come protagonisti Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats e Cake, si chiama Long Jacket.

0: Molto bene. Allora, state ascoltando Move nella casa, storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e chiaramente tanta musica come quella che abbiamo sentito adesso, canzone novità del giorno.
1: Sentiamo. Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Il tipo con la cameriera là. Io spero che la cameriera veda che sia, che è un po' timido il ragazzo.
0: Sì.
1: Magari va da altre parti. E così impara la lezione. Bisogna buttarsi.
0: Sì, buttarsi o buttare.
2: Dai la Muva!
0: Ciao!
2: Volevo dire al nostro amico con l'amica focosa. Che come dice Lazza, nel dubbio schiacciala.
0: Va
2: Lazza
0: bene.
2: Dice un'altra cosa, ma non è molto radiofonico.
0: Va bene.
2: Dunque nel dubbio schiacciala.
0: Nel dubbio schiaccia, nel dubbio accelera, dicevano anche una volta. Mi ha colpito però sta storia delle truffe. Fra l'altro adesso sto guardando una serie su Prime che si chiama Sneaky Pete. Non so se qualcuno la stia vedendo, cioè praticamente è la storia di un truffatore che mette in piedi queste truffe colossali, inganna le persone, eccetera, eccetera. E visto che sono nel mood e voi mi state parlando fra l'altro di questa truffa, cioè del fatto che ci sono delle cameriere all'interno di alcune trattorie, non c'è dato sapere quali, che hanno attuato proprio un piano di ricatto. Prima fanno conquistano, diciamo, il cliente in questo caso impegnato, e poi ricattano appunto il cliente dicendo: guarda che vado a dire tutto a tua moglie, vado a dire tutto alla tua famiglia e quindi tu paghi. Cioè non me lo sarei mai aspettato. Pensate che ingenuo. Il consiglio comunque che va per la maggiore è: fatti un giro in giostra e via. Cioè, per cui tu sei single, caro amico, lei è divorziata.

0: nostro ascoltatore che ci ha chiesto un consiglio e si è andati piano piano verso la strada chiamata del ricatto, ma lui mette i puntini sulle i.
1: Ma poi perché? Cioè, se sei occupato, che cazzo è a fare il cretino con un'altra? Ti sta bene che ti tira un po' nel cazzo dopo, ti sta molto bene. Bisogna essere liberi da ogni cosa.
0: Sì.
1: Bisogna. E comunque è estorsione, non è ricatto, è estorsione.
0: Ok.
1: Quando girano i soldi è estorsione.
0: Ok, ok, allora, quindi estorsione, cioè se hai capito che non è la prima volta che capita che in alcuni locali ci hanno segnalato questa cosa qui, tengono d'occhio un cliente, perché c'è anche chi dice ma come fanno a saperlo? Ti terranno d'occhio, mano a mano che tu vai, un po' parli, un po' la gente racconta, loro cercano di conquistarti e poi ti dicono: ascolta, se vuoi che io tenga la bocca chiusa con la tua famiglia,

0: No. Con tutte queste gnocche che ha attorno Bad Bunny, sai quante gatte da pelare che avrà trovato?
1: Sicuramente, sicuramente. Fra poco con Muva nella casa.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Accedo, forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club.
8: Aira Club.
7: La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Mix con Lipstick che dice: ho visto il tuo rossetto, voglio baciarlo. Una cosa così è però all'interno della concupiscenza e quindi dell'eccitamento, a volte si può nascondere una truffa. Siamo arrivati qui oggi nell'ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme, in cui si parla di truffe. Cioè, adesso siamo arrivati a parlare di truffe, visto che c'era un nostro ascoltatore un po' in dubbio se, se cedere alle avance di una cameriera da cui che frequenta molto spesso all'interno della sua trattoria, chiaramente. Lui aveva dei dubbi. I dubbi poi sono aumentati con delle storie che sono arrivate alla nostra chat al 393-7366-240 su ipotetiche truffe. È capitata la stessa cosa a me e a un mio collega. Poi lei voleva solo denaro per con il ricatto, dice lui. C'è anche un altro ascoltatore che dice: conosco un ragazzo che faceva il contrario. Lui andava dalle mogli e poi le ricattava, cioè quindi lui riusciva a, a portarsi a letto le mogli e poi le ricattava. E devo dire che sono abbastanza a bocca aperta. C'è anche chi dice, ci racconta questa storia e dice: un'amica della mia ex, comparsa dal nulla dopo anni prima del mio matrimonio, è venuta da me dicendo di voler vendicare l'amica e quindi andare a dire che persona orribile fossi stato con la sua amica. Fortunatamente si è concluso tutto in un nulla di fatto, però ho preso molta paura. Allora, quando prendi molta paura ti serve dell'energia che ci portano Gordo e Who Made Who.

sicuramente tempi migliori. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. Allora, per dare un consiglio finale al nostro amico che ci ha chiesto consiglio sul fatto di provarci o meno con questa cameriera, più che provarci, cedere alle avance di questa cameriera. Allora, tu sei single, lei è divorziata, per cui non ci sono estremi per ricattarti da quello che sappiamo noi. Però se il tuo stomaco ti dice che c'è qualquadra che non cosa, c'è qualcosa che non va, ascolta il tuo stomaco. Anche se tutti ti dicono pirla, non schiacciarti, tu ascolta te stesso e vai avanti per la tua strada, per cui non preoccuparti poi del fatto che magari in cantiere possano prenderti in giro. Se è questa, appunto. Per quanto riguarda invece tutto argomento truffe, vi volevo consigliare questa serie che sto guardando nei momenti morti, che si chiama Sneaky Pete. Praticamente parla di questo Marius Josipovic, interpretato da Giovanni Ribisi, che è praticamente sto Marius Josipovic, è un truffatore mega astuto, brillante, appena uscito di prigione, e per inseguire, insomma, per scappare da debiti passati, lui si finge un'altra persona e quindi va all'interno di una nuova famiglia fingendosi un nipote che non vedono da 20 anni. Questo è un po' l'incipit di questa serie, che se ti piacciono le trame ben scritte e anche belle complesse, sicuramente potrebbe regalarti un po' di intrattenimento. Adesso è il momento di mettersi gli occhiali da sole. Com'è il tempo fuori? Insomma, un po' da crisi patocchia, però tu mettiteli lo stesso. Fai finta di essere ancora sul bagnasciuga, con la brezza che ti accarezza la pelle. Non dico capelli perché io non li ho. Another ed Emily Warren. Let's go!

0: questa canzone che almeno musicalmente ci porta in un come dire, in un'ambientazione da mare, di relax, di bellezza. Perché? Perché in questo periodo, sedicesimo giorno di settembre, molti di voi hanno già passato le vacanze, il periodo dedicato alle ferie, ma c'è anche chi...
1: Ciao, io non fo finta che il sole ci sia, il sole c'è e il bagnasciuga c'è. Un saluto da Castiglioni della Pescaia a Maremma.
0: Ma che bellezza, che bellezza. Allora, io prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla, vi voglio ricordare l'appuntamento di dopodomani sera, e che è venerdì 18 settembre, con il Peter Pan 9210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto, Treviso. La cena con tutti i DJ e speaker della radio, e il dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky e tutta la dance crew. Per quanto riguarda sabato sera, a sbronzatissimi alla festa de Apoenta, Castelmino di Resana, Treviso. Per tutte le info, com d'abitud, andate sul sito peterpan.it, sezione eventi, e trovate tutto quanto. Fra l'altro, poi il sabato 3 ottobre ripartono i corsi anche della Peter Pan Academy, per cui andatevi a informare su questo, ormai conoscete bene di che cosa si tratta. Vi lascio con la Peter Pan DJ Academy, la perla del pirla che parla, Rebook e Dan Bolain con Tears from Heaven.

0: Pan. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao. Sono nella casa Pumbane, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan.
1: Choc di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio, per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Get the fuck, shut the fuck up.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Panno Clock.
0: Sono le 17 da un minuto. Ciao.
12: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
19: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Forever Fun. Forever Summer.
26: On Radio Peter Pan.
27: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Beach Shop 1997 Prodigy. Beh, questo nome deriva proprio da un famosissimo sintetizzatore analogico usato proprio agli inizi, il Moog Prodigy. E vabbè, erano anche ballerini loro, non erano assolutamente compositori o DJ producer, ma ballavano come dei pazzi durante il rave party, e da lì questa passione, poi ci hanno fatto ballare e continuano tuttora. Iniziamo già con la prima

0: lasciamoci andare anche con qualche ricordo televisivo. Vai DJ Maxwell, contributo audio.
1: Senta, io non ce la faccio a parlare con i psicologi. Da un po' di tempo ho la sensazione di arrivare sempre quando tutto sta finendo e il meglio è già passato. Se ripenso a mio padre, lui non è mai

0: Sì, ha telefonato la LOL. Balla in culata, così niente
1: fuori. Il Soprano, sì, era il 1999 quando andò in onda la prima stagione. Racconta la vita del capo mafia proprio Tony Soprano, mostrando le sedute di psicoterapia e i conflitti familiari. È considerata una delle serie televisive più importanti di maggior successo della storia della TV. Capolavoro indiscusso, e noi l'abbiamo voluto ricordare, anche perché ha vinto decine di premi Emmy e Golden Globe nel corso delle 6 stagioni, eh? Sì, sì, è certo. È anche una delle preferite del mio DJ Maxwell, che è prontissimo a riportarvi ancora su e giù tra gli anni 90 e 2000. Ma c'è il 1994 ora, con una di quelle canzoni che per

e anche molto bella, noi andiamo a portare il nostro entusiasmo alla nostra musica. Io, Marco Baxo, Rocky Pestaiolo, le ballerine, i nostri gadget e tutto quello che è il nostro mondo. Quindi vedete di non mancare, fate il possibile per esserci, noi vi aspettiamo. Ora però facciamo le cose serie. Avete bisogno di quel disco cattivo, quello lì che sentivate nei privé, nelle discoteche che osavano suonare la musica trance, progressive, sì. E allora lasciatevi andare. Dal 1996 il disco botta de vita è Raff by Picotto, Ocean Whispers.

0: Sport.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Entro solo per una cosa.
9: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
8: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it

0: Quit.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
2: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Hey, hey, you're on the trouble.
9: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.
10: Tra poco
9: lo sfogatoio di Peter Pan.
11: È mercoledì, lo sfogatoio si trasforma in mercatoio anche, quindi se volete vendere qualsiasi cosa fate il vostro audio annuncio al 393 73 66 240.
9: Radio Peter Pan.

0: Caigo è veneto, no?
1: Sì, non lo vedi mai.
0: Sì, un po' così, come dire. Nebbioso.
1: Non riesci mai a vederlo bene in faccia.
0: Sì, un po' così. Caigo è un po' così.
1: Esatto. Abbiamo detto già la prima minchia.

0: mia.
1: Bisogna diversificare.
0: Ma non peggiorare però.
1: Chi l'ha detto? Potrebbe piacere. Vabbè, sfogatevi alla radio, come sempre c'è lo sfogatoio fino alle 19.30, ma il mercoledì può essere anche mercatoio, cioè potete vendere qualsiasi cosa facendo un audio annuncio dove descrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti, mi raccomando dettate lentamente il vostro numero di telefono e magari qualcuno vi chiama e vendete l'oggetto che volete vendere.
0: Ma amici italiani, è una giornata storica.
1: Sì.
0: Sentiamo questo audio e
1: la
0: poi...
1: benzina è andata giù.
0: Sì, ciao.
2: No. Buonasera ragazzi, questa sera come argomento si potrebbe parlare del gasolio che è arrivato a 2,30 euro. Porca di quella...
0: Oramai. Ma l'evento storico, amici, è che proprio oggi il governo ha annunciato l'abolizione del bollo per tutti i motocicli, per tutti i cicli e per tutte le auto di media piccola cilindrata che secondo il governo sono più o meno il 70% delle auto in circolazione. Se non è storica questa giornata, ciaone.
1: Se non si paga più il bollo è vero, ma da
0: sì.
1: quando?
0: No, ho letto un sacco di articoli che non lo dicono.
1: Non lo dico, eh? E no. quello è preoccupante.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: non
0: però,
1: dicono da quando.
0: Hai ragione. Però.
1: Perché quando devi pagare qualcosa è il mese dopo.
0: Però mi sembra che siamo sulla buona strada.
1: Dai, buono.
3: Attenzione. Nuovo disco molto figo.

0: uva nella mia casa. Abbiamo ospitato Marrakesh e Ghe.
1: Ah, sì, vedi?
0: Poteva essere un disco da uva nella casa.
1: Poteva.
0: E invece eccolo qua nello sfogatoio, ragazzi.
1: Allora io ho detto:
0: uscire da casa mia?
1: Io ho detto italiani così generico, amici extra, state sereni, eh.
2: Pedro, amici italiani e quelli stranieri extracomunitari, cosa sono per te?
1: Stai sereno.
0: Ma perché perché sembra che lui parla con bocca chiusa, no?
1: Non lo so.
0: Tiene
1: però,
0: denti stretti.
1: Però stai sereno, amico extra, stai
0: perché,
1: sereno.
0: Perché parla con bocca chiusa?
1: Non lo so, non lo so.
0: Vabbè.
1: Amici del mercatoio, è il momento di prendere questo numero di telefono se volete cambiare la vostra auto. Lui vende la sua classe A.
3: Selvaggi, lololollo, per il mercatoio vendo Mercedes classe A 180 diesel con 51

0: 03-2023 al prezzo di 26.000 euro trattabili.
1: Che troia.
0: Trattabili.
1: Sembra tanto.
0: Il mio numero per altre info.
2: Lì rimane contro.
0: In merito è 346-84-86-122. Ripeto, 346-84-86-122. La lollo.
2: Tu devi dire, tu dici, ma stai scherzando, è regalata, mettici qualche migliaio di euro in più. No, troppo, scusa.
1: 1.500 diesel.
2: Ma scusa.
1: Il motore della Dacia.
2: È regalata.
1: 26.000 euro. Ma dai.
2: Saremi contro, scusa.
1: Ma ho capito. Ma anche tu.
2: Ma tu dovevi dire che era regalata.
1: Di 3 anni col motore della Dacia. Adesso me la vuoi vendere, scusa, a 26.000 euro. Dai.
3: Peter Pan.

0: con DNA.
1: Amici automobilisti, brutte notizie, c'è coda, sentite dove.
2: Ciao selvaggi, infotraffico. Allora, code chilometriche, altezza Venezia Est in direzione Trieste. Consiglio spassionato, uscite a Preganzol e rientrate a Meolo Roncade, altrimenti non ne uscite più. Lolo,
1: grazie dell'info. Buone notizie amici, giornata storica. Io non sono riuscito a capire quando inizia, da quando è che non si paga più il bollo. Lui
0: dal
1: lo
0: 2027,
1: sa. Che meraviglia, amici.
3: Ciao ragazzi,
1: che
3: non meraviglia. Si paga il bollo dal 2027.
1: Che bello.
3: Vivano Meloni, fino a 80 kW. Motocicli e auto. E non so dove prenderanno i soldi, ma si vede che hanno già in mente che finirà la guerra con l'Ucraina e non spenderemo più un euro in armamenti. Quindi lololo.
1: Se per togliere il bollo aumentano 4 o 5 cose che consumiamo tutti i giorni, alla fine non cambia niente. Quindi lascia fa. Va bene, amici del mercatoio, se volete una bella bici tipo Graziella, per farvi capire, da passeggio, lui
0: non è una Graziella, è una
1: tipo, dai, per far capire, no?
0: Se
1: no...
0: sei una city bike, dai.
1: Mamma mia.
0: No, vabbè, Graziella è piccolina, quella lì è grande.
1: Una Graziella, amici, perché vabbè, non capite di che parliamo.
4: Ciao a tutti, vendo bicicletta mai usata Doniselli da donna, modello Olanda, da 26 pollici, verde e nuova, solo ritiro a Vigo Novo. Se volete informazioni 347 8108 974. Grazie Leonardo. Ciao.
1: Lolo.
0: Bravo Leonardo.
5: Peter

0: Ma non dovete rompere le palle ai venditori, cioè, ognuno fa il prezzo che vuole.
1: No, no, no, il mercatoio è bello per quello, perché uno può che commentare l'annuncio. Vabbè, se uno non vende una cosa a un
0: secondo
1: prezzo.
0: Secondo me era un buon prezzo.
2: Vabbè. Buonasera, Selvaggi. Ho appena sentito il tipo lì della classe A. E tutti quei soldi lì. Io mio figlio l'ho preso di Ares Vaghe semestrale con 10.000 km a 29.000 euro con i cerchi AMG, è un bellissimo allestimento. Un po' caretta di lì, ragazzo.
1: Caretta.
2: Qua.
1: Caretta. Caretta per quel motore.
0: A proposito di cose carette, amici, stiamo per parlare del prezzo dei biglietti del concerto degli Oasis, va bene?
1: Sì, di Roma. Sì. Sono già usciti. Sì. Bello.
3: Allora, io vorrei dire una cosa a tutti quelli che si lamentano per il concerto degli Oasis, che no, perché uno fa la preselezione, poi se viene ripescato, il ballottaggio, questo e quell'altro. Ma voi non vi rendete conto che fino a poco tempo fa, prima, no, c'erano i bagarini che compravano i biglietti, compravano 1000 biglietti, poi quando erano esauriti, boom, prezzi altissimi e ciao. Invece adesso, no, chiunque può andare a vedere un concerto.
1: Quindi non so,
3: e allora, lamentarsi meno e via andare.
0: Ho sbagliato, volevo dire, credo che ci sia una preselezione, tutti devi, non puoi comprarlo subito. Entri in una lista, una preselezione,
1: niente. Fanno così per evitare il
0: bagarino. Caro bagarini.
1: Esatto. 393-7366-240, se avete qualsiasi cosa da vendere, anche i biglietti per il concerto degli Oasis, mandate un audio al 393-7366-240. Scrivete l'oggetto, il prezzo e lasciate i vostri contatti.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

se mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: amici selvaggi, se vi serve una coppia di materassi singoli, è l'occasione di fare questo acquisto.
1: Oh, beh, usati.
0: Poco.
2: Ciao selvaggi, allora per il mercatoio vendo coppia di materassi singoli, marca Onda Therapy.
0: Buono.
2: Anni di vita 2. Cambio per passaggio ad altra tipologia di letto. Vendo a 150 euro con possibilità di acquistare anche il guscio per unire i due materassi e quindi farlo diventare matrimoniale.
0: Vedi?
2: A 50 euro, quindi totale 200 euro. Il mio numero è 340-06-37-857. Lololollo.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa. Pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan.
18: Radio Peter Pan.
19: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
0: È l'ora di urlare la lolollo, le 18 un minuto.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
18: Buona serata da Federica De Boni. Il Consiglio dei Ministri approva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. L'esenzione nel 2027, prolungato fino al 5 ottobre, il taglio delle accise sul gasolio. L'ex Ilva, le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Oggi la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto, riaggiornato il tavolo del governo con i sindacati. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Il tecnico portoghese carica i rossoneri, vogliamo arrivare in fondo. Ufficiale l'esonero dell'allenatore del Bologna tedesco, al suo posto Palladino. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
24: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
27: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
28: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
29: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
30: Vendesi, ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
31: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: co-conducitrice, ma noi, se volete vendere, perché mercoledì c'è anche il mercatoio, se volete vendere o cercare qualcosa o sfogarvi per qualunque motivo, 393-7366-240. Lo riprendiamo con lui.
1: Raga, ma seriamente non si paga più il pollo dal 2027?
2: Sì, sembrerebbe.
0: Però cominciano ad esserci qualche magagna, nel senso i nostri ascoltatori cominciano a dubitare, tipo...
3: Sì, ma il bollo non si paga solo per un anno, fino a 80 kW, ragazzi, occhio.
0: Ah, quindi solo per un anno? Io pensavo sempre.
4: Eh no, sempre.
0: E lui dice di no.
4: E come un anno e basta.
0: E che ti devo dire? Lui dice che alla fine comunque è per poche auto.
4: Ma è vero.
5: Ciao, ottima notizia che non si paga il bollo. Peccato che 80 kW sono praticamente 110 cavalli.
4: Ci stai dentro, Fede?
5: Ormai che macchina è che ha 110 cavalli? Nessuna, a mio parere.
4: Quindi,
5: sì, ottima notizia, ma
4: quanti cavalli
5: a un certo punto.
4: No. Quanti cavalli hai il tuo 900 a benzina?
0: No, 1200 turbo benzina, non ne ho la più pari idea di
4: turbo,
0: quanti cavalli.
4: Turbo
0: no, B, turbo normale, non lo so, non ho idea di proprio di quanti cavalli abbia la macchina. Ma amici del mercatoio, a proposito di auto, lui vende la sua Jeep Compass.
6: Ciao ragazzi, vendo Jeep Compass. Chilometri 200.000, 4x4, cambio automatico, color bianco, prezzo 9.000 euro. Telefono 349-6571-349. Ripeto, 349-6571-349.
4: Lolo, ma la Jeep Compass è quella per fare i cerchi e girare attorno?
7: Mamma mia. Attenzione.
0: Chiedi scusa almeno te una volta. Scusa.

0: senza marmitta, o comunque se volete mettergli una bella marmitta a cafona, lui la vende.
1: Ciao ragazzacci, allora io vendo una bellissima marmitta per Vespa Special, una Simonini artigianale ad espansione,
0: vabbè,
1: a soli 85 euro, usata pochissimo, un bel sound, una bella veramente marmitta. Il mio numero di telefono è 335 70 49 350.
2: Willa
0: Lolololo
2: Willa.
0: E invece amici gamers, lui vende la sua Xbox 360 senza joystick perché sono rotti, quindi
3: vendo Xbox 360 senza joystick perché non va, completa di alcuni giochi, a 150 euro, trattabili. Alberto da Arsego, 340 82 39 606.
0: No, no, no,
4: 340 823 9606 per la PlayStation?
0: No, Xbox 360. Ma amici, sapete perché la Meloni ha tolto il bollo? Ah beh, lui lo sa. Adesso. Vabbè.
5: Pedro, Baxo, ma è ovvio che tirami il bollo, perché hanno capito che oltre al Triveneto non paga nessuno.
0: Ah, vedi?
5: Siamo sempre solo noi pollastri a pagare, zio Treno. Dei, su.
4: A Roma paga. Ciao, il bollo.
5: Lollo.
0: Ma Roma è esentata.
4: No.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, è esentata, quindi è giusto che i romani non pagano il bollo, non paghino il bollo.
4: Vedi, vedi, è giusto che lo si paga solo. Tu sei venuto in Veneto per pagare il bollo.
0: Esatto.
4: Ti rendi conto?
6: Peter Pan.

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici, prendete questo numero perché lui cede. Cede, quindi a titolo gratuito, immagino, sì, cede.
2: No, ha dato un prezzo.
1: Ha dato?
2: Sì.
1: Allora che cede? Vende. Va bene, due canarini particolari, credo. Io non sono esperto di canarini.
3: Cedo canarini razza Gloucester, maschi e femmine, anellati 2026, a 25 euro l'uno.
1: Ah, sì.
3: Fabio da Schio, Vicenza. 340-579-1070.
0: Se volete canarini, 340-579-1070.
1: Ma colpe di grie, eh?
0: Certo, assolutamente. E non è la bevanda fatta con la buccia del limone per digerire.
1: Sì, informissima, eh? Sì, ammazza, sì, che è in forma.
0: È proprio l'animaletto, il volatile.
1: Va bene, torniamo a parlare del bollo, perché è vero che il governo dice che il 70% delle auto in circolazione rientreranno in questa cosa, però c'è anche chi purtroppo.
4: Ciao a tutti, sono Filippo da Padova e niente, volevo fare una precisazione sull'esenzione del bollo, che non si paga più il bollo. Su un video di Salvini ha detto fino a macchine fino a 80 kW.
0: L'abbiamo detto.
4: Quindi le più piccole. Io ho una Skoda Octavia 85 kW e continuerò a pagare il bollo. Ciao a tutti.
0: Però anche in quel caso lo paghi intero o c'è una frammentazione?
1: Quando devi pagare, credo. Credo. Anche lui gli dice un po' sfiga.
5: Lollo, la sfiga più grande di tutta. Tolgono il bollo e la mia macchina 81 kW. Mamma mia.
1: Questa è sfiga però, eh. L'esenzione fino a 80 non è 81.
0: Gli hanno fatto bene per i conti, secondo me. Ma tu vedrai adesso il picco di vendita di auto con bassa potenza.

0: una classe A con quel motore lì è già un miracolo. Che
1: no,
2: una bella coppia era, eh?
3: Sì, sì, si è rovinato anche il finale dell'offesa alla classe A.
2: Esatto. Allora, a Romagnolo, a proposito di battute, la tua è piaciuta moltissimo.
0: Sì.
4: Buonasera, selvaggi. Maxo, ti farebbe mai i cerchi. Il clock test però ti farebbe i cerchi. Con il compass. Pedro, ma dai una pavana qua anche lì dal caffè, per piacere, dai.
3: Una pavana.
4: Da parte del Romagnolo. Lollo, lollo.
2: Ti darò prima o poi una pavana da parte del Romagnolo, va
3: ragazzi,
2: bene?
3: Ragazzi, adesso, a parte gli scherzi, andiamo. Io prima, ovviamente, il mio è un livello bassissimo, adesso il livello si alza un po'. Pedro che arriva, si è arrivato secondo me all'apice della sua espressione comica delle scenette dello sfogatoio. Dovete sapere, un po' come, non so, i Pink Floyd.
2: Quando l'allunghi così è una cazzata, sappi.
3: No, come i Pink Floyd con The Wall, sì, per esempio. Sì, cioè, sì, l'apice, poi sì. Da lì. Cioè,
2: sentite sta minchiata,
3: No, no, no, assolutamente. L'umorismo di Pedro che ha chiamato una macelleria. Sentite.
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Macelleria?
6: Sì, dica.
2: Niente, un piccolo problema, magari lei poteva aiutarmi a risolverlo.
6: Sì, se mi dici di che si tratta.
2: Sì, guardi, che porca vacca, stamattina mi sono svegliato con lo zampone sbagliato perché avevo prosciutto negli occhi.
6: Ah, allora?
2: No, niente, inoltre la Fiorentina ieri ha anche perso.
6: Ah, e allora?
2: Niente, siccome mia moglie non ama le scarpe alte, voi ce l'avete il tacchino?
6: Sì, abbiamo anche il cetriolo.
2: C'è anche il cetriolo, che ci faccio
6: il
2: col
6: cetriolo?
2: E che ci devo fare?
6: Se lo metto in culo.
2: Il cetriolo?
6: Sì.
2: Ma scusi, l'ho chiesto il tacchino.
6: Io gli ho chiesto, io do il cetriolo.
2: Ma scusi, ma che macelleria è?
6: È una macelleria, è una frutta e verdura.
2: Ah, allora devo aver sbagliato.
6: Sì, ho sbagliato.
2: No, perché tutto il giorno che il mio capo mi dà carne.
6: Pronto?
2: Buonasera alla macelleria?
6: Sì.
2: No, niente, io la chiamavo perché ho un piccolo problema, magari mi aiutava a risolverlo.
6: Che mi dica?
2: Niente, che porca vacca, è tutto il giorno che il mio capo mi dà carne. E adesso se non alzo le cosce e prendo la giornata di petto rischio di fare la figura del salame. Pronto?
6: Scusi, che dice?
2: Ha capito che l'ho detto?
3: Livello
2: altissimo. Dico che è porca vacca, è tutto il giorno che il mio capo mi dà carne. Adesso se non alzo le cosce e prendo la giornata di petto rischio di fare la figura del salame.
6: Che cosa vuole da me? Su?
2: Niente, siccome mia moglie non ama le scarpe alte, voi ce l'avete il tacchino?
6: No, signore, ho sbagliato, guarda.
2: Come ho sbagliato?
6: Avevo voglia di scherzare.
2: No.
6: Chiami un'altra parte.
2: Ma signora. Scusi, gli ho chiesto se ha il tacchino.
6: Pronto?
2: Buonasera alla macelleria?
6: Sì.
2: La chiamavo perché ho un piccolo problema, se mi può aiutare a risolverlo.
6: Bimba.
2: Niente, che porca vacca, stamattina mi sono svegliato con lo zampone sbagliato perché avevo il prosciutto negli occhi. Come? Non faceva ridere? Allora, già che ci siamo.
3: Livello altissimo.
2: Già che ci siamo. Fammi salutare gli ascoltatori che mi scrivono le battute da dire il giorno dopo allo sfogatoio. Radio Pida.

0: campana di bollo, se abbiamo sentito prima, due selvaggi sfortunati, uno addirittura per un kilowatt, lui invece è fortunato.
1: Eccomi qua con la mia bella macchinetta da 77 kilowatt, 105 cavalli, e niente bollo. Lolololo, Luca Vittorio Veneto.
0: Lolololo, dai Luca. Tornando al mercatoio, amici selvaggi, o meglio, selvaggi genitori o futuri o neogenitori, lui vende il classico trio più un box, e sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io per il mercatoio vendo, ho un trio da neonato, per capirci, neonato. Della CAM, tutto nuovo con tutti gli accessori,
3: una navicella, cioè...
2: passeggino, navicella, e ho anche un box. Vendo tutto a prezzo modico, per chi ne ha bisogno ci si mette d'accordo. Il mio numero è 320 3088 779, ripeto, 320 3088 779, zona Masera di Padova e dintorno.
3: Molto
2: ciao ragazzi,
3: box, che non è il box, il box.

0: rispondere qualsiasi cosa che vi è rimasta in più in casa. 393-7366-240.
1: Amici possessori del Booster Spirit, se avete bisogno di una super marmitta, prendete questo numero.
0: Vende solo la marmitta?
1: Sì, vende solo la marmitta.
2: Vabbè. Ciao a tutti, io invece vendo una marmitta per Booster Spirit, Gianelli Reverse, tirata a nuovo con la pancia appena rifatta, lana di roccia appena rifatta. Il prezzo è di circa 100 euro trattabili. Il mio numero è 366-446-1440. Ciao, grazie a tutti.
1: Qua dovevi dire ammazza 500 euro per la marmitta, mi sembra parecchio, no?
0: 100 euro. Ha detto 100.
1: Io ho capito 500.
0: Ha detto 100 trattabili.
1: 100.
0: 366-446-1440 è il suo numero.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squatch.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
11: Ciao,

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Di più.
6: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
6: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa.
7: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Forse.
9: Cerchi risposte chiare.

0: Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
1: Buongiorno, come posso aiutarla?
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
13: Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: giorno newyorkese di Radio Peter Pan, fatevi una foto, fate una storia, taggate Radio Peter Pan e Ceccato Motors sui social, perché uno di voi ogni settimana vincerà e riceverà a casa una maglietta di Radio Peter Pan, e uno al mese arriverà anche il taxi a casa vostra a prendervi per farvi fare un giro ad un evento di Radio Peter Pan, sempre se ne abbiate voglia. Assolutamente, noi siamo a vostra disposizione. Taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, fatemi una bella storia.
1: 393-7366-240, amici, il numero per lasciarci un audio, e riprendiamo il terzo quartino con lui che fa polemica sul prezzo dell'Xbox.
0: Sempre.
2: Come si fa a vedere un Xbox 360 a 150 euro? Sarà probabilmente massimo 50 euro.
1: Niente, lui dice che costa massimo 50 euro e 3,50 euro.
0: Non me ne intendo, c'è una cosa sui giochi, me ne intendo poco.
1: Va bene, amici, lui invece vende la sua Opel Corsa, sentiamolo.
3: Buongiorno, io vendo Opel Corsa del 2010 con 260.000 chilometri, sempre tenuta in perfette condizioni, tagliandi sempre fatti, revisione fatta l'anno scorso, la bombola, essendo la macchina GPL, è stata revisionata 2 anni fa, quindi per i prossimi 8 è a posto. Sono in provincia di Treviso, a Breda di Piave, e chiedo 2.300 euro trattabile.
0: Uila.
3: Potete scrivermi al 328 619 6572.
0: 328 619 6572.
4: Attenzione, no

0: Planet Funk con Rewind My Mind.
1: Allora, selvaggi del mercatoio, stiamo per mettere in vendita una friggitrice a gas, però di quelle da sagra, quindi grande, non una friggitrice da mettere
0: in cucina,
1: ma non nella nostra. Credo che
0: no,
1: sia
0: no, no, no, cucina.
1: Sì, grande.
2: Sì. Ciao a tutti, vendo friggitrice a gas, due vasche, 25 litri per vasca, 4 cestelle in totale, sì. Quindi 2 per vasca. La friggitrice dobbiamo venderla perché a livello burocratico dobbiamo passare in elettrico, ha 7 anni di vita ma viene usata solo 3 settimane all'anno per appunto la sagra.
0: Ah,
2: per informazioni 366 869 3950. Grazie,
0: sagre,
2: ciao.
0: Che potete usarla 366 869 3950. O amici che amate fare le grigliate, beh, in
1: sembra,
0: giardino.
1: Mi sembra grande.
0: Ve la mettete in giardino ed estate la usate.
1: Ma va bene, torniamo a parlare del bollo.
3: Ma che poi il bollo non è una tassa regionale?
1: Sì, è una tassa regionale il bollo, sì, sì, sì.
0: Se ne occupa la regione.
1: Sì, e lui, sempre parlando di bollo, beh, lui è avantissimo, amici.
4: Ma scusate un attimo, cosa ha inventato il governo? Ha tolto il bollo sulle macchine. Ma io l'ho già inventato dal 2001 che ho fatto l'esenzione sul bollo dell'auto.
1: Cioè lui è dal 2001 che non paga il bollo, capito? Mi altro che Meloni.
0: Infatti, va via con un trattore, mi sembra.
1: Lascia fare, lascia fare. Ma soprattutto, visto che fino a 80 kW c'è gente che ha 81, 82, 85 kW, lui avrebbe questa idea qua.
4: Ma scusate, ma se chi ha auto fino a 80 kW è esente, ma chi ne ha 85, perché non gli esentano 80 kW e gli tassano solo i 5? Perché a sto punto, scusa, se 80 è il limite gratuito, 80 è per tutti, no? Chi lo supera paga la differenza. Se no, scusa, cioè ora gli 80 kW cosa servi?
1: Amici, da qualche parte i soldi devono anche arrivare, non è che possono esentare completamente tutti.
0: Adesso ci sarà il boom della vendita delle macchine a 80 kW.

0: fighi che non pagate il bollo?
1: Sì, comunque tutti quelli che fanno i fighi, il bollo qua, il bollo là, non lo pago. Sì, se sono single, se sono in famiglia invece si culano, perché uno lo pagano e uno no.
0: Lololo. Ma si torna al mercatoio, amici, se a casa non avete un atomizzatore, che fai? Non lo compri?
2: Ciao Selvaggi, io ho da vendere un atomizzatore portato da 600 litri, marca MM Spryers, con qualche optional, quindi ventola maggiorata e torretta e tubo per i trattamenti a terra da 25 metri. Lo vendo per inutilizzo e vorrei liberarmene, cioè liberarmi un po' di spazio. È del 2023, ha lavorato in una superficie di un ettaro per 2 anni e l'anno scorso ha fatto qualche trattamento. Scrivetemi 391 495 6545. No offerte ridicole.
0: Esatto, no offerte ridicole, mi raccomando.
3: Però hai detto il numero un po' veloce, caro Vito.
0: Ma so, si capiva. E dopo varie auto, amici, è il momento della Skoda Octavia.
4: Buonasera Selvaggi. Io vendo la mia auto per cambio macchina, una Skoda Octavia Station Wagon del 2017 con 179.000 km.
3: Fresca.
4: In ottime condizioni. Ho fatto distribuzione e tagliando a marzo 2026.
3: Come nuova?
4: Cambiato gomme a dicembre 2025. Macchina, ripeto, in ottime condizioni. Prezzo 7.500 euro trattabili. Il numero è 349 07 27 308. Emanuele della provincia di Venezia.
0: Gli stavano già arrivando offerte via fax, capito?
3: Pazzesco.
5: Radio Peter Pan.

0: bellissima Linon.
1: Occhio amici selvaggi, perché non è tutto oro quello che luccica parlando di bollo, eh?
2: Beh,
1: perché ci sono due o tre cose che bisogna starci attenti, tipo...
2: Capito, mai contenti.
3: Lolo, selvaggi, guardate che il bollo auto non si paga solo per l'anno 2027, non per sempre.
1: Io speravo.
3: E comunque se hai due autovetture intestate, una
2: solo 2027
3: è valido, oppure auto e ciclomotore o moto, devi scegliere o auto o moto. E ecco, comunque a me mi sa tanto di pre-campagna elettorale, visto che Trump aveva promesso $5,000 a famiglia se lo avessero rivotato. Questa qua cosa ha fatto? Ha fatto uno sconto sul bollo auto e dai, va, tutte pagliacciate. Lololo.
2: Mai felici gli italiani, mai.
1: Ma ci trasferiamo in autostrada, lui è schifato giustamente, però si sa che in autostrada i carburanti costano di più.
4: Ma può essere che in autostrada adesso ci sono prezzi, cioè banalmente un gasolio o benzina, gasolio da 2,50 al litro, 2,50
1: approfitta,
4: 2,25 benzina, sì. Ma dove vogliamo andare? Dove cazzo vogliamo andare? Ci ritroveremo tutti ad andare in giro, no, neanche con monopattini,
2: dove
4: neanche quelli
2: andare?
4: Ormai andremo in giro, andremo tutti a lavoro a piedi, cavolo, andremo tutti a lavoro a piedi, ma gli stipendi sono sempre quelli.
2: Io non so più cosa dire,
4: non so più cosa fare, vi prego, aiutatemi, datemi consigli.
1: Che consigli?
4: Magari mi faccio un deltaplano di carta e vado a lavoro così, non lo
2: dove
4: so, mi prego,
2: andare?
4: Sono aperto a suggerimenti, grazie.
1: Lololo,
2: ci stava un bel gasboro, però
1: è un signorino.
2: Ogni tanto ditelo,
1: è un signorino
2: di Venezia, dai, balliamo il cavalino.
5: Peter Pan.

0: Amici selvaggi, al tramonto del terzo quartino stiamo per mettere in vendita una BMW, se non sbaglio, 316 Touring, non ricordo più.
1: Ciao selvaggi, vendo BMW 316D Touring, sì, colore bianco, anno 2013, chilometri 190.000, sempre taglia andata, di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, doppio treno di gomme estivo invernale, vendo a 9.000 euro. Numero di telefono 342 55 15 088.
0: Vabbè, gli sta per scappare un trattabile e poi non gli è uscito.
2: No, no, no, 342 55 15 088.
3: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Entro solo per una cosa.
7: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
6: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato con il 20% di sconto. Entro al Center Casa per tutto.
8: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Non si batte, è troppo forte. Terpanno Clock.
0: È l'ora di urlare lololollo, le 19 un minuto.
13: Terpanno Clock. Terpanno Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Buona serata da Federica De Boni. Abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW. La misura coinvolge oltre il 70% del parco macchine in circolazione. La Premier Meloni in conferenza stampa spiega: cancelliamo una delle tasse più odiate, mentre altri parlano di patrimoniale. Il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. Il governo ha riaggiornato il tavolo con i sindacati dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto e le imprese sospendono i 2.500 licenziamenti almeno fino alla sentenza. Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa, a dirlo nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione a Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen, poi rilancia su difesa, sostegno all'Ucraina, energia pulita, riequilibrio dei rapporti con la Cina e intelligenza artificiale. Tre medici dell'ospedale di Ro nel milanese sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. Era stata curata per un mal di pancia e poi trasferita d'urgenza al Buzzi di Milano, ma le sue condizioni erano disperate. I fatti lo scorso 8 settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, confermata la massima pena per Davide Fontana anche nell'appello Ter a Milano. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 nella loro casa di Rescaldina. Alla lettura del verdetto nessuna reazione dell'imputato. Calcio archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League. Allo stadio Meazza questa sera la sfida contro il Benfica, primo avversario dei rossoneri. Fischio d'inizio alle 21, domani toccherà la Juventus contro gli olandesi del MEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
24: Secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
25: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
26: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
27: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo!
25: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: da Hangover.
1: Ultimo quartino di sfogatoio, amici selvaggi, che ovviamente essendo mercoledì e anche mercatoio, il numero per co-condurlo o vendere qualcosa è 393-7366-240. E amici motociclisti, lo riprendiamo con lui che vende la sua Kawasaki.
2: Buonasera selvaggi, io vendo la mia moto, ho una Kawasaki Z900 del fine 2023 con 30.000 km, monta i seguenti accessori: carica telefono, due prese USB, terminale SC Project omologato, portatarga sportivo, frecce sportive, monoposto per chi vuole andare da solo, insomma l'ultimo tagliando fatto settimana scorsa, ancora un anno di garanzia, vendo a 6.500 euro, leggermente trattabile. Il mio numero è 389 042 0987,
0: 389 042 0987, per la Kawasaki.
1: E adesso amici, lui è molto incazzato con voi, tornando all'argomento bollo, che vi lamentate, che vi lamentate.
3: Allora ragazzi, io mi voglio sfogare tantissimo oggi perché è arrivata la notizia che il governo toglie via il bollo praticamente per macchine a bassa cilindrata e motocicli per il 2027.
0: Solo 2027.
3: E là ancora di nuovo la polemica. Ecco, di nuovo è sulla mossa politica, è solo per il 2027. Ma porca di quella puttana, ma sarà meglio così piuttosto che ti dicono che devi pagarlo anche il prossimo anno, anche se fosse solo per una volta. Ma minchia, ma per una volta ci facciamo andare bene una stronza di cosa?
0: Che poi effettivamente è solo una volta, però potrebbero toglierlo definitivamente.
1: Certo, dovrebbe.

0: Giovedì mattina, tornando all'argomento bollo, amici, non vi fate infinocchiare, è tutto un bluff.
1: Buonasera a tutti sul bollo auto.
2: Audo.
1: Ennesimo bluff a Meloni.
2: Audo. È un'altra cosa.
1: Non riesce a abbassare per 3 giorni di seguito il gasolio, che ogni volta ti fa un consiglio dei ministri straordinario, e poi abbiamo abolito la tassa più odiata degli italiani. Abbiamo spezzato le reni al bollo auto.
2: Insomma.
1: Peccato che così ho messo un culo alle regioni, quindi ha messo un culo a noi, quindi ancora meno servizi. E stringe il culo regioni, province e cittadini. Altro che regalo. La la la la.
0: Altro che regalo, capito? Sì.
2: Stringe.
0: Il culo.
2: Che vuol dire stringe?
0: Le chiappe, paura.
2: Stringere. Sì.
3: Radio Peter Pan.
2: Sabato 19 settembre saremo alla Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori, ragazzi. Dalle 20 saremo in DJ set in diretta io, Fedro ed Emma Rossato. Siamo media partner di tutti i giorni della Notte Bianca di Vicenza fino a domenica. E attenzione, perché noi saremo poi in diretta fino alle 22, ma poi staremo lì a fare animazione fino alle ore 23.
0: Buonasera.
2: Va bene, buonasera. Poi saremo domenica 20 settembre al Pin Power alla Montebelloni in Rosa dalle 8 con la Sister Gloria Alice Fassina per la partenza e l'arrivo, e poi per il brunch aperitivo io dalle 12 alle 14 in diretta sempre sul palco della Montebelluna in Rosa. Ma da domenica 20 settembre ritornano anche le Domenica Italiana del Bottegon di Treviso in diretta su Peter Pan dalle 18.

0: No.
1: Pedro, non ti fare incantare le foto. C'è la sorpresa lì in mezzo.
2: Ma che sorpresa, una gnocca così tu non l'hai mai vista in vita tua, neanche con l'intelligenza artificiale.
1: Ma che gnocca, c'è il pisellone questa.
2: Amici.
1: No dai.
2: Amici. Dai. Ha lasciato una...
1: Non si crede che è un travello.
2: Non riesco neanche a parlare.
1: È un travello.
2: Lo sfogatoio finisce qua.
1: È una escort trans.
2: Torniamo domani. Non riesco, devo andare in bagno.
1: È una escort trans, Pedro.
2: Amici.
1: Ti trovi la sorpresa lì in mezzo.
2: Ah, quanto mi piacciono le sorprese.
1: Ma è lei che ti mette a 90.
2: Quanto mi piace, amici.
1: Se ho capito, ma è lei che ti mette a 90.
2: Ha lasciato un audio l'orsacchiottona.
1: Sì, vabbè.
2: Ah, senti che voce.
3: Oh mio Dio, facendo zapping.
1: Sì.
3: Ho sentito questa voce maschia. Ciao, ma ciao, sacchiottone.
2: Ciao,
3: sacchiottona
2: mia.
3: Ciao.
1: Sì, sì.
3: Che bello. Ciao anche a cosa, ma quello che è in parte.
2: Cosa sei tu?
1: Considerarmi.
2: Ciao, sacchiottone.
1: Non considerarmi, grazie.
2: Lo sfogatoio torna domani alle 17. Non riesco ad andare avanti.
1: Tu dovresti vederla nuda.
2: Mamma mia, che meraviglia.
1: Sì, che meraviglia, no.
2: Che meraviglia. Va bene, purtroppo parliamo invece di parlare di gnocca. Qua si parla cazzo di bolle, esenzioni. Vabbè, dai.
4: Vabbè, raga, comunque il discorso del bollo per l'esenzione del 2001 ci sta, perché non mi ricordo se a livello europeo cosa non è tipo legale. Quindi se hai la faccia tosta di 2, 3, 4, 5 volte di farti arrivare la multa, poi vai, non so, è un iter, comunque non andrebbe pagato, perché tutti noi per quieto vivere continuiamo a pagarlo. Però permettetemi
1: per
4: una battuta,
1: vivere.
4: Praticamente fino a 80-85 in teoria 80. Lo pagano solo chi ha le macchine grosse. Ma sto governo non è un governo di fascisti, e adesso cosa fanno? Fanno i comunisti? Fanno pagare i ricchi e noi poveri? Com'è questa storia?
2: Guarda, far pagare i ricchi e noi poveri non è da comunisti, è da persone intelligenti, è normale.
1: Oh, bravo, Fedor, finalmente hai detto una cosa giusta. È l'orsacchettona che ti fa ragionare meglio, hai visto?
2: Ah, cosa so?

0: fare audio annunci.
1: E ci scusiamo con tutti quelli che non ci sentiranno. Ho sbagliato.
2: Allora, intanto intervengo anch'io sul discorso dell'esenzione bollo auto. Allora, l'esenzione del bollo auto vale solo per l'anno prossimo, quindi sarà in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 e solo per una vettura a persona, quindi se uno ha due vetture intestate solo quante una potrà scegliere. E poi credo, se non vado errato, che il limite sia di 70 kW, cioè 80. Se sei, la tua auto è entro i 70 kW di potenza, allora può beneficiare dell'esenzione.
1: 80. Ma finiamo con lui, Amici Selvaggi, che fa anche il pronostico delle prossime elezioni.
0: No,
1: la destra perde.
3: Perde. Selvaggi, buonasera.
0: È la fine.
3: Visto che le elezioni le perderanno di sicuro, perché hanno fatto danni che sfracelli, basti parlare del prezzo del carburante, di quanto è aumentato, e tutto il resto delle tasse, arriverà al nuovo governo dirà: oddio, non abbiamo più fondi per cantotti, bolli delle macchine, e ripristineranno l'IMU sulla prima casa, che non sarebbe tanto quello il male, ma dopo chi lo paga già sulla seconda se lo trova quadruplicato, e se ha la fortuna di avere anche la terza se lo trova quello sulla terza decuplicato.
0: Abbiamo finito, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
1: Grazie a tutti.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Squatch.
1: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
12: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
19: La rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne

0: Parliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: On Radio Peter Pan.
6: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.

0: Keep on Pushing. And you will know, you will know. Era il 1992, giusto per ricordarvi delle annate storiche che hanno sfornato queste hit incredibili. Signori, lo sfogatoio è terminato. Ciao Marco, ciao Pedro, vi siete sfogati? Mo ci rilassiamo, state tranquilli, mo ci pensiamo. Mo c'è il vostro programma preferito musicale, ovviamente Field Vibe.
1: Peter Pan è Field Vibe.
2: Ovvio.
1: Seguirvi.

0: Pozzuoli, ciao Givi, ciao Give, sono la Dallan. È mercoledì, siamo a metà settimana, appunto, salutiamo tutti quelli dello sfogatoio, tutti quelli che si sfogano durante queste due ore. Adesso arriva l'oretta e mezza di musica e intrattenimento, di cose interessanti nel mondo musicale di cui parlare. Saluto insomma tutti quelli che si sono anche appena collegati, che hanno appena finito di lavorare, che stanno rientrando a casa, che magari si sono anche fermati a fare un aperitivo, perché l'aperitivo di metà settimana è sottovalutatissimo, cioè ti cambia, ti svolta la giornata, soprattutto se non è stata delle migliori. Il numero per interagire è il 393 7366 240, lo potete fare tramite messaggio scritto, messaggio vocale. Volete salutare qualcuno, volete mandare degli auguri a qualcuno, volete dirgli ciao amore mi manchi, io sono a disposizione. Sono a disposizione anche per darvi questa bella canzone per iniziare, Anna, White Girl Wasted. A proposito di aperitivo,
1: Radio Peter Pan,
2: Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
2: Peter Pan,
1: Forever Fun,
2: Forever Fun.

0: vida era il 2023. Allora, good vibes, anche perché sono settimane di novità musicali, quindi io sono contenta come una bambina, anche perché ieri abbiamo parlato del nuovo joint album di Fabri Fibra e Neffa. Oggi invece parliamo di un duo inaspettato, cioè quello di Annalisa con Madame. Per la prima volta infatti canteranno insieme il 18 settembre, quindi tra due giorni uscirà una nuova versione di Amica, che è un brano contenuto già nell'album Ma Io Sono Fuoco, quindi l'album di Annalisa. Nella canzone originale Annalisa immaginava in realtà un dialogo molto intimo e tagliente con un'amica, quindi un punto di riferimento in un momento di smarrimento, di sconforto, e ora quel confronto diventa reale grazie all'arrivo di un'artista veramente molto brava, quindi Madame, con la sua penna inconfondibile. Quindi avrà scritto un pezzettino all'interno di questa canzone, visto che hanno usato la parola penna, avrà dato un aspetto più particolare, più profondo anche di questa canzone. Secondo me sì, secondo me Madame, quando entra a far parte di alcune canzoni, mi viene in mente anche Attorianzo, un pezzo con Rose Villain. Andatevelo a sentire se non lo conoscete, magari dopo ve le faccio sentire un pezzettino, perché il pezzo di Madame è letteralmente una spada nel cuore che ti arriva come veramente una spada, ecco, non riuscirei ad usare un termine migliore.
1: Peter Pan,

0: Zed, Alessia Cara, Stay su Radio Peter Pan. Feel the Vibe fa anche queste cose, fa anche gli auguri di buon compleanno. Allora, Eleonora, sei all'ascolto di Radio Peter Pan, alza il volume perché ti dobbiamo fare tanti auguri.
1: Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: È vero, amore.
1: E sai perché?
0: Perché dimmi.
1: Lo dico subito. Oggi siamo qui a festeggiare un glamoroso compleanno. E io parlo di chi? Sto parlando della nostra diva Bambola Star.
0: Della nostra Bambola Star Eleonora. Ciao, vogliamo fare tantissimi auguri di buon compleanno ad Eleonora di Cairano di San Marco. Lei è maestra della scuola materna di Ciano del Montello che oggi festeggia i suoi 22 anni. Vi seguiamo sempre, Feel the Vibe. Quanti anni compie, Eleonora? Intanto complimenti per il nome, è stupendo, ma 22 anni, cioè tu a 22 anni fai già la maestra. Beh, sappi che ti fanno tutti gli auguri, è arrivato questo bel messaggio e tu sei una vera bambola star, anzi una vera giva, quindi buon compleanno, tanti auguri, amore! You can me.

0: È semplicemente R&B, Ring My Bell, a chiudere la prima mezz'ora di Field Vibe, ragazzuoli.
1: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Field Vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
2: Squat. Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo super.
5: Premi 2,4
4: per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Giro se batte, è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Peter Pan Meteo.
21: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Attenzione, questa sera arriveranno i primi acquazzoni, i primi temporali, a cominciare dalla fascia alpina prealpina, ma poi scenderanno anche verso le pianure, a cominciare dalle regioni di nord-ovest. E domani giornata di maltempo in gran parte del nord Italia, con temporali e acquazzoni più probabili in Lombardia, sul Triveneto e in Emilia, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Temperature di conseguenza domani in diminuzione. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Forever Fun, Forever Summer.
25: Peter Pan è Filled Fun. La musica la mettiamo noi.

uscirà proprio questo venerdì, sarà un remake del pezzo di Annalisa che c'è già sul suo album, che si chiama Amica. Ma io vi ho detto, ma l'avete sentita la parte di Madame su Attorianzo, questo pezzo di Rose Villain? Ve la butto là perché secondo me è una chicca.

0: me.
1: Per me ha dato un momento di boh, non lo so, è stata incredibile Madame su questo pezzo, quindi secondo me dovrebbe fare featuring con tutti.
2: Attenzione, no

The Bausa su Peter Pan. Usciamo anche un po' dal seminato, nel senso non parliamo solo di musica, ma rimaniamo nel mondo dell'arte, perché andiamo un attimo a bussare la porta alla Maison Dior, perché ha deciso di aprire il suo primo ristorante in Italia e lo farà a Milano insieme allo chef Enrico Bartolini, con dei piatti che reinterpreteranno i capi del brand. Bartolini, lui è riconosciuto per essere lo chef più stellato d'Italia, quindi anche qua libricino di Feel the Vibe, le cose che mettono ad Allan, con 4 stelle ottenute in una sola volta nel 2016, cioè non una ogni tot anni, tutte e 4 prese nella stessa volta, e sarà lui alla guida del primo ristorante Dior in Italia, che aprirà questo venerdì. E perché non ci hanno invitati all'inaugurazione? Non so, sto comportamento, cioè come fanno a dimenticarsi di noi? Questo coinvolgimento è stato particolarmente attivo, molto propositivo, insomma. Lo chef ha raccontato di aver studiato da vicino i capi dei brand per poi realizzarli sul piatto. Io in questo post di Outpump vedo questo piatto con un vestito meraviglioso, che in realtà è un dolce, una sorta di stilista della cucina, quindi ha realizzato una serie di portate come se fossero una vera collezione. Appunto, il ristorante aprirà questo venerdì, il 18 settembre, in occasione della riapertura della boutique di via Monte Napoleone 12, ripeto, e noi non siamo stati invitati. Radio.

Satisfy. Mi dicono che ci stanno ascoltando anche dalla Sicilia, da Agrigento. Ciao Beatrice, beh, lo sai che adesso, se sei una veterana di Feel the Vibe, noi ci prendiamo una pausa perché lasciamo ovviamente la musica al nostro Edo Canciana e gli amici dell'Ocherab.

0: Sport.
1: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Medio World.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda?

0: 154 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: che lo che la calle del RD, che la calle del
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
17: Entro solo per una cosa.
18: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
17: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
19: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto.
23: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
24: Radio Peter Pan è anche in video.
25: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
24: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
26: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store di

0: aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Benvenuti nella casa di Boombo. Tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
4: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
5: Boombox. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Forever Fun, Forever Summer.

Netflix Field Rush era il 2008, ultima mezz'ora di Field Vibe. Abbiamo parlato di Madame, abbiamo parlato di Annalisa, abbiamo parlato di Dior. Adesso parliamo di Pharrell e Pusha T, che hanno lanciato il loro caffè. È ufficiale, lo hanno presentato con un video registrato a Torino, e a quanto sembra l'idea di dar vita a un marchio di caffè deriva dal fatto che entrambi hanno questa particolare abitudine, che è quella di iniziare le sessioni in studio con un caffè nero. Quindi questi due si sono messi insieme per realizzare Green Dean, che è in collaborazione con Lavazza. No spoiler, no marche, oh raga, questo dovevo dire. Il nome tra l'altro è un riferimento diretto a Green Dean, cioè la storica traccia dei clips prodotta da Pharrell. Si sa, gli artisti quando hanno tanti soldi a una certa dicono: dove li investo? Dove li spendo? Le donne molto probabilmente, molto spesso le investono nel mondo beauty, altri invece anche in questo, quindi caffè. Dior invece ha deciso di fare un ristorante di lusso con questo mega chef. Insomma, devono un po' diversificare il loro business. Chissà Peggy Gou cosa farà con tutti

sono nati in contesti differenti, calcio e mondo dello sport, dell'abbigliamento dello sport, in realtà condividono più o meno gli stessi valori, no? Quindi la disciplina, un legame anche ad un brand e a qualche posto d'origine. Quindi questo è un po' il punto d'incontro che è nato tra questa campagna del brand che ha invitato Roberto Baggio a visitare il loro archivio, e lui insomma ha detto: ma sai che queste cosine mi piacciono. Lui viene ritratto tra i capi, ci sono sperimentazioni, documenti e gli appunti che raccontano un po' il lavoro di Massimo Ossi, che al suo fianco c'è Lorenzo appunto Ossi, il figlio del fondatore e oggi presidente della CP Company. Allora, è un incontro interessante tra due mondi che in realtà sembrano distanti, ma in realtà sono molto vicini. E posso dire, secondo me Roberto Baggio è un gran bell'uomo e lo è sempre stato, ritrae molto bene quello che voleva dire il brand. Cioè, a parte che ha sti occhi color ghiaccio, ma con queste giacche, non lo so, ha questo velo di mistero, questo fascino che sarà che sono donna e mi piacciono gli uomini affascinanti. Comunque questa campagna ha portato anche Roberto Baggio davanti a una macchina fotografica. Sono molto contenta per lui. Qualcun altro c'è qui in onda su Peter Pan? Toppi, Becky G, Sorry Papi.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Noi non possiamo fermare il feeling dei prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Allora, intanto

0: Dance Crew. Vi ricordo anche che il venerdì 25 settembre ci sarà il Peter Pan 90-210 e la stessa sera a Sbronzatissimi alla festa di Apolenta a Castemino di Resana a Treviso. Sabato 19 settembre c'è la Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori con Marco Bax, Emma Rossato e Fedro, e noi siamo media partner, ve lo ricordo, con un sacco di eventi. Io invece vi aspetto il sabato pomeriggio al Green Basketball Day, al Famila Basket, al Pala Romare a Schio Vicenza, insieme a Thomas Menegazzi e Fede dalle 15, quindi al pomeriggio, e dalle 20 vi aspetta Francesca Voice con special guest Ali Selecta DJ. Per tutto il resto degli eventi lo sapete già, peterpan.it, appunto alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: Rihanna Dance Terry a chiudere quest'ora e mezza di Feel the Vibe. Ragazzuoli, vi mando un bacio grande, noi ci risentiamo domani sera, la metà settimana è già passata, quindi domani dopo lo sfogatoio 19:30 e 21. Dalla signorina Dall'Anna è tutto, fate i bravi ma non troppo, ciao ciao.
1: Tra poco Gine Disco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: A settembre Renault Clio Full Hybrid Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: Sa Raffaele Roma, è la Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
22: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
23: Cinedisco.
24: E tu chi saresti?
25: Chiamami Iena.
26: Io ti spiace.
22: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
25: Il film sta per cominciare.
22: Cinedisco su Radio Peter Pan.
27: Aiuto!
22: Il film di questa sera è
28: Jurassic Park. Jurassic Park. Un film di Steven Spielberg.
22: Living Voice. Joe.
29: Squadra di allaccio ai vostri posti.
30: Avanti. Avanti.
29: Dentro scarichi a massima potenza. Tornate avanti.
30: Paese.
31: 1993. Su Isla Nublar, un'isola tropicale di proprietà di Ingen, situata a 120 miglia di distanza dalla Costa Rica, un operaio viene assalito e ucciso da una feroce creatura, custodita in una gabbia che la vittima stava spostando insieme ai colleghi per trasferirla in un recinto più grande. La famiglia dell'uomo fa causa al proprietario della Ingen, John Hammond, un bizzarro miliardario con la passione per i dinosauri.
32: Le manda le sue scuse.
33: La famiglia di quell'operaio ci fa causa per 20 milioni di dollari e Hammond non si disturba neanche a parlare con me.
32: È andato via presto o vuole stare vicino a sua figlia che sta divorziando?
33: Va bene, ho capito, ma ci hanno consigliato di risolvere la situazione alla svelta per via delle assicurazioni.
32: Tutto bene?
33: I garanti temono che l'incidente sollevi dei seri dubbi sulla sicurezza del parco e questo rende i finanziatori molto preoccupati. Ho dovuto promettere l'esecuzione di un'accuratissima ispezione.
32: Hammond odia le ispezioni. Gli rallentano le operazioni.
33: Quelli sospenderanno gli stanziamenti e questo lo rallenterà molto di più.
22: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo.

0: Se due esperti danno il loro avallo sull'isola, quelli dell'assicurazione si tranquillizzano. Io ho già trovato Ian Malcolm, ma per loro è troppo eccentrico. Vogliono anche Alan Grant.
1: Grant? Non lo strapperà mai dal Montana.

0: Jurassic Park. Jurassic Park. Un film di Steven Spielberg. Di Steven Spielberg. Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco.
1: Pochi giorni più tardi, il paleontologo Alan Grant e la paleobotanica Ellie Sattler vengono contattati da Hammond in persona.
2: Allora, chi è questo scemo?
3: Questa è la nostra paleobotanica, la professoressa
2: Sattler.
3: Sattler. Ellie, ti presento il signor Hammond.
4: Perdoni l'entrata ad effetto, professoressa Sattler, ma
2: ho chiamato scemo.
4: Avremo un po' di fretta.
1: Che l'invita, in cambio di un aiuto economico per finanziare i loro scavi nel Montana, a visitare la sua isola per formulare una valutazione scientifica relativa alla realizzazione di un suo progetto, su cui però mantiene inizialmente il più assoluto riservo.
4: È qualcosa di spettacolare, non ho badato a spese. Al confronto quella che ho in Kenya sembra uno zoo di provincia. E non c'è dubbio, le nostre

0: Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: Jurassic Park.
0: Living Voice.
2: Joe.
3: La coppia di scienziati, una volta accettato l'invito,
4: e così voi due scavate i dinosauri.
5: Beh,
6: ci proviamo.
3: Giunge sul posto insieme all'avvocato Donald Gennaro, rappresentante legale degli investitori della InGen, e all'eccentrico Ian Malcolm.
7: Ci dovrete fare l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità.
3: Matematico texano specializzato nella teoria del caos.
4: Voi conoscete la teoria del caos?
5: No.
4: No? Equazioni non lineari? Attrattori strani? Professoressa Sattler, mi rifiuto di credere che lei...

0: dinosauro. L'hai fatto, brutto figlio di puttana.
1: Ellie, possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato. Questa è una creatura a sangue caldo.
2: Non può vivere in una palude.
1: Quanti metri avrà? Dico, 7, 8.
3: Brachiosauro 9.
1: 9 metri. Che velocità hanno?
3: Il Tyrannosaurus Rex va a 50 km/h.

0: Stai ascoltando Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. All'arrivo nell'isola, il gruppo è scioccato nel vedere un Brachiosaurus vivo.
1: È un dinosauro. Ellie, possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato. Questa è una creatura a sangue caldo.
2: Non può vivere in una palude.
1: Quanti metri avrà, dico? 7, 8?
3: Brachiosauro 9.
1: 9 metri.
0: E scopre che Hammond ha creato sull'isola un parco a tema con varie specie di dinosauri clonati.
1: Che velocità hanno?
3: Il Tyrannosaurus Rex va a 50 km l'ora.
2: Tyrannosaurus Rex? Lei ha qui un T-Rex.
1: Lo dico ancora.

0: Jurassic Park su Radio Peter Pan.
1: Al centro visitatori del parco, il gruppo apprende che, grazie all'opera del dottor Henry Wu, la clonazione è stata realizzata estraendo il DNA di dinosauro dalle zanzare preistoriche conservate nell'ambra fossile.
2: 100 milioni di anni fa c'erano le zanzare esattamente come ai giorni nostri e proprio come oggi succhiavano il sangue agli animali, perfino ai dinosauri.
1: E colmando le lacune nel genoma dei dinosauri con del DNA di rospo.
2: Ci siamo serviti del DNA completo di un rospo per riempire le interruzioni e completare il codice. Ah, e ora ci possiamo creare un baby dinosauro.
1: Per motivi di sicurezza, i dinosauri sono tenuti all'interno di 50 miglia di recinti elettrificati. Sono stati realizzati tutti di sesso femminile, mediante la manipolazione diretta dei cromosomi, per impedirne la riproduzione incontrollata.
3: E come fate a sapere che non possono procreare?
4: Perché tutti gli animali del Jurassic Park sono femmine.
3: No,

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. DJ Maxwell. Joe. Joe.
1: Dopo aver assistito alla schiusa di un piccolo velociraptor, gli scienziati ne visitano il recinto assistendo anche al loro pasto.
2: Dovremmo distruggerli tutti.
3: Ah, Robert Muldoon, il mio guardacaccia del Kenya.
1: Secondo il guardiacaccia del parco, Robert Muldoon, questi dinosauri hanno dimostrato fin dalla loro creazione non solo il celebre istinto predatorio, ma anche una profonda intelligenza, come Grant aveva sempre ipotizzato.
2: Sono letali a 8 mesi, letteralmente letali. Ho cacciato tutti gli animali dei quali si va a caccia, ma come si muovono qui?
4: Veloci come bipedi.
2: Come giaguari. 80-100 km l'ora lanciati in spazio aperto.
4: Dimostrano intelligenza. Con quel volume cranico.
2: Dimostrano un'estrema intelligenza, anche di tipo speculativo. Specialmente la più grande. Ne abbiamo prodotte 8, ma quando arrivò lei prese il comando del branco e le uccise tutte meno 2. Quella là, quando ti guarda negli occhi si vede che sta rimuginando qualcosa.

0: Cinedisco. Cinedisco, film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: John, il controllo che voi state tentando non è possibile. Se c'è una cosa che la storia dell'evoluzione ci ha insegnato è che la vita non ti permette di ostacolarla. La vita si libera, si espande in nuovi territori e abbatte tutte le barriere, dolorosamente, magari pericolosamente, ma... Dico semplicemente che la vita... vince sempre, vince sempre. Vince
0: Jurassic
1: sempre,
0: Park vince torna sempre, dopo la pubblicità.
2: Trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17

0: Market aderenti.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a

0: Ponte Belluna, insieme a Radio Peter Pan.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ain't got no home.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Cine disco su Radio Peter Pan.
5: Jurassic Park. Jurassic Park. Un film di Steven Spielberg.
6: Living Voice. Joe.
7: Nessuna di queste attrazioni è ancora pronta, naturalmente, ma il parco aprirà con la visita che state per fare voi. E altre visite diventeranno operative tra 12 mesi. Progetti incredibilmente spettacolari. Qui non si bada a spese.
8: Durante il pranzo, il gruppo si confronta con Hammond sull'etica della clonazione e della creazione del parco.
9: La mancanza di umiltà di fronte alla natura che si dimostra qui mi sconvolge.
8: Malcolm, quasi scandalizzato, critica duramente l'impresa.
9: E lei non vede il pericolo che è insito in quello che fa? La potenza genetica è la forza più dirompente che esiste, e lei se ne serve come un bambino che gioca con la pistola del padre.
8: Riportare in vita specie estinte da milioni di anni è stato fatto senza considerare le conseguenze scientifiche e sociali che inevitabilmente seguiranno.
9: Le dico io qual è il problema insito nel potere scientifico che state usando qui. Non c'è voluta nessuna disciplina per ottenerlo. I gay dinosauri hanno avuto il loro ciclo e la natura li ha selezionati per l'estinzione.
4: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Jurassic Park. Living Voice.

0: capisco questa mentalità retrograda, specialmente da parte di uno scienziato. Insomma, come si fa a trovarsi illuminati da una scoperta e a non agire?
1: Che cosa c'è di grandioso nella scoperta? È una penetrazione attiva che ferisce ciò che esplora, quella che lei chiama scoperta. È uno stupro del mondo della natura.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Jurassic Park. Jurassic Park. I due nipotini di Hammond, Timothy Tim e Alexis Lex Murphy, raggiungono intanto il centro visitatori e si uniscono al gruppo.
1: State per avere un po' di compagnia nel parco. Passerete un po' di tempo con due esemplari del nostro pubblico potenziale.
2: No! No! No!
1: Bambini!
0: Gli ospiti vengono quindi invitati a un safari nel parco, nella speranza che assistere alle sue meraviglie li convinca ad avallare il progetto.
3: Durante il vostro giro, le informazioni necessarie saranno selezionate automaticamente e compariranno sullo schermo. Dovete solo toccare l'area dello schermo che visualizza l'icona desiderata. Benvenuti al Jurassic Park.
0: Il tour non va però come previsto.
4: Senta, è previsto che si vedano dei dinosauri nel suo parco dei dinosauri?
0: Con la maggior parte dei dinosauri che non compaiono ed una triceratopo rinvenuta malata.
5: Non abbia paura, non c'è pericolo. Holden le ha dato un narcotico, è malata.
0: E viene infine interrotto da una tempesta tropicale.
1: Ferma il programma. Ferma il programma.

0: Jurassic Park, Jurassic Park. Un film di Steven Spielberg su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Nel frattempo il responsabile dei sistemi informatici di Isla Nublar, Dennis Nedry.
2: Dennis, le nostre vite sono nelle tue mani e ora scopriamo che hai le dita di burro.
1: Che è stato corrotto per 1,5 milioni di dollari da Lewis Dodson, capo di una compagnia genetica concorrente della InGen. Ruba gli embrioni delle 15 specie di dinosauri presenti sull'isola.
3: No, no, senti, mi devi dare un po' di tempo. Ho fatto una prova, mi ci sono voluti 20 minuti. Posso ridurli a 18, ma mi devi dare 15 minuti, almeno 15 minuti.
4: Non te lo posso promettere.
1: Disattiva quindi vari sistemi di sicurezza, porte e videosorveglianza.
5: Ma che cavolo sta succedendo?
2: Che altro c'è?
5: Le recinzioni si stanno disattivando.
2: Cerca rete, vedi ai distributori automatici.
1: Tale sabotaggio causa però anche lo spegnimento della maggior parte delle recinzioni elettriche del parco e interrompe la corrente ai veicoli del tour, bloccandoli proprio davanti al recinto del Tyrannosaurus Rex.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Jurassic Park, Jurassic Living Voice. Joe.

0: Jurassic Park. Jurassic Park. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: È in seguito al sabotaggio del sistema informatico che il gigantesco T-Rex fuoriesce dalla recinzione, ormai senza corrente.
2: Quanto mi secca avere sempre ragione.
1: Ribalta il veicolo dei bambini, ferisce Malcolm e divora Gennaro, mentre Grant, Lex e Tim riescono a fuggire.
3: Stia assolutamente fermo. La vedono solo se lei si muove.

0: film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell, Living Voice. Joe. Hammond convince l'ingegnere capo Ray Arnold a riavviare l'intero sistema informatico dopo averlo arrestato totalmente.
1: No, è una follia. Lei dai numeri, non ragiona più.
2: L'unica alternativa è quella di
1: trovi qualcun altro, perché io non lo faccio.
2: Disattivare tutto il sistema. Ora, per come la vedo io, in questo modo tutti i sistemi torneranno al loro stato originale di avvio.
0: L'idea ha successo, ma rende necessario recarsi nel vicino impianto con il generatore per riavviare manualmente la corrente.
3: È successo qualcosa. Vado a reinserire la corrente.
4: Qui non si può mica andare a spasso. Io vengo con lei.
3: Ok.
0: Ellie e Muldoon si dirigono al deposito del generatore, dove scoprono che l'arresto forzato ha disattivato anche il recinto dei tre velociraptor.
4: L'arresto ha tolto corrente alla recinto.

0: Signor Arnold! Signor Arnold! John, sono dentro.
1: Perfetto. Allora, davanti a lei c'è una scala metallica. La discenda.
2: Ok, sto scendendo.
1: Dopo 8-10 metri arriverà un corridoio a T. Prendasi.
3: Basta seguire il cavo principale, John.
1: Sono capace di leggere uno schema.

0: film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Joe. Due dei Raptor raggiungono il centro visitatori.
1: Solo i due Raptor, vero?
0: I bambini cercano la salvezza rifugiandosi in una cucina, inseguiti dai due predatori. Riescono a rinchiuderne uno nella cella frigorifera, poco prima di riunirsi a Grant e Sattler, che sono tornati.
1: Sei sicura che il terzo sia rinchiuso?
2: Sì, se non hanno imparato ad aprire le porte.
0: Cinedisco. Un film proiettato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Mentre cercano di scappare dall'ingresso principale, vengono assaliti e messi alle strette dai due raptor restanti.
2: Cerca di prendere il fucile!
3: Non ci arrivo se non mi sposto!
1: Ma la situazione si capovolge quando il T-Rex attacca a sorpresa i due raptor e li uccide, permettendo al gruppo di scappare.
3: Sì, sì, è andata!
0: Su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Cinerisco.
1: Una volta in salvo, i sopravvissuti possono finalmente riposarsi sull'elicottero. Mentre Grant, in un momento molto simbolico, osserverà uno stormo di uccelli, cioè gli ultimi autentici dinosauri ancora in vita dopo la grande estinzione, e sopravvissuti fino ai giorni nostri non grazie all'intervento umano come sognava Hammond, ma grazie all'evoluzione naturale.
2: I dinosauri e l'uomo, due specie separate da 65 milioni di anni di evoluzione, vengono a trovarsi gettati nella mischia insieme. Come potremo mai avere la benché minima idea di che cosa possiamo aspettarci?
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Jackpot.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: More music.
14: The summer.
13: In the mix. More music. In the mix. More music.
15: La notte mixata dai DJ
13: di Radio Peter Pan.
15: Peter Pan.
13: Music in the mix. More music in the mix.
15: Peter Pan.
13: Music in the mix. More music in the mix.
15: On Radio Peter Pan.
14: The summer is great.
13: In the mix.
16: It's time to DJ.

0: Every bad boy needs a good girl. Like that.
1: Ora su Radio Peter Pan sta suonando More Music
2: con i suoni di DJ

0: Ciao, sono Dimo. Questo era il mio More Music in the mix. The mix. Mi raccomando, let's play house music. House music.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
6: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su AR Sedie e Tavoli .it e allo 02 910 54 27.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: 800 651 651. Forever Fun, Forever Summer.
1: More music.
2: The summer
1: in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
3: Il suono dei DJ
1: di Radio Peter Pan.
3: Peter Pan.
1: Music in the mix. More music in the mix.
3: Peter Pan.
1: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: The summer is great.
1: In the mix.
4: It's time to
3: spillo.
5: Ciao ragazzi, ben ritrovati qui nel mio World Music in the Mix. La puntata di oggi è dedicata alle sonorità House Brasilia. Iniziamo subito con

0: partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
1: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: On Radio Peter Pan.
4: Ogni sabato alle 16, tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
5: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
6: Klingon!
5: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
6: Klingon!
5: Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun!
6: Bisogna gun! Gun! Gun! Gun!
5: Che fatica, ragazzi.
4: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Radio Peter Pan.
20: Techno Classic.
19: On Radio Peter Pan.
20: La mia,
19: la tua,
20: la nostra storia.
19: Techno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
20: Strolling by Andrea Nordio.
19: On Radio Peter Pan.
20: Techno Classic.
19: Techno Classic.
20: Perché il classico.
21: Ladies
0: Ladies and gentlemen, siamo tornati, sta tornando il programma più elegante di Radio Peter Pan, sto parlando di Techno Classic.
21: Ciao a tutti, io sono Andrea Nordio e come ogni sabato con una puntata inedita
0: vi presenterò, vi elencherò i brani che hanno selezionato e mixato per voi il cacciabombardiere Marco Cordi e il navigator Luca Antolini.
21: Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno raggiungendo nelle tappe estive di Techno Classic, perché sapete che anche in questo periodo giriamo e continueremo a girare
0: a fare un po' di casino. Saluto anche il mitico Killer Voice,
21: che è sempre presente
0: nel tour di Techno Classic. Adesso però spazio alla musica.
21: Attention. Con un po' di tristezza nell'animo, tra l'altro, abbiamo pensato di fare, anzi Luca Antolini e Marco Cordi hanno pensato
0: a una cosa molto bella da fare, ovvero dedicare
21: i primi tre dischi di questa puntata e poi i primi tre dischi anche della seconda metà
0: di Techno Classic a Tom Craft,
21: produttore e DJ scomparso il 15 di luglio,
0: qualche giorno fa.
21: È molto bella questa iniziativa, quindi
0: complimenti a Luca Antolini e complimenti a Marco Cordi.
21: E quindi partiamo con questa puntata con un po' il cuore
0: gonfio di dolore, ma pieno di voglia di ascoltare la musica di Techno Classic, in particolare quella di Tom Craft, il primo disco Overdose del 1994,
21: subito dopo un disco del 2001 Prozac,
0: e a chiudere
21: The Circle.
0: Questo
21: è Techno Classic
22: on Radio Peter Pan.
23: Techno Classic con Luca Antolini.

0: l'iniziativa, diciamo, di dedicare questo inizio puntata di
1: Luca Antolini e Marco Corbi. I primi tre dischi erano Overdose,
0: Prozac e The Circle.
1: Adesso torniamo alla classica programmazione di Techno Classic.
0: Lo sapete che inoltre in questo programma è possibile richiedere
1: dei brani, cioè potete scriverci nei canali ufficiali ovviamente di Techno Classic, ma anche
0: ai diretti interessati, quindi scrivete pure a Luca Antolini e Marco Corbi.
1: Potete inserire una canzone, una traccia che vi piacerebbe sentire in questo programma.
0: Non è questo il caso, perché i prossimi tre dischi li hanno scelti tutti loro.
1: Il primo, del 2002, Vitamin C, Transmission.
0: Subito dopo, il capitano Gigi Doug
1: con Caffè.
0: A chiudere, Cohen e

radio Peter Pan. Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic, perché il classico non si batte.

0: disco era di Cohen e Team Deluxe, si chiamava
1: It Just Won't Do. Prima invece il capitano Gigi Doug con Caffè e ad aprire Vitamin C Transmission.
0: Un saluto ragazzi a tutti quelli che stanno ascoltando questa puntata il sabato, cioè il giorno in cui esce la puntata inedita.
1: Un saluto invece a chi sta ascoltando una delle repliche
0: settimanali. Siete comunque
1: della famiglia di Techno Classic, anzi se ci siete e ne avete la possibilità ovviamente,
0: fate vedere che state ascoltando Techno Classic, fate una storia su Instagram, su Facebook,
1: scriveteci un messaggio,
0: dateci un feedback, per noi è importantissima questa cosa.
1: Continuiamo aumentando la velocità, siamo partiti in realtà già abbastanza veloci, cioè 135 bpm.
0: Adesso ci spostiamo, andiamo a 138, lo facciamo con Warp Brothers,
1: We Will Survive.
0: Subito dopo,
1: ecco che arriva il disco richiesto
0: dagli ascoltatori di Techno Classic, Manuel S con Virtual Ocean,
1: e a chiudere Zenith, I'm your DJ.
2: And now it's time for the final dance. And we will be back here again, once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive.

0: Let's go.
1: Una tranche tutta a 138 bpm. State ascoltando Techno Classiche. L'ultimo disco era Zenith, I'm Your DJ. Prima invece Manuel S, Virtual Ocean, un disco richiesto da voi. E ad aprire Warp Brothers con We Will Survive.
2: E grande l'eleganza questa notte in Techno Classiche, ed è tutto merito di Luca Antolini e Marco Cordi, grandissimi ragazzi.
3: È sempre bello

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Triata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: Nuovi mini escavatori Delex.
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11:30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel Dremix Show chiamiamo in diretta per
6: compleanni,
5: anniversari,
6: pensionamenti,
5: viaggi,
6: esami,
5: esami della patente,
6: esami della prostata,
5: licenziamenti,
6: matrimoni,
5: divorzi,
6: lauree,
5: case nuove,
6: macchine nuove,
5: fidanzati nuovi.
6: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su

0: Radio Peter Pan. Di nuovo, buon sabato a tutti. Se state ascoltando la puntata del sabato,
1: ovviamente quella inedita, quella che esce, quella nuova.
0: Altrimenti, buonasera se ci state ascoltando in una delle repliche settimanali. Anzi, aggiungo un'altra cosa: buona giornata, buon pomeriggio, buongiorno.
1: Per quelli che ci ascoltano dal nostro sito, perché
0: nella sezione podcast del sito peterpan.it c'è la sezione dedicata a Tecno Classic, dove potete riascoltare le puntate
1: di questo programma in qualsiasi momento,
0: in qualsiasi luogo.
1: A inizio puntata abbiamo raccontato una cosa, abbiamo raccontato l'iniziativa
0: di Marco Cordi e Luca Antolini per quanto riguarda questa puntata.
1: Attention. Per ricordare un DJ e produttore scomparso qualche giorno fa, più precisamente
0: il 15 di luglio. Sto parlando
1: di Tomcraft. I primi tre dischi della puntata erano
0: completamente dedicati a lui, erano suoi dischi.
1: Nella seconda metà
0: la stessa cosa, i primi tre dischi tutti dedicati a lui,
1: tutti a 135 bpm.
0: Sto parlando del primo disco Loneliness, il secondo The Mission, e a chiudere
1: invece troviamo un suo remix di un disco originale di Nils van Gogh,
0: Pulverturm. La

che il classico non si batte. Battono però Luca Antolini e Marco Corbi. Sono loro che hanno selezionato i dischi che state ascoltando e ogni tanto anche magari uno di loro lo trovate nella playlist. Si parte intanto con Tricky, il disco omonimo del 2001. Subito dopo Pacific Link, Rings of Jupiter, nel remix del nostro navigator Luca Antolini. A sua discolpa, non se l'è messo da solo. Lo avete richiesto voi, come vi avevo suggerito di fare, potete farlo. Scriveteci su Instagram al profilo Tecnoclassico, anche su Facebook. A chiudere invece un disco di Scott Project che si chiama Overdrive.

0: La musica, la storia
1: selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Corbi. Marco Corbi.

Overdrive, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Pacific Link, Rings of Jupiter, nel remix di Luca Antolini. E ad aprire Tricky, disco del 2001, DJ Sequenza Mix. Puntatona oggi di Techno Classiche, credo che saremo tutti d'accordo su questo. Sono molto contento anche di quelli che hanno dimostrato di seguire il programma o scrivendoci direttamente o facendo una storia su Instagram. Io vi ricordo

0: come dico io di solito all'interno di Servizio in Camera o del The Remix Show, taggate anche i protagonisti del programma, quindi Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio.
1: Attenzione, adesso arriva una tranche tutta a 140 bpm. Il primo disco di Cherry Moon si chiama The House of House. Disco
0: storia, ma non il più storico di questa puntata. Questo era del 1994.
1: Subito dopo, dal 95, Sunbeam, Outside World.
0: E a chiudere, eccolo qua il disco storia, nella versione originale. Hocus Pocus, Bauchi Bau, 1992.

0: Per questo disco di Hocus Pocus, la versione originale del 1992, prima Sunbeam Outside World dal 95
1: e ad aprile invece Cherry Moon con The House of House dal 1994.
0: Chiudiamo sempre con grande eleganza, e l'avevo promesso che ci saremmo arrivati, chiudiamo a 150 bpm.
1: Lo facciamo con la Hardstyle Track che chiude la puntata di Techno Classic,
0: DJ Isaac e TNT,
1: Power Hour.

0: troppo datato, il disco che chiude questa puntata di Techno Classic, DJ Isaac e TNT Power Hour, è stato il fuorigiri di qualche giorno fa, ve lo ricordate?
1: Una grande hit, assolutamente.
0: Grazie mille e complimenti al cacciabombardiere Marco Cordi, al navigator Luca Antolini, grazie a voi
1: che avete seguito questa puntata, che avete interagito
0: e che magari state già pensando di scriverci per richiederci
1: un disco da inserire nella prossima puntata.
0: Per questa settimana è tutto, la Tecno Infinita, andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
2: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.
3: Ora, grazie ad Abbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
2: Squat.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: The Second Voice. The Second Voice. The Second Voice.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Ascolta. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League. It's me.